0: Le 6.
1: Questa mattina mi sono svegliata pensando che oggi avrò del tempo per continuare il lavoro in cucina che stiamo facendo da qualche giorno, mio marito e io. Quest'anno mi sono messa in testa di preparare parecchie conserve per l'inverno, per mettere da parte un pezzetto di sole tutto per noi, per le giornate fredde e magari non proprio allegre. Non l'ho mai fatto e ho sempre pensato che fosse un'attività da esplorare, faticosa, ma di cura e di promesse. Nella stagione infinita dei cavoli aprirò barattoli di zucchine che profumeranno di menta e basilico. Nei mesi dei verdi metterò in tavola il rosso brillante dei peperoni sott'olio. Abbiamo finora preparato barattoli grandi per i pranzi con gli amici e barattoli piccoli da regalare a Natale. Sono sempre stata ghiotta dei sott'olio, ma ne compro sempre meno perché costano sempre di più e anche per questo e perché in questi mesi ci sono verdure meravigliose da acquistare, ho proposto di lanciarci in questo progetto. Proposta accolta e ci stiamo divertendo. Ieri, mentre mio marito attaccava le etichette sui barattoli, mi chiedevo chissà come staremo il giorno in cui apriremo quel barattolo, preparato il 31 luglio 2026. Meglio? Peggio di quel 31 luglio? Chi lo sa?
0: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Sei una ragazza conservata bene.
1: Abbastanza, dai.
2: C'è poco
1: adesso
2: da dire, c'è poco da dire. Davanti ai fatti, davanti alla verità, possiamo solo che registrarne l'esistenza. Buongiorno Natascia Lusenti.
1: Buongiorno Matteo.
2: Sono le 6 e 2 minuti sì. Fra 4 secondi, è domenica mattina, siamo insieme sì. Per 3 ore come tutte le...
1: A 3 ore oggi.
2: Ore. Sì, sì, oggi, oggi eccezionalmente
1: sì,
2: fino
1: sì,
2: alle 9. E non fino alle 9 di sera.
1: Certo, beh, no.
2: Abbiamo delle cose da dirvi, sì. Se avete la pazienza di ascoltarle, ma potete anche voi dire la vostra,
1: è
2: quindi
1: vero.
2: State qua.
0: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Buongiorno ancora una volta da Radio 2. Sono le 6:05 questa domenica mattina. Fresca, fresca Milano, devo dire. Sì. Una freschezza che proprio mi sento.
1: Però
0: come
1: a giugno era peggio, sei d'accordo?
0: Anche all'inferno probabilmente è peggio.
1: No, nel senso che appunto giugno era abbastanza l'inferno, non si riusciva a respirare.
0: Forse perché arrivavamo da una primavera che eravamo meno abituati al
1: caldo.
0: Può
1: essere, non lo so.
0: Chi lo sa, eravamo giovani a giugno, Natascia Lusenti. Avevamo abitudini diverse.
1: Sicuramente non stavamo guardando gli europei di nuoto in corsa a Parigi da qualche giorno, che ieri hanno portato un'altra soddisfazione. Si sperava in qualche medaglia in più dai tuffi, ma non sono arrivate, ma comunque bravissimi tutti.
0: Medaglia.
1: È arrivato un bronzo nel duo misto libero del nuoto artistico. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, applausi ai due atleti che oggi saranno di nuovo in vasca, perché oggi si giocano il tecnico, e quindi non è finita la loro avventura parigina. Infatti lei dice che festeggiava in maniera sobria con una cena in camera, perché giustamente oggi è di nuovo insomma pronta a fare il suo. Ha detto: io non dico mai a cosa punto, ma potete immaginarlo. Beh sì, possiamo immaginarlo.
0: Se partecipi speri di vincere.
1: Beh certo. Lui dice che giocare con i capelli e il trucco aiuta, perché praticamente ti sembra di entrare in una parte a tutti gli effetti. Hanno nuotato
0: il trucco.
1: sì, loro sì. Ah. Hanno nuotato nella parte dei tangueros argentini, e quindi lui si diverte tantissimo. Loro sono molto amici. Lui considera lei la sua migliore amica, tanto che le ha dedicato la medaglia. Lui è un ferrarese, ha fatto la maturità scientifica a 19 anni, adesso frequenta scienze politiche a Roma, e dice chi scrive il pezzo che quando fa le interviste sembra Peter Parker, perché entra in un altro, insomma, lo studente modello che con gli occhiali, che poi quando tocca l'acqua come Superman si trasforma. Superman non con l'acqua, ma insomma una trasformazione.
0: Superman con la vodka, lo sappiamo.
1: Invece lei, sorridendo, lei ha 26 anni, più grande di lui, è romana, è laureata in giurisprudenza con 110 lode, dice: no, invece io la medaglia la dedico a mia nonna. E però, dice il giornalista, si vede tutta la loro complicità in acqua, e insomma sono stati bravi davanti a giudici che sono stati molto severi nel sanzionare le sbavature, e comunque ce l'hanno fatta ad acciuffare il podio. Medaglia di bronzo meritata, e grande soddisfazione per questo squadrone azzurro che ha appena cominciato la sua avventura. Quindi in bocca al lupo, insomma, speriamo.
0: Comunque
1: che
0: sono capaci tutti di andare a fare il gradino nuoto in piena estate, quando si sta bene in piscina.
1: Voglio
0: il mese di febbraio.
1: Certo. E poi c'è stato il loro comunque si allenano anche nel mese di febbraio, ti assicuro, in piscina.
0: L'hai visti tu?
1: Beh, lo fanno, si sa.
0: Te lo dicono.
2: Anyway.
1: C'è stato un esordio di due ragazze, Matilde Merzetti e Irene Pesce, entrambe 20 anni, dai tuffi sincrono, che sono migliori amiche, condividono tutto, dalla camera in albergo ai pasti fino alla stretta di mano segreta per darsi la carica. Dicono: per essere una coppia perfetta nei tuffi sincronizzati serve un'intesa speciale, perché praticamente si devono muovere come se fossero un corpo unico. Però una di loro dice: però vi assicuro che dare un esame di diritto è più difficile che tuffarsi. Questa cosa gli ha fatto molto sorridere. E sono arrivate seste, applausi, esordienti totali. Avranno tempo, insomma, di rifarsi per quanto riguarda le medaglie. Comunque molto brave. Se volete seguirli in questi giorni, gli europei di nuoto, penso che daranno grandi soddisfazioni ai colori azzurri.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: Shaggy e Rick Rock, It Wasn't Me su Rai Radio 2. Siamo arrivati insieme alle 6:13 minuti, arrivano dei messaggi clamorosi, li leggerei subito.
1: Dei messaggi che consideriamo opportuni oltre che benvenuti.
2: Opportuni.
1: Del resto noi siamo una trasmissione che vive sul principio della verità.
0: È vero.
1: E davanti alla verità siamo tutti schiavi.
0: Sì.
1: Carmen ci scrive: buongiorno, siete fantastici e se foste in onda per tutto il giorno io resterei in ascolto sempre.
0: Grazie
1: Carmen.
0: Carmen,
1: io non la sparerei così grossa,
0: no,
1: perché
0: tutto il giorno...
1: magari 5 minuti fa la pipì ti scappano anche a te.
0: 5 tutta la giornata.
1: 24 su 24.
0: È pesante. Poi
1: perfino noi potremmo non essere gradevoli.
0: Massimo da Gormate Olona dice che il risveglio di questa mattina gli ha fatto venire in mente cose simili di quando era bambino e sua mamma e la zia facevano la qualunque per l'inverno con allegria e chiacchiericcio, perché questa cosa
1: è grande caldo.
0: È la cosa. Eh sì, perché.
1: E quei macchinari che agganciavi al tavolo che non stavano mai ben dritti, che bisognava mettere. No, per passare i pomodori, mi ricordo.
0: Ah, per passare i pomodori.
1: Con quella specie di cono che usciva.
0: Sì. No, noi facciamo i sughi di pomodori, poi abbiamo il colino cosiddetto cinese, dove schiacci giù tutto, così rimangono le bucce, ti tieni solo quella cosa morbidissima. Vi ricordo che trovate il risveglio sulla pagina Facebook di Rai Radio 2. Se volete andare lì a mettere un piccolo mi piace, noi siamo contenti.
1: Perché?
0: In cambio, beh, perché così dimostrate che il programma vi piace. Okay. In cambio, noi, siccome domenica vi diamo.
1: Ma tu non sai.
0: Della conoscenza.
1: Lascia l'utente delle consapevolezze, delle conoscenze. Torna un argomento che hai appena sfiorato poco fa, poc'anzi, che ha a che vedere con la geografia.
0: Sì.
1: E tu non sai, Natascia Lusenti, qual è la città italiana con più parchi in assoluto?
0: La città italiana con più parchi in assoluto.
1: Più metri quadri per abitante, di verde per abitante.
0: No, non lo so. So che non è Milano.
1: No, non è
0: Milano. So che non è Roma.
1: Non è Roma.
0: Non è Bologna.
1: Non è Bologna,
0: non è Napoli.
1: Buona posizione Bologna, no, non è Napoli.
0: Quale sarà?
1: Allora, è un'inchiesta, diciamo, che è stata fatta su comuni con più di 100.000 abitanti residenti, quindi diciamo i più piccoli chiaramente sono stati esclusi, e in base a questa ricerca, con 13,39 metri quadri di verde ogni 10 cittadini, la prima in assoluto in Italia è...
0: Firenze, no.
1: Fuocherello.
0: Pistoia.
1: Ferrara.
0: Che Fuocherello, Firenze.
1: Con la F.
0: Ma che serve? Io pensavo. No, vabbè. No, fidatevi di questo qua.
1: Beh, sempre con
0: no,
1: la F.
0: Ma guarda, non dico niente.
1: Città del
0: Ferrara.
1: Nuotatore di cui poc'anzi tu dai.
0: Infatti dicevo, dov'è che avrei sfiorato l'argomento? Ah, grandissimo, bravo Matteo Osso. Quindi giochiamo a domino.
1: Al
0: molto
1: secondo
0: bene.
1: Posto invece, secondo
0: no,
1: te?
0: Secondo me, al secondo
1: ti
0: posto.
1: Ti spolvero.
0: Sì, vabbè, certo.
1: Nord-est.
0: Nord-est. Verona.
1: No. Vicenza, con 8,93 metri quadri di parchi ogni 10 abitanti, sì.
0: Una
1: città molto bella, poco forse valutata.
0: Frequentata, sì, è vero.
1: E al terzo posto, l'hai nominata prima, tra le città che non erano...
0: Bologna.
1: Esatto, che è al terzo posto con 7,42 metri quadri di verde per ciascun abitante.
0: Quindi aspetta, Ferrara,
1: Vicenza, Bologna.
0: E Bologna, quindi siamo... Nord comunque.
1: Nord, sì. Spostati un po' anche a est.
0: Sì. Restano fuori un po' di posti, diciamo, dislocati in altre parti.
1: Per esempio,
0: ma va avanti.
1: Manhattan non c'è.
0: No, Manhattan, tra l'altro, non è Italia, ma tra l'altro non credo che si farà mai notare.
1: Anche secondo me.
0: No,
1: anche Mirafiori.
0: No, avranno
1: meno.
0: Anche il Central Park, però diciamo tendenzialmente c'è più cemento, penso. Adesso così vado a naso per quei 3-4 film che ho visto ambientati a Manhattan. Molto bene, grazie.
1: Molto bene.
0: Adesso lo sappiamo grazie a Radio 2.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Prima combo di questa domenica insieme, abbiamo ascoltato Carol G insieme a Manu Chao, Viajando por el Mundo, e poi Pino Daniele, Che male c'è. È arrivato il momento, amiche e amici di Radio 2, di rispondere alla nostra domandone del giorno, 3487 300 200. Oggi è il 2 di agosto e inevitabilmente la memoria corre al 2 di agosto del 1980.
1: Sì, prima dicevi di Bologna, terza città in Italia con più verde per ogni cittadino. Oggi Bologna ricorda la strage di quel 2 agosto 1980. Si comincia alle 8:30 nel cortile del comune, dove il sindaco incontrerà i familiari delle 85 vittime, e poi ci sarà l'intervento del sottosegretario al Ministero dell'Interno, quest'anno nessun ministro da parte del governo, e poi alle 9:10 partirà il corteo. Tra l'altro si dice anche che, visto il gran caldo, saranno installati dei punti di distribuzione di bottiglie d'acqua. Vi chiediamo di raccontarci con messaggi scritti e vocali i vostri ricordi di quel 2 agosto, poi vi racconterò delle cose che ci sono sui giornali e anche una storia che riguarda una famiglia tedesca veramente molto molto triste, come tutte le storie che riguardano quelle 85 persone che persero la vita in quella mattina. 10:25 esplose la bomba alla stazione di Bologna. Messaggi scritti o vocali, il 2 agosto del 1980, ditelo a Rai Radio 2.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Larry Can't Swim, Dance Dance Dance su Radio 2. Sono arrivate le 6:28 minuti e quasi 30 secondi e noi siamo arrivati al momento in cui ci prendiamo qualche minuto di pausa, diamo la linea agli amici e ai colleghi del GR2 per sentire cosa succede in giro per il mondo. Torniamo subito dopo qui con voi.
1: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 2 agosto. La giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico è precipitato per cause ancora da accertare. Tra le 13 vittime, 7 sarebbero italiani. Il velivolo era decollato da Pisco, diretto al famoso sito archeologico di Nazca. Ancora da ricostruire le cause del disastro, tra l'ipotesi quella delle forti raffiche di vento. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei a Bruxelles. La riunione dopo la lettera di 21 leader, tra cui la premier Meloni, e dopo l'attacco di Sanchez contro la decisione italiana di sospendere Schengen. In Italia, intanto, scattati i controlli in porti e aeroporti. Nell'enclave spagnola in Marocco, dove il numero dei migranti annegati sale a 100 e dove compaiono le barriere, continua il viaggio indietro dei migranti.
5: Sono migliaia, sono incolonnati, preceduti dai cellulari della polizia. Ripercorrono a ritroso la stessa strada che li aveva condotti dal Marocco a Ceuta. Tornano indietro i marocchini, oltre 48.000. Si stima siano entrati tra i 50.000, secondo il governo di Madrid, e i 60.000, secondo le autorità locali di Ceuta. Niente riparo, cibo, alloggi, assistenza. L'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari, la certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta dell'Europa e che sarebbero stati rimpatriati. Hanno spinto le decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. A decine hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. Mentre il premier spagnolo Sanchez, dopo aver scritto a Bruxelles, aver chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione, che si terrà martedì prossimo, ha lasciato Madrid alla volta delle Canarie, dove sarà in vacanza fino al 24 agosto. Enzo Arcieri, GR2.
4: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che si temeva potesse avvenire già in queste ore. La decisione, afferma Trump, è su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione è il raggiungimento di un accordo su Hormuz e la questione nucleare. Indaga l'antiterrorismo sull'esplosione in un bar di Mosca che ha causato 3 morti e 15 feriti, a deflagrare un ordigno artigianale. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Shaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. In Italia, con il crollo di Messina, proseguono senza sosta le ricerche delle 3 persone ancora disperse. Recuperato il corpo di Alessandra Frazzica, terza vittima accertata del crollo. Indagati 2 imprenditori e un ingegnere.
3: sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i tre indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di tre persone, mentre altre tre risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al Genio Civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Palermo, Antonella Spinelli, GR2.
4: Si indaga a Perugia sulla morte in un hotel di un musicista.
6: Ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Perugia per la morte di David La Rosa Geri, il musicista trovato senza vita in una stanza di un hotel del centro storico del capoluogo umbro per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati per i due iscritti nel registro degli indagati, tra cui il titolare dell'albergo in cui è morto il contrabbassista, 55enne di origini catanesi ma residente a Roma, ed è stata soccorsa una collega coetanea che si trovava nella stessa stanza. La donna è stata trasportata in elisoccorso in ospedale e poi trasferita nel centro iperbarico di Ravenna, dove è ricoverata in gravi condizioni. Nel sangue della violoncellista c'era un'alta concentrazione di monossido di carbonio. I due musicisti facevano parte della stessa orchestra e avrebbero dovuto suonare venerdì sera a Perugia. A dare l'allarme, non vedendoli arrivare, sono stati proprio i colleghi. L'albergo è stato sequestrato. Nei prossimi giorni scatteranno le indagini tecniche per capire l'origine della fuga di gas e come il monossido sia finito nelle stanze. Lunedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Perugia, Elisa Marioni, GR2.
4: Lutto nel cinema, è morto a 80 anni Vincent Pastore, era Salvatore Bonpensiero nei Soprano. L'attore italo-americano è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel Bronx a New York sabato 1 agosto. Approdato alla recitazione a 42 anni, in carriera ha collezionato quasi 200 tra film e produzioni televisive. Lo sport: raduno a Roma per la nazionale italiana di atletica in vista degli europei di Birmingham, al via il 10 agosto. 132 gli azzurri qualificati, un record. Fari puntati sul campione olimpico dei 100 metri, Marcel Jacobs, lo ascoltiamo.
7: Arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione e arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
4: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30, buon ascolto e buona giornata.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: 487 300 200, ricordiamo insieme a voi il 2 agosto del 1980, giorno in cui a Bologna una bomba compie una strage terribile che ha segnato la storia del nostro paese. I vostri ricordi al nostro numero.
1: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: minuti in questa domenica, 2 agosto.
1: Sì.
0: Stiamo ricordando insieme a voi, sono già arrivati i primi messaggi scritti, non so se abbiamo anche dei messaggi vocali, ce li abbiamo. Il 2 agosto del 1980 che ferì la città di Bologna e la Repubblica Italiana.
2: Io mi trovavo dal parrucchiere, erano 7 anni che mi ero trasferita a Bologna, venivo da Roma e stavo considerando seriamente la possibilità di tornarmene a Roma dopo questo dramma sconvolgente per me, ma invece ci sono rimasta e tutt'oggi dico che Bologna è la città più bella del mondo per poterci vivere a misura d'uomo.
0: Beh, che bello questo messaggio, sì. Grazie. Veramente.
1: Molti bolognesi anche d'adozione hanno scelto Bologna perché è una città dove si vive bene. Purtroppo la storia però l'ha segnata quel 2 di agosto.
0: Sì.
1: E c'è una storia all'interno di questa storia che tu, di cui mi hai parlato fuori onda, che è una storia molto.
0: È una storia molto
1: faticosa.
0: Toccante, sì, faticosa. È, sulla Repubblica questa mattina è la storia di Horst Meder che oggi ha 82 anni e che in quella strage perse i suoi figli Kai e Eckhard di 8 e 14 anni e la moglie, che adesso vi ridico anche come devo recuperare il suo nome. Dunque, era la loro primavera vacanza, già la storia comincia così. Lui ferroviere, lei casalinga con 4 figli, non potevano permettersi granché e quindi non fanno vacanze per molti anni lontano da casa. Quell'anno però decidono di concedersi per loro quello che era il lusso dell'Italia, quindi il buon cibo, il sole, il primo mare per i loro bambini. Avevano 4 figli. Quei 2 bambini che sono morti a Bologna, il 3° figlio che era un po' più grande, Holger, che si salvò, lo estrasse vivo il papà dalle macerie, e il 4° figlio, Sven, che essendo disabile era rimasto a Minden con la nonna nella stessa casa dove Horst vive ancora oggi. Erano abbronzati, erano felici, aspettavano la coincidenza per la Germania, avevano 2 ore di tempo, quindi decidono di farsi un giro per la città. Lui dice: aspettate un attimo che vado a depositare i bagagli e quando torna non ci sono più, perché nel frattempo esplode la bomba, un boato insopportabile, polvere, urla dappertutto, quello che vi potete immaginare. Lui sente il figlio Holger, l'unico poi sopravvissuto, urlare, poi dice: trovo il più piccolo, capisco subito che non è più vivo. E poi c'è tutto il racconto di lui che li va a cercare nelle camere mortuarie, dentro questi tunnel, questi corpi. Insomma, sono delle parole molto toccanti e terribili. E lui, un anno dopo la strage, fu chiamato dalla procura a testimoniare. Ma pensa alla storia: l'aereo che avrebbe dovuto riportarlo a casa viene dirottato a Pisa per un allarme bomba. Quest'uomo qua dice: io non torno più a Bologna, non ci metterò mai più piede, perché era un po' troppo. E per decenni non si è saputo niente dei nomi tedeschi, di quei nomi nella lista delle vittime. Poi nel 2017 parte un progetto di narratori popolari che decide di assegnare a ognuna delle 85 vittime una persona che reciti la loro storia. Una delle narratrici ne parla con la madre di un compagno di scuola di uno dei suoi figli, che era nata in Germania. Suo padre nell'80 era il console tedesco a Bologna, pensa il caso. In questo modo risalgono a quest'uomo che nel 2019 partecipa per la prima volta al corteo, poi torna dopo il Covid nel 2021 a Bologna perché è stata intitolata una scuola della città ai suoi figli e dice che lui venendo a Bologna pensa a tutte le persone che non ci sono più, tra l'altro morirono anche 6 bambini quel 2 agosto, e dice: però adesso sono vecchio, questo è l'ultimo anno che verrò a Bologna. Dice: io non riesco a odiare, sento l'affetto di tutte le persone vicino a me, ogni notte sogno quello che è successo a mia moglie e ai miei figli e quindi troverò la pace solo quando sarò di nuovo con loro. E quindi oggi ci sarà anche lui in corteo per l'ultima volta. È una storia terribile.
1: Storia terribile. Il 2 di agosto 1980 lo stiamo ricordando perché è una cosa importante, è un atto dovuto, e lo vogliamo ricordare anche attraverso le vostre voci, 348 7300 200.

0: su Rai Radio 2 per dare il via a un momento di spensieratezza. È domenica e
1: è
0: quindi
1: domenica.
0: Di solito tu, Matteo, la domenica ci indichi delle possibilità di gite fuori porta,
1: sì,
0: più o meno lontano da casa. Questi sono anche i giorni in cui molti di voi sono partiti per le vacanze, quelle un po' più lunghe, quindi magari ci sta una deviazione, sia abbastanza.
1: Vergognate le vacanze, che volgarità questa,
0: che cosa del novecentesca,
1: ma veramente antica come le piramidi. Allora, approfittiamo della collaborazione tra Radio 2 e il FAI,
0: sì,
1: per darvi delle indicazioni di luoghi speciali che, benché già speciali di per loro natura, fanno delle cose ancora più particolari in questi periodi, perché sappiamo che il FAI apre di sera durante,
0: sì,
1: l'estate. Ci sono due località, una al nord e una al centro-sud,
0: sì,
1: diciamo, in modo che possiamo vedere dove siamo più vicini. Comincio da Castello di Avio a Sabbionara d'Avio, in provincia di Trento. La notte di San Lorenzo, sabato 8 di agosto, c'è l'occasione di stare lì dopo il solito orario di apertura,
0: sì,
1: alle 21. Ci sono due speciali visite guidate che condurranno il pubblico alla scoperta del maniero, che è una roba meravigliosa. Io l'ho visto solo passando, in realtà non sono mai entrato, però è veramente una cosa bellissima e che domina tutta la vallata, insomma una roba stupenda. E si vedono le sale affrescate e i giardini terrazzati con due distinti percorsi che poi si ricongiungono sul finale. Al termine della visita però c'è una cosa speciale, perché si può vedere il giardino della Contessa Castelbarco, che è eccezionalmente aperto al pubblico.
0: Bello, che sarà stupendo.
1: Lo posso solo che vai immaginare. E gli operatori della Fondazione Museo Civico di Rovereto racconteranno al pubblico i segreti della Volta Celeste. C'è una prenotazione che è obbligatoria e bisogna andare su fondoambiente.it e lì trovate tutte le informazioni.
0: Quindi diciamo che sabato 8 agosto si anticipano i festeggiamenti della notte di San Lorenzo, che sarebbe il 10, però il sabato cade l'8, quindi va benissimo.
1: Esatto.
0: Comunque tutti quei giorni prima e appena
1: vi
0: dopo
1: sono stelle cadenti,
0: sì, sì, parecchie.
1: E poi invece andiamo a Massa Lubrense, vicino a Napoli, dove venerdì 7, domenica 9 e mercoledì 12, quindi sono tre gli appuntamenti, si fa un breve trekking al calar del sole,
0: sì,
1: ci si arrampica un pochettino e si raggiunge questo, il punto panoramico più bello del promontorio di Punta Campanella,
0: sì.
1: Una volta che si arriva lì si ferma,
0: sì,
1: e si aspetta il buio,
0: sì,
1: arrivato il buio, perché lì sappiamo che non c'è inquinamento luminoso, ma si vede meglio la Volta Celeste, ci sarà un'osservazione astronomica guidata da Peter Cardone, che è un astrofilo.
0: E poi anche lì si vedranno
1: le
0: stelle cadenti. Immagino se ci saranno belle.
1: Cadranno le stelle.
0: Muoiono.
1: Mica solo le braccia.
0: Sì, no,
1: cadono,
0: certo,
1: anche
0: sì,
1: le stelle.
0: Certo, sì.
1: Anche qui la prenotazione è obbligatoria e l'evento si attiva con minimo 8
2: partite. Faccio restare seria.
0: Sì,
1: no, tanto che non ho detto
0: cadono le stelle. Matteo!
1: No? Avrei potuto,
0: sì,
1: ma non l'ho
0: avresti
1: fatto.
0: Potuto, ma perché?
1: La cosa dura 5 ore, quindi portatevi dell'acqua e delle scarpe comode,
0: un panino,
1: un'impeppata di cozze, vedete,
0: sì,
1: voi quello che vi piace. Tutte le informazioni sono su fondoambiente.it.
0: Grazie per questo aggiornamento delle serie d'estate del FAI, di cui Rai Radio 2 è partner. Sono le 6:51 e 30 secondi, siete con Matteo, Natascia Lusenti, questa è Good Morning Radio 2 Weekend, dalle 6 alle 9, tutta l'estate con voi. We'll be right back.

0: Jungle the Wave, Radio 2, 348-7300-200, 2 agosto 1980, 2 agosto 2026, 46 anni che ci separano dalla bomba che ha sconvolto la storia del nostro paese.
1: Sì, uno degli attentati più gravi della storia repubblicana.
0: Della storia della nostra Repubblica, tanti i vostri ricordi scritti, anche quelli vocali. Cominciamo con le vostre voci.
2: Sono Raffaella, io allora abitavo a Bologna, proprio vicino alla stazione. Quel terribile giorno ho sentito prima il boato, poi le sirene, le ambulanze. Ho visto passare i pullman che andavano a caricare i morti. Davanti all'obitorio scene strazianti dei parenti che aspettavano di vedere se i loro cari erano tra i morti. Veramente una cosa indimenticabile. Sono passati tantissimi anni, ma ogni anno in questo giorno specialmente si riacutizza e sono vicina alla mia Bologna. Ciao.
1: Ecco, io ringrazio questa ascoltatrice per il messaggio. Sì, allora approfitto nel senso non prendo
0: diciamo, l'occasione.
1: Sì, scusate, è venuta perché non ve l'ho detto prima per non aggiungere diciamo commozione, ma il uomo tedesco che è intervistato dalla Repubblica, 82 anni, Horst Mader, che ha perso la moglie Margaret e due figli, tra l'altro in quella strage sono morti 7 bambini, 2 dei quali suoi, quindi la Repubblica racconta che lui singhiozza, piange mentre dà questa intervista, quindi insomma la commozione, come ci ha detto questa ascoltatrice, è fortissima, perché è stata una strage politica di matrice fascista. E tra l'altro quest'anno per la prima volta c'è una sentenza passata in giudicato, una sentenza della Cassazione del luglio dell'anno scorso, definitiva, lo sottolinea anche il nuovo presidente dell'Associazione delle Vittime. L'anno scorso ve l'avevamo detto che c'era ci sarebbe stato un passaggio di consegne, quindi Paolo Lambertini ha sostituito, ha preso il testimone da Paolo Bolognesi Lambertini sottolinea il fatto che per la prima volta c'è una sentenza definitiva su questa strage, quindi insomma sappiamo che cosa è successo ed è una pagina metaforicamente, perché le pagine della sentenza sono tipo 1500, sì, terribile, della nostra storia.
0: Claudia da Bologna dal suo ricordo, dice: 46 anni fa avevo 13 anni, ero in vacanza con gli zii a Leuca, mio fratello partì dal primo binario alle 10:20 e i miei genitori lo accompagnarono prendendo il caffè al bar della stazione, partendo pochi minuti prima che scoppiasse la bomba. Il punto dov'è che allora non si potevano sapere subito le notizie, quindi seppi la sera tardi che per pochi minuti non ero rimasta orfana e senza un fratello. Oggi sarò al corteo e mai, dico mai, dimenticherò.

0: St. John con Roses, è arrivato il momento
1: dell'onda verde.
2: Onda verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati alle ore 7. La situazione su strade e autostrade: in A6 un incidente 14 km dopo Ceva verso Torino, incidente anche in A10, qui siamo 3 km dopo lo svincolo di Finale Ligure verso Genova. Restiamo nel quadrante Ligure, segnaliamo un incidente in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Ci spostiamo in A14, Ancona Pescara, anche qui troviamo un incidente tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, incidente anche sulla statale 16 Adriatica all'altezza dell'incrocio di Bari tangenziale verso nord e dunque verso Padova. E ricordiamo comunque che per agevolare tutti gli spostamenti oggi lo stop ai mezzi pesanti è previsto fino alle ore 22. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: Good morning Radio 2 Weekend.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif insieme a Bresh, e questa è Radio 2, 7, 4 minuti e qualche secondo, e abbiamo notizie che arrivano dal pianeta Terra.
2: Sì, questa qui è una notizia che ci ha girato la nostra Katia Donini, che salutiamo e abbracciamo con grande affetto. Grazie Katia. Lei e io condividiamo un grande amore per gli animali, e quindi mi ha girato questa notizia che viene dalla Repubblica, che parla di un gruppo di scienziati che prova a tirar su dei soldi per finanziare il monitoraggio nelle montagne rocciose, quindi siamo negli Stati Uniti, riempiendo di contenuti video una piattaforma che di solito, diciamo, è celebre per altre cose. La loro pagina
3: sempre contenuti video.
2: Si chiama, sì, Only Marms, quindi potete immaginare di che piattaforma stiamo parlando. La questione è molto seria, perché si tratta di garantire la continuità di uno studio che è stato avviato nel 62, uno dei più longevi mai dedicati a una popolazione di mammiferi selvatici. Parliamo della marmotta dal ventre giallo, un grande roditore delle montagne rocciose, che sono state studiate da vicino, riprese nelle loro attività quotidiane, quindi mangiare, scavare, rincorrersi, sorvegliare le tane, litigare con i vicini, insomma quelle cose lì che fanno le creature. Da più di 60 anni generazioni e generazioni di studiosi seguono la vita di questi animali. Siamo dalle parti di Gothic in Colorado. Oggi però quel lavoro, come tanti altri, non è più garantito, e non è garantita quindi la continuità della ricerca scientifica. Quindi, per frustrazione, ha detto il responsabile del progetto Marmots, che si chiama Daniel T. Blumstein, è un professore di ecologia e biologia evoluzionistica, stiamo tentando questa strada. Non è che fino adesso abbiano tirato su chissà che cosa, però insomma, dice, all'epoca quando è partito il progetto non esistevano ovviamente queste possibilità, e loro ci stanno provando. Calcolate che ogni animale viene catturato nel senso pacificamente e temporaneamente per essere contrassegnato, viene misurato e poi si seguono nel tempo tutte le sue vicende, quindi le parentele, le gravidanze, i conflitti, gli spostamenti, i letarghi, perché essi
3: che
2: sono...
3: ficcanaso
2: no, beh, certo, per ovviamente capire di cosa hanno bisogno. C'è chi tra queste marmotte lascia presto la colonia, scappati di casa, c'è chi resta accanto alla madre, i mammoni, c'è chi si occupa della vita sociale, chi sopravvive ai margini, chi supera molti inverni, chi dopo il primo scompare, insomma, vabbè, è la vita anche nostra, no? Nel senso, sono mammiferi.
3: È una canzone di Rino Gaetano.
2: E abbastanza, sì, è vero. Questa lunga fedeltà ai singoli individui caratterizza questo progetto, no? Tra tanti altri. Quindi, se avete voglia, andate lì, Only Marms, e insomma, se vi va, se avete qualche soldino da lasciare, potreste finanziare questo progetto molto interessante. Intanto però fatelo stando sempre
3: su Radio 2.

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Questo è un gran bel brano del 1978 che ci ha portato un po' di spensieratezza.
1: Avevo 3 anni e già sapeva Rod Stewart del sex symbol che sarei diventato.
0: Non penso proprio, Matteo. Questa mattina, cioè, non penso proprio che lui lo sapesse in questo senso.
1: No,
0: poi lo sei diventato, certo.
1: Ma tracotantemente.
0: Vero. In questo 2 agosto stiamo ricordando insieme a voi con grande commozione, devo dire, e un po' di fatica perché c'è tanto dolore, ma è necessario e doveroso farlo perché la memoria è una cosa importante. Dunque vi dico qualche cosa che ho letto, sì, su questo è una pagina del governo, rete degli archivi per non dimenticare. Questa mattina, come sempre, il 2 agosto ci sarà il tradizionale corteo dal centro cittadino alla stazione, poi il minuto di silenzio alle 10:25, che è il momento in cui è esplosa la bomba che ha ucciso 85 persone e ne ha ferite centinaia, poi la deposizione delle corone, molti momenti istituzionali e religiosi appunto nel segno della memoria, della richiesta di verità e giustizia, della vicinanza ai familiari delle vittime. Questa è la pagina appunto che sto leggendo ufficiale, e poi le celebrazioni si concluderanno in serata alle 21:15 in Piazza Maggiore con il concerto dell'orchestra e del coro del Teatro Comunale di Bologna. Noi vi stiamo chiedendo del vostro 2 agosto 1980.
2: Io ricordo che mio padre era alla stazione di Bologna quel giorno, era andato a Bologna a fare una visita, non doveva essere lì a quell'ora, ma ha fatto presto e a quell'ora stava alla stazione, alla sala d'attesa. Poi lo spostamento d'aria per l'esplosione lo sbalzò dietro una colonna e si salvò. E la cosa assurda che ricordo, che non essendoci telefonini noi non sapevamo nulla, riuscì a prendere un treno e il controllore gli fece la multa perché non aveva il biglietto.
0: Ah vabbè, questo, ma è incredibile questa storia, sì, la fortuna, sì, di quest'uomo, cioè trovarsi
1: la casualità
0: in quel... sì, totalmente, sì. Abbiamo un altro messaggio, sentiamolo.
3: Lucia da Roma. 2 agosto del 1980, bambina di 10 anni in vacanza nella casa di Amatrice, televisore acceso, telegiornale che dava la notizia, una percezione di qualcosa di grave che era accaduto, come ricordo i miei genitori, ma un silenzio particolare. Tra l'altro mi capita spesso di trovarmi a Bologna e nella sala d'aspetto mi fermo a guardare la lista delle persone decedute durante quel fattaccio e penso a che vite avevano.
0: Fattaccio, sì. È stata una delle stragi più gravi della storia della Repubblica, per questo Daniele ci dice che siamo preziosi per questo racconto collettivo che stiamo facendo. Beh, siamo alla RAI, amici, quindi è un dovere della RAI,
1: certo,
0: ricordare il 2 agosto, ci piace farlo insieme a voi perché avete Fattaccio, sì. È stata una delle stragi più gravi della storia della Repubblica, per questo Daniele ci dice che siamo preziosi per questo racconto collettivo che stiamo facendo. Beh, siamo alla RAI, amici, quindi è un dovere della RAI,
1: certo,
0: ricordare il 2 agosto, ci piace farlo insieme a voi perché avete

0: ci impedì di vivere una giornata di svago mentre altri connazionali vivevano un momento terribile.
1: Vi chiediamo di continuare a mandarci dei messaggi scritti o vocali, il vostro 2 agosto 1980. Grazie per farlo, siamo qui per voi, per ricordare quel giorno terribile su Radio 2.

0: combo musicale tutta al femminile, Gaia con Bossa Nostra e Chapel Roan con The Subway su Rai Radio 2. Domenica, la domenica, Matteo Osso disturba quelli a cui piace riposare più di ogni altra cosa.
1: Cari miei, bisogna pur prendere le occasioni al volo quando capitano. Sì. E quindi se siete dei pelandroni, basta. Pelandroni d'Italia, è ora che facciate qualcosa. Parlo a tutti i pelandroni che hanno la passione per la cucina.
0: Sì.
1: Parlo a tutti i pelandroni che hanno delle case molto piccole,
0: sì,
1: e quindi sono abituati a muoversi in spazi molto ristretti.
0: Sì.
1: Ho l'occasione che fa per voi.
0: Cioè?
1: Andate a lavorare per la Royal Australian Navy, che assume cuochi professionisti per una cucina, per gestire una cucina all'interno dei sottomarini.
0: Ah, mi sento male solo a pensarci.
1: Locali arieggiati,
0: certo,
1: ampie vetrature.
0: Non devi pensare a quello che. Ma magari qualche vetratura. No, ampie però non sono. No, sono minuscole.
1: Non ce ne sono proprio.
0: No, guarda, dura, sì.
1: Allora, significa cucinare tre pasti al giorno per centinaia di persone
0: sì,
1: che vivono questi formicai.
0: Sì.
1: Sottomarini, in spazi millimetrici,
0: sì,
1: sotto pressione, senza vedere la luce del sole per mesi consecutivi durante le missioni. Il paradiso.
0: Sì.
1: Perché non vedo controindicazioni per questo mestiere. È un mestiere però retribuito.
0: Sì, beh, è un mestiere. È vero che.
1: $200,000 l'anno.
0: Ah, beh, sì, certo. Fai
1: fa
0: una
1: due
0: vita.
1: Tartine.
0: Ok, sì, due tartine, un corno.
1: Anche,
0: sei sempre lontano da casa.
1: Un corno.
0: Certo. Dunque,
1: beh, sei sempre lontano da casa, può essere un bene.
0: Beh, dipende, sì, certo.
1: Può essere un bene.
0: Ho lavorato anni per il Gambero Rosso, il canale.
1: Sì.
0: Negli anni in cui era, diciamo, nel pacchetto dei canali della Rai.
1: Sì.
0: Sono andata a un certo punto su una nave della Marina Italiana. Essendo Gambero Rosso, cosa dovevamo fare? Scendere giù nelle cucine che sono giù.
1: Sono
0: io
1: giù.
0: Già soffro il mal di mare. Scendo giù.
1: Beh, ma allora mi sei
0: a un certo punto mi dicono: tutto bene, devo essere diventata tipo verde, gialla, bianca. Io cercavo di fare il mio dovere, gli ho detto: io sto veramente male. Insomma, non solo mi hanno portato su,
1: sì,
0: ma hanno anche, abbiamo cambiato, cioè hanno cambiato rotta, insomma, mi hanno fatto scendere molto prima, stavo troppo male. Stavo male e avevo molta paura, quindi so perfettamente di cosa parli. Gli spazi sono piccoli,
1: sì,
0: e devi reggere quella roba, perché sei sotto, non solo sei, cioè,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: giusto che paghino bene, perché è un lavoro
1: duro. E tu
0: devi
1: chiudere gli occhi e pensare alla fattura.
0: Sì, ho capito. Certo.
1: Però se non soffri mal di mare.
0: No, però se non soffri il mal di mare è un ottimo lavoro.
1: Io, per esempio, potrei andare.
0: Potresti andare, non
1: sì,
0: soffri il
1: no,
0: mal di mare. Ah,
1: mi
0: sai cucinare?
1: Sì, beh, non benissimo, ma tanto questi sono australiani, figurati, gli butti giù due spaghetti e sono già contenti.
0: Sì,
1: loro.
0: Certo.
1: Arriva
0: certo,
1: un italiano, lo mangia qualunque cosa.
0: Sì, questo può essere, magari
1: per
0: i primi giorni.
1: Allora io
0: scamano.
1: Vado,
0: ciao Matteo Osso, ciao, ciao.
1: Ho appena vinto $200,000 l'anno.
0: Molto bene, molto bene, però è una possibilità di lavoro, quindi stanno assumendo,
1: sì.
0: Bene, sappiamolo.
1: Sì. Sappiamolo.
0: La Marina Australiana.
1: Royal Australian Navy.
0: Thank you very much.

0: Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti, Radio 2, ascoltiamo una delle vostre voci a proposito della strage di Bologna.
1: Sono Stefano di Mantova, allora avevo 17 anni e stavo trascorrendo le vacanze sulla riviera romagnola. La morte improvvisa della mia cara nonna ha anticipato il mio ritorno dal giorno 2 al giorno 1. Sarei dovuto tornare il giorno 2 in treno e aspettare il cambio d'un'ora alla stazione di Bologna dalle 10:15 alle 11:15. Questi eventi che si sono incrociati hanno permesso però di essere qui adesso a raccontarvi questa storia.
2: Sì.
3: In queste situazioni
2: ci sono sempre queste proprio storie che uno pensa il caso, il destino, quello che volete. Comunque grazie di questo messaggio, grazie a tutti quelli che ce li hanno mandati. Non siamo riusciti a leggerli tutti, amici, ce ne sono altri, ma insomma speriamo di aver fatto il nostro lavoro per ricordare il 2 agosto 1980 qui su Radio 2.

0: Grandissima la voce di Aretha Franklin, A Natural Woman, pezzone del 1967. Noi adesso abbiamo circa un quarto d'ora di tempo per ascoltare insieme a voi le notizie del GR2.
1: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
2: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
3: È una trappola, state attenti!
4: Ma chi è che dobbiamo ascoltare? Un ragioniere.
3: Indietro, indietro, vai!
5: Una scorta impossibile.
6: Questi agenti sono dei dilettanti.
7: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
5: Una guerra senza tregua.
8: Io sono poliziotto, e pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
3: Guarda tutti a terra, via!
8: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
5: Due film, due campi.
9: Siamo soli.
8: Come sempre.
5: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente Rai 2.
10: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Precipitato in Perù un aereo da turismo diretto a Nazca, la Farnesina, 7 italiani tra le 13 vittime. Emergenza a Ceuta, lettera a Bruxelles di Giorgia Meloni e altri 21 stati, difendiamo i nostri confini dall'immigrazione clandestina. Martedì, vertice dei ministri dell'interno europeo nell'enclave spagnole, almeno 100 vittime. Caldo e traffico, salgono a 23 le città da bollino rosso, domani saranno 25, circolazione intensa sulle autostrade in aumento nel pomeriggio. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, un minuto di silenzio alle 10:25, la RAI ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti con una programmazione tra memoria, testimonianze e approfondimenti. Cinema, il mito continua, atterrata a Los Angeles l'astronave di Star Wars, un museo voluto da George Lucas. Infine lo sport, atletica verso gli europei di Birmingham, record di qualificati per l'Italia. Buongiorno da Simona Giacinti, lo avete sentito dai titoli, un aereo da turismo si è schiantato in Perù, tra le 13 vittime ci sono 7 italiani.
13: Un volo sopra le famose linee di Nazca, il noto sito archeologico nel Perù con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Una tappa obbligata per due famiglie di turisti italiani in vacanza nel sud del paese sudamericano. Il piccolo aereo della compagnia aerodiana picolla da Pisco attorno all'una ora locale, poi all'improvviso lo schianto vicino la città di Nazca. Nell'incidente hanno perso la vita 13 persone, 11 turisti e 2 piloti.
14: Mi pare che sono italiani.
13: E William Da Costa, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare alle TV locali che tra le vittime ci sono proprio le due famiglie italiane, 7 persone in totale. Sono state tutte identificate dalle autorità peruviane, ma la Farnesina non ha ancora diffuso i nomi. È ancora da accertare con esattezza le cause del disastro aereo. Alcuni video circolati sui social mostrano il velivolo perdere il controllo pochi minuti dopo il decollo. La provincia di Nazca negli ultimi giorni era interessata da fortissimi venti, altri voli sulle linee ieri erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime. Giuseppe Lisi, GR2.
12: Si continua a scavare a Messina. Dopo il crollo della palazzina si cercano 3 dispersi, 3 i corpi finora recuperati.
15: 3 gli indagati, uno il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
16: L'attività investigativa è
9: svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
15: Fausto Bertuccioli, GR2.
12: Ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Perugia dopo che un musicista è stato trovato morto nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e un'altra componente della stessa orchestra che era con lui è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio, omicidio colposo e lesioni personali gravissime, i reati ipotizzati a vario titolo. La crisi dei migranti a Ceuta ha rimpatriati la maggior parte delle migliaia di cittadini marocchini entrati nella città spagnola, ma sono almeno 100 quelli morti nel tentativo di attraversare la frontiera martedì. Riunione in videoconferenza dei ministri europei competenti, il corrispondente dal Nord Africa.
14: Il governo spagnolo ha installato una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto via mare possa ripetersi. Tra le 50 e le 60.000 persone sono riuscite a entrare in massa nell'enclave spagnola senza che la polizia marocchina opponesse resistenza. Gli 85.000 abitanti hanno reagito negando assistenza e cibo ai migranti e già 48 ore dopo quasi 50.000 erano rientrati volontariamente in Marocco. Il premier Sanchez denuncia una regia mafiosa che ha convinto i marocchini che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati. Molte persone sono morte annegate o nella calca. La situazione non è normalizzata, ha detto il sindaco della comunità autonoma Juan Vivas, spiegando che diverse migliaia di migranti intendono chiedere asilo. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid. Su questo l'attrito tra Madrid e Roma rimane fortissimo. Dopo l'annuncio italiano di voler sospendere Schengen, Sanchez ha chiesto il rispetto dei trattati, ricordando all'Italia di avere il primato degli ingressi irregolari. Leonardo Sgura per il GR2.
12: E il tema dei migranti, la situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen continuano ad animare il confronto politico.
16: Sui migranti l'Italia traccia la rotta e sempre più paesi scelgono di seguirla, rivendica Fratelli d'Italia che con tutta la maggioranza applaude la sospensione di Schengen. Per Matteo Salvini Ceuta insegna che bisogna blindare i confini e per Forza Italia. La retorica della sinistra italiana e del presidente Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti. Antonio Tajani.
17: Nel rispetto delle norme europee, in sintonia con i paesi dell'Unione Europea. La sinistra vuole un'immigrazione senza limiti. Noi invece vogliamo un'immigrazione regolare.
16: La sospensione di Schengen è una buffonata, replica la segretaria del PDL Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem che chiedono alla Premier di riferire in aula. Il governo fa sciacallaggio per rincorrere Vannacci e allinearsi ai MAGA, accusa VS e dei 5 Stelle Ettore Licheri.
18: Con Giorgia Meloni sono sbarcati in Italia 320.000 clandestini, quindi la smettano di fare propaganda becera. O almeno il pudore del silenzio.
15: Filippo Misano, GR2.
12: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato di avere sospeso l'attacco contro l'Iran che si temeva potesse avvenire già in queste ore. La decisione, afferma Trump, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione, il raggiungimento di un accordo su Hormuz e la questione nucleare. A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Sarebbe stato un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. Primo fine settimana di agosto, all'insegna del gran caldo, salgono a 23 le città con allerta per temperature particolarmente elevate e domani saranno 25 per le previsioni. Sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
19: Oggi ancora bel tempo, con temperature ancora elevate, temporali di calore sicuramente sulle Alpi, ma anche sull'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Per i prossimi giorni le temperature resteranno intorno ai 38-39 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud.
12: E il caldo record porta un aumento delle presenze in riviera, molte le strutture ricettive con il tutto esaurito, ma anche in spiaggia si fa sentire l'ondata di calore.
20: Con l'arrivo del mese di agosto inizia il periodo d'oro per la riviera romagnola. Nei 130 km di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica, presenze in aumento, complici la crisi internazionale, il caldo da record. A Cervia, nel Ravennate, già molte strutture con il tutto esaurito. Il caldo eccessivo incide negativamente sulle presenze in spiaggia, si sta ampliando il divario tra quelle alberghiere e quelle sotto l'ombrellone.
0: A volte conviene stare in camera con l'aria condizionata accesa per prendersi una pausa da questo caldo che sta facendo, davvero.
21: Sì, fa tanto caldo, bisogna si aspettano le ore un po' più fresche, dalle 4 in poi.
22: In camera con l'aria condizionata accesa, tutto sommato, non si sta malissimo, si predilige scendere in spiaggia in orari un pochettino più tardi.
23: Meglio stare in spiaggia a giocare col bimbo che a stare a Bologna al caldo 43 gradi.
24: Filosofia che non fa una piega.
13: Bologna, Paolo Pini, GR2.
12: Un weekend di traffico intenso dopo il bollino nero di ieri, oggi è rosso, pesa il prezzo del pieno.
25: Non si arresta la corsa dei carburanti, la benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro, il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR2.
12: E facciamo il punto sul traffico con Michela Cuppini dell'ufficio stampa ANAS.
26: Circolazione intensa in queste ore lungo la rete stradale autostradale gestita da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato. Questa mattina è previsto traffico intenso, ma il bollino rosso è per il pomeriggio e la serata di oggi, quando ci saranno i primi rientri verso le grandi città di chi torna dalle vacanze di luglio e dal weekend breve.
12: Ricorrono oggi 46 anni dalla strage alla stazione di Bologna. Stamane il corteo del municipio al piazzale della stazione, dove alle 10.25, ora dell'attentato, ci sarà il minuto di silenzio. La RAI seguirà la giornata con una programmazione dedicata.
27: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
28: 2 agosto 1980, ore 10 e 25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia.
29: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione. Ma
28: sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per Pineri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR2.
12: E le partiture inedite di 3 giovani talenti vincitori del concorso internazionale di composizione 2 agosto saranno al centro del concerto di questa sera in Piazza Maggiore a Bologna. Sul podio dell'orchestra del Comunale di Bologna il maestro Marco Angius. La nostra intervista.
30: La musica del futuro per commemorare le vittime della strage alla stazione di Bologna. Maestro Angius, qual è il significato di questa scelta?
31: Come ogni anno, questa tragica ricorrenza permette all'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna di ricordare sublimandola nelle note musicali. La musica è un linguaggio universale, per cui credo che sia il modo ideale per celebrare un'utopia, che l'arte possa cambiare e migliorare la società.
30: E dunque i 3 vincitori del concorso internazionale 2 agosto, i cui brani saranno eseguiti durante il concerto.
31: Sono 3 giovanissimi compositori che si misurano con una scrittura sinfonica ma anche contemporanea e nello stesso tempo fortemente evocativa.
30: La seconda parte della serata invece impagina la 4ª sinfonia di Beethoven.
31: La scrittura musicale, le invenzioni, il modo di pensare la musica e di comporre di Beethoven sono estremamente attuali, quindi penso che in particolare questa sinfonia, caratterizzata da una forza ritmica travolgente ma anche da momenti potenti lirici, potesse essere accostata a delle nuove composizioni e nello stesso tempo all'interno di questa straordinaria occasione celebrativa.
12: Claudia Fayens, GR2. A Los Angeles apre il Lucas Museum of Narrative Arts, il museo fortemente voluto da George Lucas, il creatore di Star Wars.
30: L'inaugurazione è fissata per il 22 settembre al termine di un lungo percorso fatto di cambi di sede, rinvii e anni di progettazione, ma chi si aspetta un museo dedicato esclusivamente alla saga di Luke Skywalker resterà sorpreso. L'obiettivo di Lucas è molto più ambizioso: celebrare l'arte del racconto in tutte le sue forme, pittura, fotografia, fumetto, illustrazione, cinema, animazione e arte digitale, in un unico spazio, mostrando come le immagini abbiano sempre raccontato storie capaci di emozionare e far riflettere. La collezione comprende oltre 40.000 opere, dai dipinti di Norman Rockwell ai lavori di Frida Kahlo, passando per tavole originali di grandi autori del fumetto, manifesti cinematografici, fotografie, costumi e oggetti di scena. Naturalmente non mancheranno pezzi iconici provenienti dall'universo di Star Wars. Anche l'edificio è destinato a lasciare un segno. Progettato con linee morbide e avveniristiche, sembra quasi un'astronave atterrata nel cuore di Los Angeles. Maurelia Carafa, GR2.
12: Lo sport: record di qualificati per l'Italia ai prossimi europei di atletica di Birmingham, 132 gli azzurri al via delle gare il 10 agosto, tra questi il campione dei 100 metri di Tokyo, Marcel Jacobs.
1: Ragazze in fila da una parte, ragazzi dall'altra, il passaggio del testimone da fermo, il raduno delle staffette sulla pista di Casal del Marmo a Roma. Qui Marcel Jacobs si allena con Paolo Camossi e con il suo vecchio allenatore ha ritrovato se stesso e la sua velocità. Filosoficamente però risponde di non essere mai andato via a chi gli chiede se sia tornato. Sono saliscendi sempre possibili nella carriera di un atleta, fa notare. Ora sta bene, in pista la sua potenza è impressionante e offre l'idea di naturalezza. A Birmingham andrà per un altro titolo europeo.
2: Arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere. Sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
1: L'Italia veloce, dopo l'oro ai mondiali indoor sui 60, Zain Abdossou chiede a se stessa di volare anche all'aperto. La preparazione è stata stancante, ammette anche per vicende private, non si sente favorita, ma è pronta.
3: Io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo. Spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
1: Daniele Fortuna, GR2.
12: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Daniele Antelmi, Stefano Siani. La linea va ora a Good Morning Radio 2 Weekend. Il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Inizia la seconda parte della nostra mattinata insieme, rimane il nostro numero 348-7300-200, tra poco lanceremo un nuovo domandone che è fatto di ricordi che appartengono alle vostre estate. State con noi!
6: Good Morning Radio 2, Weekend!

0: Mamma con Fabri Fibra Antidroga su Rai Radio 2. Sono le 8:10, abbiamo ripreso la linea dopo il lungo GR delle 7:30. Amici, come sempre questa mattina ci teniamo più del solito a dirvi che ci sono rimasti tantissimi messaggi della prima parte.
1: Ma veramente tanti, e anche molto commoventi e molto partecipati.
0: Sì, interessanti per commemorare insieme, ricordare il 2 agosto 1980. Quindi, come già vi abbiamo detto e come già stiamo facendo durante l'estate, vi proporremo dei remix, diciamo delle puntate in cui recuperiamo i messaggi che non siamo riusciti a leggere o a sentire, perciò non temete, tutti quelli, grazie intanto, che ci hanno mandato messaggi scritti o vocali nel ricordo del vostro 2 agosto 1980, li recupereremo. Sono lì la nostra Roberta Galimberti, la nostra curatrice, li ha già messi nella nostra cartellina messaggi degli ascoltatori estate 2026, quindi insomma sono lì e li recupereremo. Questa mattina apriamo una nuova pagina e recuperiamo un domandone dell'anno scorso che vi era piaciuto tantissimo. Ormai siamo nel pieno dell'estate, perché siamo a inizio agosto, anzi per gli italiani
1: ecco
0: è estate.
1: Caldo.
0: Caldo è un po' troppo rispetto, è un po' tanto. Comunque, per molti italiani l'estate è il mese di agosto. In realtà comincia il 21 di giugno e il mese di agosto, se volete, è un po' la coda lunga, però è l'estate. Quindi vi chiediamo di raccontarci questa mattina fino alle 9, perciò per questa nostra ora e poco più della seconda parte di questa puntata, l'estate della vostra vita, quell'estate che non avete mai dimenticato, perché, quindi con un racconto,
1: nomi e cognomi
0: se volete ce lo dite,
1: dettagli piccanti,
0: ci farebbe piacere, con messaggi scritti,
1: notizie
0: ancora meglio
1: reato.
0: Vocali, no, lascia stare. 3487 300 200.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: Mongemono Proteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Arizona.
1: Arizona Service, Roxanne su Rai Radio 2, sono le 7.55, ci avviciniamo con grandissima calma perché è domenica, fa caldo.
2: Un minuto alla volta.
1: Sì, esatto, un passo tranquillo alla volta, ci avviciniamo alle 8, abbiamo ufficialmente aperto la seconda parte di questa nostra puntata. Sapete che nella seconda parte cambiamo il domandone e di solito andiamo su ricordi che riguardano la stagione che stiamo vivendo, quindi abbiamo parlato di piscine, abbiamo parlato di solstizio d'estate, abbiamo anche parlato dei litigi della nostra vita,
2: sì,
1: ci siamo molto
2: concerti.
1: Divertiti, lo riprenderemo questo argomento, abbiamo parlato dei concerti della vita. Questa mattina vi chiediamo di raccontarci dell'estate della vostra vita, un'estate particolare che non avete dimenticato. Per quale motivo?
2: Film di una sera d'agosto,
1: sì,
2: tipo Stand By
1: sì.
2: Me.
1: È no? Abbastanza,
2: quella,
1: sì.
2: Quella
1: sì,
2: roba lì. Sì. Quindi quel ricordo che vi accompagna da sempre,
1: sì,
2: legato ad una persona, ad un incontro,
1: a un viaggio,
2: ad un viaggio,
1: una vacanza,
2: a un momento indimenticabile della vostra vita,
1: a
2: magari l'ultima vacanza, l'ultima estate da studenti quando
1: per
2: ancora
1: esempio,
2: c'era il tempo.
1: Esatto.
2: O la prima da sex symbol.
1: Sì, come,
2: per esempio.
1: Quale fu la tua prima da sex symbol?
2: È questa.
1: Ah, è questa.
2: Questa. Stai vivendo in prima persona.
1: Ah, ti sto vedendo accecata.
2: Vedo la cupidigia nei tuoi occhi.
1: Sì, certamente. A volte delle letture, ci sono delle letture estive, in particolare di libroni. L'estate è un bel periodo per leggersi i libri di 800, 1000 pagine, anche più, quindi magari vi ricordate quella cosa lì, oppure una compagnia particolare con cui avete vissuto un'avventura. Insomma, messaggi scritti o vocali in cui ci raccontate un'estate che potreste mettere lì nel diario della vostra vita come un momento, qualche settimana indimenticabile. Messaggi come al solito scritti o vocali che vi chiediamo di mandare al numero della grande famiglia di Radio 2, 3487 300 200. Lui è in copertina da qualche parte questa settimana, dice di aver cambiato il look maschile.

0: Achille Lauro su Radio 2, la città degli angeli, l'avete ascoltato insieme a Natascia Losenti e Matteo Osso in questa mattina che si protrarrà fino alle 9, ma Achille Lauro ha rilasciato un'intervista di recente,
1: sì.
0: stavamo discutendo fuori onda, ci sono delle belle cose.
1: Sì, è sulla copertina era in realtà, perché poi ieri essendo sabato sì, è girato diciamo la settimana, è stato sulla copertina di O Donna della scorsa settimana e parlava di estetica maschile, non mi veniva la parola, ho detto così frettolosamente look. La giornalista che l'ha intervistato dice che parla di estetica con la serietà con cui altri parlano di politica o di economia. Ci sono tante cose interessanti che lui racconta, pare che arriverà un programma tutto suo su una delle reti ammiragli e staremo a vedere. La cosa che vi volevo dire è che ha fondato ha dato vita alla Fondazione Madre, che è nata per sostenere ragazzi e ragazze in situazioni di fragilità. Dice che lui in questo momento della sua carriera sente il bisogno di fare quello che qualcuno ha fatto con lui, guidarmi. Lui non ha mai fatto diciamo mistero delle complicanze diciamo così della sua vita, ha parlato della sua esperienza a X Factor come di un'esperienza meravigliosa, solo che dice il tempo che abbiamo a disposizione è limitato e quindi bisogna scegliere con attenzione, certo, le cose che vogliamo fare. Io voglio fare le cose che sento davvero nel cuore, quindi insomma una bella intervista, potete recuperarla sull'internet. E poi appunto dice ho rivoluzionato l'estetica maschile ed è una cosa di cui va particolarmente fiero, e c'ha ragione.

0: James con Super Freak e poi abbiamo ascoltato insieme Role Model, Joy. Radio 2, Natascia Lusenti che impazzisce soprattutto per i vostri messaggi vocali, sentiamone uno.
1: Beppe da Borgaretto. Estate 77, lavoravo in un albergo ristorante in Versilia. Ho conosciuto Maria Adele di Gallarate, io allora pischello 14enne, ci siamo innamorati. È un ricordo indelebile e molto tenero che porto nel cuore.
2: Si sa sposare.
0: Maria Adele di Gallarate.
2: Ti ha seguito, ha fatto nome, cognome, l'ha anche geolocalizzato. Non dovete dar retta a tutto quello che dice Matteo.
0: Voi fidatevi dello zio che allora
2: carino.
0: A questo punto scatta l'operazione.
2: Sarebbe
0: se
2: bello.
0: Per caso Maria Adele di Gallarate si riconosce nella ragazza
2: bellissimo.
0: Giovanissima che nel 77 era in vacanza in Versilia e si è innamorata di lui, che non ricordo il nome.
2: Beppe, ci mandasse un messaggio. Esatto, se qualcuno ci sta ascoltando da Gallarate, andate a casa di lei e diteglielo, sarebbe stupendo.
0: Svegliatela
2: su Radio 2.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
8: 2-2.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: settimana che volevo condividere con voi, tra l'altro mi sembra molto adeguato al domandone di questa seconda parte. Il diario di viaggio è un archivio di vita, lo scrive Johanna Michaels sul Zeit, di Zeit in Germania, ovviamente è stato tradotto da Internazionale. Lei parla, parte da una cosa che un giorno la sua amica Anna le scrive: è successa una cosa terribile, la cantina si è allagata, ed è disperata perché dice: ho perso i nostri diari di viaggio e dobbiamo intervenire subito, se no ammuffiscono. E lei all'inizio, la Johanna, dice: sì, vabbè, dai, è un po' fissata questa mia amica con gli archivi. E poi però racconta di perché, del perché insomma ci sono tutti questi diari nella sua cantina. Comincia tutto, a proposito d'estate indimenticabile, nel 2010, dopo la laurea queste due amiche vanno in viaggio in Italia, sono tedesche, dal loro paese verso, scusate, in Italia, verso l'India, circumnavigando l'Africa. E,
1: a nuoto?
0: No, ma scusate, sto dicendo una fesseria. Loro vengono in Italia, appunto. No, quello è l'origine dei diari di bordo, che furono scritti dai navigatori portoghesi che nel 400 cercavano una rotta verso l'India, circumnavigando l'Africa. Poi dopo arrivano quelli di Colombo, che tra l'altro sono andati perduti, ce ne resta giusto qualche trascrizione. No, a Cristoforo, il navigatore, l'esploratore. E il formato ha, come sapete, grande successo, perché ci sono tuttora nelle librerie, in biblioteca, libri che, adesso mi viene in mente Bruce Chatwin, ma ce ne sono tantissimi. Allora, nell'estate del 2010, Johanna e Anna hanno appena preso la laurea, avevano appena preso anche la patente ed erano in giro per l'Italia con la Golf della madre. Cosa succede? Decidono di scrivere un diario di viaggio a quattro mani, cosa non semplicissima. Primo, devi trovare il tempo ogni giorno di scrivere qualcosa.
1: Secondo, di trovare le mani.
0: E chi, bravo, chi decide? Questa, oggi chi decide? Chi comincia? Si facevano,
1: una
0: si alternavano.
1: Guida,
0: esatto, si alternavano. Un giorno cominci tu, un giorno comincia quell'altra. Siccome avevano appena preso la patente, una delle cose, le prime cose che scrivevano: oggi ancora nessun incidente. Beh, fino a che a un certo, metti insieme un po' di dei nostri domandoni questo pezzo, finché un giorno, dice lei, la Johanna, uscendo da un parcheggio, una delle due graffia la fiancata e quindi scriviamo: oggi incidente. E lei dice che
1: di peggio,
0: no, ma certo,
1: finché solo la fiancata,
0: certo,
1: pazienza.
0: Comunque dice che questo fatto di scrivere un diario cambia il loro modo di viaggiare. E perché dice si costruivano le giornate anche intorno a quella cosa lì. E poi riflette su che cosa significano i diari. Dice: lì tu trovi i momenti vissuti riportati in modo immediato, e soprattutto leggendo alcuni di quei loro vecchi diari di viaggio. Lei dice: ovviamente noi non sapevamo che cosa sarebbe successo, quindi lì c'è il racconto veramente di quello che vivevamo, certo, in quelle settimane. Perché poi quando tu racconti una cosa sapendo come è andata a finire, come vi chiediamo questa mattina,
1: tiri
0: per esempio
1: dritto verso,
0: e cioè la racconti,
1: semplifichi,
0: la,
1: diciamo,
0: racconti in modo diverso, perché sì, magari ti fai anche una tua morale, ti fai un tuo ritmo, perché sai come è andata a finire la storia. Poi lei racconta anche di un altro diario di bordo clamoroso, quello di Darwin, che gira per 5 anni, sapete che poi torna, va tra l'altro alle Galapagos, torna e scrive la sua importante e famosissima teoria dell'evoluzione. E sul suo diario del 1831 scrive: è stato più di un semplice viaggio, è stata una lezione sulla maestosità del creato. Quindi in un certo senso vi chiediamo questa mattina col domandone di prendere metaforicamente una pagina del vostro diario di un'estate di anni fa, ma anche dell'anno scorso.
1: Un'estate fa, o questa.
0: O questa, l'estate della vostra vita, raccontatecela con messaggi scritti o vocali.

0: Questo era Michael Bublé con Everything, ma a proposito di musica e del brano che stiamo per ascoltare insieme su Radio 2, abbiamo cose clamorose da dirvi.
1: Beh, clamorose, sì, perché questa settimana che arriva al 5,
0: mercoledì.
1: La sera del 5,
0: sì.
1: Mercoledì, in prima serata su Radio 2 e su Rai 2,
0: sì.
1: Andrà in onda Radio 2 Live, Il Cielo è sempre più, il primo concerto di Radio 2 da Cosenza,
0: sì.
1: In piazza 15 marzo, condotto da Gino Castaldo insieme a Dema Stoccolma,
0: sì.
1: E ci sono un sacco di ospiti importanti, tra i tanti ospiti importanti c'è un nome che a noi piace un sacco.
0: Sì, moltissimo, Francamente, che è uscita col suo album Beat Leben, di grande
1: è peccato perderselo.
0: Talento, sì, e questo brano si chiama Cattedrale.

0: cattedrale con Francamente su Rai Radio 2. Abbiamo i messaggi, sono arrivati.
1: Abbiamo,
0: cominciano ad arrivare scritti,
1: sì,
0: e vocali.
1: Sì, cominciano dai vocali.
0: Ma sì,
1: cominciano dai vocali.
2: Sono Yolanda da Milano. Ultimamente l'estate più bella è stata quella del 2020, paradossalmente, perché sì, riuscì comunque a fare un viaggio molto bello a Lampedusa, soprattutto perché fu dopo un anno di difficile convivenza quell'estate il momento in cui capii che con il mio cane adottato appunto da un anno si sarebbero potute vivere delle avventure fantastiche, come sta succedendo tuttora.
0: Beh, questo è un tema tra l'altro che abbiamo affrontato qualche settimana fa.
1: Ho sperato che finisse una convivenza.
0: E tu pensavi agli umani, invece col cane, vedi, evidentemente preso dal canile, un po' complicato. Beh, si sarà divertito tantissimo a Lampedusa.
3: Sono Cristina di Bologna, un abbraccio alla mia Bologna intanto. Allora, l'estate più bella, o meglio quella che mi ricordo con più piacere, 20 anni, 1979, con quello che poi diventerà mio marito Rex, giù dal Tirreno e su dall'Adriatico, prima tappa Vico Equense che ricordo con piacere, campeggio mai fatto in vita mia per la prima volta lì.
0: Tutto contento Matteo, tutto, quando sente che è un ex marito. Sì, un abbraccio alla tua Bologna, un abbraccio da tutti noi di Radio 2, l'abbiamo ricordata insieme a voi, grazie ai vostri messaggi. La strage del 2 agosto 1980, state con noi su Radio 2.

0: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In primo piano gli aggiornamenti sul disastro aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sul sito archeologico di Nazca. 13 le vittime, 7 sono italiani, componenti di 2 famiglie.
3: Sono terribili le prime immagini che arrivano dalle televisioni del Perù. I rottami di un piccolo aereo completamente distrutto, le cabine in fiamme. È un disastro dai contorni ancora da chiarire, quello che si è consumato ieri nel paese sudamericano. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto.
4: Mi parece che sono italiani.
3: E William Acosta, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare ai media locali che tra le 13 vittime ci sono 7 italiani. Si tratta di 2 famiglie, amiche tra loro, 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni. Avevano deciso di sorvolare le famose linee di Nazca, un noto sito archeologico con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Il piccolo aereo della compagnia aerodiana è partito ieri intorno alle 13 ora locale, ma dopo pochi minuti di volo si è schiantato. Alcuni video sui social mostrano il velivolo fuori controllo prima di precipitare in un'area desertica. Ancora da accertare però le effettive cause dell'incidente. La provincia di Nazca negli ultimi giorni era interessata da fortissimi venti. Altri voli sulle linee ieri erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime. Giuseppe Lisi, GR2.
2: La crisi dei migranti a Ceuta, rimpatriate la maggior parte delle migliaia di persone entrate in gran parte a nuoto nell'enclave spagnola sulle coste del Marocco. Un centinaio quelle morte nel tentativo di attraversare la frontiera. Martedì riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei competenti. L'inviato a Bruxelles.
5: Una prima riunione a livello tecnico per coordinare la risposta europea alla crisi di Ceuta si è già tenuta ieri pomeriggio, ma adesso l'attesa è per martedì, quando si riunirà in videoconferenza il vertice del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea. A convocarlo è stata l'Irlanda, presidente di turno, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli stati e le istituzioni per monitorare la situazione. Un incontro, questo chiesto da 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Posizioni subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: Sospeso dal Presidente degli Stati Uniti Trump, l'attacco contro l'Iran che si temeva potesse avvenire già in queste ore. La decisione, ha detto lo stesso Trump, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione è il raggiungimento di un accordo su Hormuz e la questione nucleare. 46 anni fa la strage di Bologna, alle 10:25, ora dell'attentato terroristico, sarà rispettato un minuto di silenzio per ricordare le 85 vittime e gli oltre 200 feriti. Momenti di commemorazione accompagneranno l'intera giornata.
6: Il 2 agosto del 1980 ero sul primo binario mezz'ora prima dell'esplosione della bomba.
7: Io e tutta la mia famiglia ci siamo salvati per un treno che è arrivato in ritardo.
8: Sono i brevi messaggi vocali trasmessi a Palazzo da Curzio, sede del comune, in occasione del 46esimo anniversario della strage alla stazione. 2 ore di ricordi, riflessioni di personaggi della cultura, dello spettacolo, dell'arte, della politica, ma anche di gente comune. L'iniziativa è promossa dalla rivista online Cantiere Bologna. Tra le iniziative per l'anniversario c'è anche l'allestimento sulla facciata del teatro Arena del Sole di un cielo di fiori, 85 gerbere bianche, una per ciascuna vittima della strage, a realizzarla su via Indipendenza, dove passerà il corteo, il laboratorio di scenografia di ERT, Emilia Romagna Teatro. Per il GR2, da Bologna, David Marcetto.
2: Traffico e caldo segneranno questa prima domenica d'agosto, bollino nero per le tante auto sulle strade e autostrade verso i luoghi di vacanza, ma anche e soprattutto nel pomeriggio per i rientri. Con bollini rossi per l'AFA, oggi saranno 23 le città, domani saliranno a 25, con punte fino a 38-40 gradi. Temperature alte che mettono a rischio anche i fiumi, come il Po, mai così basso, e i laghi, in particolare il Maggiore.
1: inquietante questa situazione. Poi il Lago Maggiore non è piccolo, per cui se la batimetrica è così bassa vuol dire che c'è carenza pesante.
4: Mai visto così basso, mai.
9: Il Lago Maggiore è arrivato a 30 centimetri dal record storico di Magra di 192,04 metri. Ovunque spuntano lembi di terra e le alghe si moltiplicano. I danni per le attività turistiche sono ingenti. A Ispral un anno fa si ormeggiavano le barche.
10: Continuano a utilizzare, diciamo, il lago come fosse una diga, un bacino idrico di montagna, senza calcolare che tutto intorno ci sono delle attività turistiche.
9: Anche nei cantieri nautici sono settimane difficili. A Brebbia i pontili immobili sono 2 metri sotto le banchine.
11: Circa la metà dei nostri clienti non riescono a uscire.
12: Siamo bloccati da circa 2 settimane.
9: Il vento del lago rende più sopportabili le temperature estreme. Spiagge e campeggi sono comunque presi d'assalto.
13: E abbiamo l'idromassaggio, la piscina grande, la piscina per i bambini.
14: Cioè, lago non mi interessa.
13: No, sinceramente no.
9: Alberto Ambrogi, GR2.
2: Sarà Vinicio Capossela a chiudere stasera il cartellone del 50° anniversario di Monforte in Jazz a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo. Il cantautore e polistrumentista festeggia nell'occasione un trentennale importante, quello dell'uscita nel 96 de Il Ballo di San Vito, lo state ascoltando, album che rappresentò una svolta nella sua carriera. Lo spettacolo infatti ripercorre integralmente il repertorio dell'omonimo album, nato dall'incontro tra jazz, blues, tango e musica popolare. E la linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
0: Radio 2 diventa live.
15: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
5: 348 7300 200, l'estate della vostra vita. Abbiamo ancora una ventina o qualche minuto in più per raccontare e ascoltare le vostre voci e i vostri messaggi a proposito di quell'estate indimenticabile.
0: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: ragazzo leggero, spensierato, estivo, arioso. Not for a lack of trying, Aaron. Sono le 8.39 e 47.
1: Di Arona lui.
0: Se lui, se certo. Abbiamo dei messaggi che ci salveranno, io lo so, io faccio affidamento su di voi. Abbiamo dei messaggi anche vocali che il nostro regista sta preparando. Questa mattina abbiamo riaperto una porta dei ricordi che riguarda un'estate indimenticata della vostra vita. Ce l'abbiamo.
2: Monica, Bologna. Estate 2024, Valalta, Croazia. Una sera a una festa del campeggio, dov'ero, ballato tutta sera. Alla fine un ragazzo biondo comincia a parlare con me. Ragazzo tedesco, era lì in vacanza con i due figli di un paese vicino a Norimberga. Un amore a prima vista, un amore folle, passione. Sorpresa, l'anno dopo lui me lo sono trovato a Bologna. Aveva affittato una casa in mezzo alla campagna e lui era riuscito a trovarmi. Insomma, feste grosse. Però, come lui non ce n'è, si chiama Bern Jonas.
0: Ma vabbè, amici, però no, veramente.
1: Vite Bern.
0: Basta con questa storia di nomi e cognomi. Matteo, hai scatenato.
1: Wenn es möglich wäre, dass Bern etwas uns sagte konnte.
0: Se fosse possibile che Bern ci dicesse qualcosa, sì. 3487-300-200. Lui Peter ha trovato Bern. Lei a Bologna. No, niente, nomi e cognomi
1: nomi
0: questa mattina.
1: Cognomi
0: è partita così.
1: Porcaccioni che
0: e
1: non
0: geolocalizzati,
1: giusto.
0: Tutto ci ha raccontato.
1: Tutto.
0: Va bene, già, leggi un messaggio. Va.
1: È stato il 1970, è imbarcato come mozzo su un transatlantico della gloriosa compagnia Italia, Genova, Santiago del Cile. Napoli, due mesi irripetibili, per cui poi ho fatto gli studi per ufficiale di coperta a questo salvatore.
0: Io quando ero molto giovane volevo fare sta cosa, ma le donne non possono fare sta cosa. Poi vabbè, non sapevo ancora del mio mar di mare, quindi per fortuna che comunque direi anche che da maschio
1: ti
0: avrei
1: saresti
0: avuto,
1: autoeliminata.
0: No, avrei avuto veramente un futuro molto breve. Amici, continuate così, state andando alla grande l'estate.
3: Stupendi.
0: Della vostra vita. Messaggi scritti o vocali, ditelo a Radio.

0: Luca Carboni, Luca lo stesso, questa è Radio 2. Radio 2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica Radio 2, ultimi minuti insieme per questa domenica in cui abbiamo riaperto il file dell'estate della vita, quell'estate che non vi siete mai dimenticati, sentiamo.
1: Sono Loris da Pennabilli, provincia di Rimini. Estate 1980 è stata la mia primissima vera vacanza con gli amici, avevo 18 anni, in treno da Rimini. Siamo andati a Lerici in un camping con una tenda che pesava una follia, poi siamo andati a finire sul Lago Maggiore, poi siamo andati a Verona e poi il caldo asfissiante ci ha demoralizzato e siamo tornati a casa anche qualche giorno in anticipo, perché non ce la facevamo più dal caldo.
2: Si sente molto la provenienza regionale di questo ascoltatore. Bello, beh, a proposito di caldo, queste qua sono...
3: Pennabilli mi piace un sacco.
2: Pennabilli, sì, è un nome bello. Patte scatenata. Patte scatenata, dice
3: la
2: già...
3: La dovranno incatenare quest'estate, perché non...
2: Allora, si lancia molto in avanti ed è già sicura che l'estate che non dimenticherà è questa qua, 2026. Perché? E tra l'altro mischia, diciamo, due domandoni nostri della seconda parte. L'estate della vita e il concerto della vita. Perché lei non dimenticherà quest'estate? Perché è puntellata di concerti, alcuni già da cui ha già assistito, alcuni che devono venire. Dunque, uno in particolare dice Lucca, allora cominciamo dal mese di giugno, 25 David Byrne a Lucca, poi 26 non ci dice dove, Nick Cave. Poi 27, quindi uno dopo l'altro,
3: I Gorillaz.
2: 28 a 4, 25, 26, 27, 28 Wet Leg al Lido di Camaiore.
3: Forse tutti al Lido di Camaiore, forse a Camaiore si sono dati un grande affare con gli ospiti.
2: Sì, mi sa di sì. Poi sì, bravo, tutto lì a Lucca, esatto, si è fermata 4 giorni, un concerto dopo l'altro. Poi attenzione, è in previsione a Parigi il 30 agosto la presenza di Pat, questa te la invidio tantissimo, al concerto
3: speciale, concerto dei Cure.
2: Wow. Quindi bene Pat, intanto andiamo con
3: non
2: calma.
3: Non ti sopporto più.
2: Che sono... Siamo solo al 2 agosto, sentite, cioè come farò a arrivare al 30 agosto, voglio dire. Però lei già, beh, già comunque un'estate di tutto rispetto,
3: lei, sì,
2: certo,
3: sì.
2: Certo. Grazie amici, perché ci siete voi, mi date una mano.
4: Un abbraccio Dario.
2: Vogliamo sentire un messaggio? Sentiamolo.
4: Un abbraccio Dario. Io che quest'anno sono diventato diciottenne per la terza volta, ne avrei di estate da raccontare tantissime Interrail, però l'estate che mi è rimasta impressa è l'estate del 2005. Ci eravamo sposati con Marina nel 2004 a settembre, siamo stati in giro tutta l'estate in macchina con tenda e abbiamo girato tutta la Grecia. Quell'estate è stata indimenticabile. Noi ancora siamo insieme, abbiamo una splendida figlia che ha 20 anni, Giulia.
2: Anche qua direi la provenienza geografica è abbastanza chiara. Sì. Non saprei dire in quale parte della Sicilia. Com'era, forse ci può aiutare Danilo Ambra, il nostro tecnico. Cosa?
3: Come si chiamava la moglie? Non si sa. Non
2: Marina, so. Marina, mi sembra di ricordare.
3: Era contenda.
2: Era contenda. Niente, scatenata. Per fortuna. Sicilia occidentale, ci dice Danilo Ambra. Molto bene, mi piace un sacco quando sì. Anch'io
3: felice
2: sono
3: contenda.
2: Contendi su Radio 2, sì.

0: Baby Steps, Olivia Dean. Penultimo brano per noi questa mattina. Questa mattina sforeremo alle 9, amici, state pronti, non vi preoccupate. Poi c'è un twist del plot. Chiuderemo appena dopo le 9, quindi poi daremo la linea al meglio dei soggetti smarriti, però saremo qui per qualche minuto in più. Abbiamo dei messaggi scritti che raccontano di estati indimenticabili.
1: Estati indimenticabili, quella di Raffaella, lontana ormai da decenni, dice: avrò avuto 23-24 anni ad Alassio, 2 mesi, luglio-agosto, a lavorare come commessa in un negozio di artigianato. Insieme alla sorella e un'amica.
0: Sì.
1: Si lavorava a turni, quindi anche c'era anche il tempo per il sole e per i bagni, ma soprattutto lunghe notti. Conosciute tutte le discoteche locali dove ormai eravamo clienti fisse. Conosciuti tantissimi ragazzi, qualche amore estivo, nomi e cognomi, per favore.
0: Esatto.
1: Raffaella cerca di essere coerente. Non è mancato però il tempo per conoscere i dintorni e i borghi. Tornate a casa, è stato difficile tornare alla vita normale.
0: Ah,
1: buona domenica a voi.
0: Una vacanza quasi perfetta, cioè
1: sì, lavorato,
0: amori, bagni, dimmi dove vado, coi giri fuori porta.
1: Bagnato,
0: come si mangia bene, dov'è che era?
1: Ad Alassio.
0: Alassio? Giusto, mi ricordo bene.
1: Alassio,
0: come si mangia bene ad Alassio?
1: Bello, trenete al pesto.
0: No, certo. Abbiamo un messaggio vocale
1: non
0: da sentire. Non ce l'abbiamo
1: vocale
0: ancora perché sono.
1: Però abbiamo un messaggio scritto.
0: Lunghissimi, no? Volevo solo dire che lui, come sapete, tagliuzza qua e là. Ne abbiamo un altro, dai, leggiamolo.
1: Leggiamo quello di Fulvio da Monfalcone,
0: sì,
1: che dice: era all'82, un mese negli Stati Uniti e in Canada,
0: ah,
1: in
0: wow,
1: Greyhound, sul
0: bello
1: bus. Con l'amorosa, oggi mia moglie, spesso dormendo nel bus per fare più strada possibile.
0: Sì.
1: Indimenticabile l'Arizona e San Francisco. Ciao da Monfalcone.
0: San Francisco, adesso mi viene in mente che adesso quando esco di qua devo comprare il numero di questa settimana dell'Economist, ve lo segnalo, perché c'è un pezzo su San Francisco che sapete ha avuto degli anni un po' complicati,
1: sì,
0: perché si è un po' depauperata, c'è stato un problema grosso di persone senza tetto e dall'altra parte nella Silicon Valley persone ricchissime, insomma sembra che San Francisco stia tornando una città migliore, quindi c'è un pezzo lungo.
1: Rimane bellissima.
0: Rimane stupenda, io ci ho vissuto per qualche mese, tanti, forse quella potrebbe essere un'estate della mia vita, effettivamente, nel 1994. Allora, amici, siete su Rai Radio 2, adesso ci sentiamo insieme questo ultimo brano per noi.

0: fabulous.
1: Ce lo dedichiamo, vicino. Puntata fabulous. Applausi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che dalle 6 ci ascoltano e ci mandano dei messaggi clamorosi, grazie a cui riusciamo a costruire un intreccio di cose che si tengono qua e là.
2: Mica
1: e grazie
2: pizza
1: sempre, esatto, al dio della radiofonia. Allora, amiche, che ci vuole bene e io sto tranquilla finché lui ci vuole bene o lei, esso, non lo so, loro. Ascolta, è finita.
2: È finita.
1: Sì, sì,
2: sono
1: è
2: passate
1: finita.
2: Le 9 da sì. 59, non da un minuto in
1: sì,
2: questo momento.
1: È finita. Quindi.
2: Ci rimane soltanto che aspettare che arrivi sabato mattina.
1: Sì, saremo qua alle 6.
2: Alle 6 di sabato
1: sì.
2: mattina saremo qua.
1: Abbiate
2: se non hai di meglio da fare.
1: Una buona settimana. No, direi di no.
2: Parcheggiate bene, bevete e non guidate, oppure guidate e non bevete, fate i bravi.
1: Ciao amici
2: e state con noi. Ciao.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di
4: pronti anche domenica mattina.
2: Ecco la tromba, lo squillo di tromba.
4: E tu mi stai spoilerando il jukebox smarrito di oggi,
2: no.
4: Che sarà musica per svegliarsi.
2: Ci dobbiamo svegliare. Vabbè, spoilerando, l'hai messo ovunque, in tutti i social. Non puoi fare. Come apri un social c'è Vercillo che fa musica per svegliare, lo
4: sanno
2: tutti ormai. Mi hanno pure telefonato ieri a casa.
5: Marco, mi sai dire che ore sono? Che ore cosa sono? Succede adesso?
2: Adesso iniziamo il programma Soggetti Smarriti su Rai Radio 2. Oggi è un pochino rincoglionita.
4: Che ore sono?
2: Raimondo.
4: Che ore sono?

0: Vogliamo iniziare con il quizzellino, ascoltiamolo.
1: Sopra l'hamburg, che è il modo calabrese di chiamare l'hamburger, sopra l'hamburg metteci la maionese e o sketch.
2: Chi è?
0: Di chi è questa voce? Partiamo così, 3487-300-200.
2: Aspetta, Giuseppe non è in gara. No, lo dico, Giuseppe non è in gara. L'ho già detto, vai.

0: sono iniziati i soggetti smarriti. Lo possiamo dire che entriamo nelle case degli italiani così presto che dovremmo essere forse più tranquilli e un po' meno esagitati.
1: Signor
2: soggetti smarriti, buongiorno. Vi devo fare un importante appunto riguardo al quizzellino. Non c'è nessuna menzione di norma, di legge sulla base del quale questo quizzellino viene fatto, quindi occorre un'indicazione, non è vero? Sono sicuro che siete d'accordo con me. Certo. Buongiorno Carmelo.
1: Ciao Carmelo. Buongiorno. Carissimo Carmelo. E
0: una lotta.
1: Guarda, per me è una lotta incredibile, proprio perché io non riesco a far andare in testa a questa gente che ormai ci stanno quattro scacciacani qua che fanno i programmi alla radio. Che te credi tu?
0: Diciamolo.
1: Ci rendono conto che ci stanno delle regole.
0: In onda chiunque.
1: Ecco, ci stanno delle regole specifiche, non è che prende può fare quizzi così. Adesso da un momento all'altro chi può entrare e ci arrestano tutti, va bene?
0: Ma è un gioco, non si vince nulla, notaio.
1: Giocando succedono poi i problemi, lo sai.
0: Vabbè, il primo messaggio è arrivato per il quizzellino del nostro amico Giuseppe che non è in gara. Secondo lui è Marzocca Rosicone.
1: L'ho fregato Giuseppe oggi.
3: Buongiorno soggetti smarriti.
1: Buongiorno.
3: Sono Anna da Roma e io non ho nulla da dire perché non ci provo nemmeno al quizzellino. Ciao ciao.
1: Però già va bene nulla, se volete fatelo anche voi, se non avete nulla da dire o da dichiarare, 3487 300 200.
0: Caro Leandro, non è la voce di Giancarlo Ratti che salutiamo, così come salutiamo Antonello e Marco del Ruggito del Coniglio. Ciao ragazzi.

0: all'attore Giancarlo Ratti, ospite sempre al Ruggito del Coniglio. No. Ciao da Marco da Brescia.
1: Signor.
2: Che? Signor, buongiorno, che c'è?
1: Tu non mi risponde, signor, scusa. Io dico.
2: Io la so. Un signor qualunque.
1: Posso indovinare io?
2: Sì, certo. Che...
1: Secondo me è Aldo Giovanni e Giacomo, signor.
2: Chi dei tre?
1: Aldo Giovanni e Giacomo, signor, lui.
2: Ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: E Giacomo, signor. Ha indovinato?
2: E chi? È lui. No, non ha indovinato. No, non è... Come lui? È lui. Loro.
1: Aldo Giovanni e Giacomo, signor.
2: No, Aldo, Giovanni e Giacomo sono in tre, quindi uno dei loro. Chi, Aldo, Giovanni o Giacomo?
1: Tutti e tre, signor.
2: Vabbè, lascia stare, Ariel. Allora, no, nessuno ha indovinato il quizzellino per il momento. 3487-300-200, ti prego, Paoletto Castro, mandiamo in onda un attimo il quizzellino.
3: Sopra l'hamburg, che è il modo calabrese di chiamare l'hamburger, sopra l'hamburg, metteci la maionese e o sketch.

0: Buongiorno da Radio 2, Marzocca, Mercillo e Banchi, con l'aiuto di Paoletto Castro, il nostro regista. Giulio Salvatelli cura la parte tecnica e dietro il mixer. Buongiorno Giulio, buongiorno a Giulia Fiore Coltellacci in redazione, e un saluto speciale oggi va al nostro Alex, curatore Alex Longi.
1: Che non sta tanto bene, poverino, gli facciamo tanti auguri. E naturalmente al nostro Riti. Massimo Riti, che sono i nostri curatori.
0: Abbiamo detto tutti. Abbiamo due.
1: Tutti.
2: Essere Aldo del film Così è la vita, quando loro si trovano in macchina. Bacioni grandi della vostra amica per la Clevina Ila.
0: No. Buongiorno soggetti smarriti e confusi, ci scrive Maria Grazia. Potrebbe essere Sergio Vastano. Sergio Vastano, no, non è la voce di Sergio Vastano. Mi dispiace, non è neanche la voce di Maurizio Battista. Maurizio Battista, no. Ce lo scrive Marina da Settimo Torinese.
1: No.
3: Buongiorno,
1: no.
3: Max Paiella.
1: No,
0: oggi abbiamo messo un po' in difficoltà.
1: Lo vedi che quando escludi Giuseppe hai risolto, e non è che ci vuole tanto, basta che ti fuori concorso Giuseppe e quindi stiamo a posto.
0: Ma invece hanno indovinato, lo diciamo, dai.
1: Chi?
0: Ha indovinato Virgilio da Roma.
4: Buongiorno. Perché? Il collega Buongiorno. Calabrese di Coliandro, Massimiliano Bruno, Rosario da Ginosa, la terza, ciao.
0: Bravo, è Massimiliano Bruno, proprio lui. Quindi chi ha indovinato? Virgilio da Roma, che è stato comunque il più veloce.
1: Beh, abbastanza veloce, è durato un pochino. Stavolta è durato un po' di più il quizzellino, ma i soggetti
5: smarriti.
1: Gennaro.
5: Andiamo sottovoce.
1: Sì.
0: Sembra invasato così.
5: Voce. C'è gente che dorme. Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
0: Non ho
5: nulla da dire.
1: Bravo.
5: Ma a questo punto direi di lanciare la caffettosa sigla dei soggetti smarriti per iniziare la giornata. Sigla! Gennaro,
1: lanciala.
0: Chiamate un esorcista, per favore.
1: No, però sta diventando affascinante, ce l'hanno scritto in molti.
0: Dici?
1: Sì, questa tonalità di voce che è cambiata completamente.
6: Quindi. Se dice caffettoso un'altra volta scateno la caccia col bazooka.
1: No,

0: Buongiorno ancora dai soggetti smarriti. Oggi è 25, ma tutti sanno, e forse lo saprà anche Marzocca, il 23 è stato venerdì scorso, è stata una giornata importante.
1: Ma perché devi ricordare? Il 23 gennaio ho cambiato le gomme della macchina, vabbè. Ma perché dobbiamo ricordare a tutta l'Italia?
0: Ma chi se ne frega del 23 gennaio che hai cambiato le ruote della macchina?
1: Ma parli sempre delle cose mie, oggi no. Adesso che c'era il 23 gennaio?
0: Quanto hai speso? Hai cambiato tutte e quattro? Il treno di gomme?
1: Lasciamo perdere.
0: No, perché sì, il 23 di gennaio si celebra la giornata internazionale della scrittura a mano.
2: Guarda,
0: la scrittura manuale. Il writing day, esatto, writing per esprimere day. Pensieri, emozione, creatività, si scrive ancora in corsivo. Lo so che ho rotto un po' le palle con questa storia del corsivo,
1: sì,
0: perché l'ho già detto, l'ho fatto.
1: Sì.
0: Ce l'ho, ve l'ho fatto.
1: No, no, ma però è vero, quando dici cose giuste, sono giuste.
0: Vedi che l'UNESCO però mi è venuto dietro, perché vuole promuovere la candidatura del corsivo a patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Capito?
2: Un discorso, io lo trovo una cosa direi, di Remazziniano.
1: E allora tu quanto scrivi a mano allora? Tu?
0: Io faccio la lista della spesa a mano.
1: A mano?
0: Sì. La scrivo sulla lavagnetta in corsivo. Sì. Così rimane un segreto fra me e me, così non lo faccio capire.
1: Lo capisci solo tu, perfetto,
0: esatto.
1: Benissimo. Però oggi sempre di più si tende a scrivere sui cellulari, sui computer, sui pad, su eccetera eccetera. Ormai la

0: ma anche a scuola spesso, da quello che vedo io, i studenti studiano, leggono, scrivono, sempre meno si usa la penna, quindi da una parte hanno fatto bene a fare questa giornata. C'è la giornata mondiale di qualsiasi cosa, è giusto che ci sia anche la giornata mondiale della scrittura a mano. Io per esempio scarabocchio, scrivo, c'ho bisogno proprio, scarico, non lo so, che il sistema nervoso.
1: Il sistema nervoso
0: attraverso, sì. Pure quando telefono, quando c'ho sempre un pezzo di carta e una penna dove...
1: sulla quale appunta, fa triangoli, sì, rettangoli, sì,
0: anche i tondini faccio.
1: Vabbè, fate le cerchette, perché è bisogno di razionalità.
0: Per esempio, vuoi sapere l'ultima cosa che ho scritto a mano io? Oggi.
1: Sì. Oggi cosa hai scritto?
0: Ho scritto: ricordarsi di far partire il quizzollino all'inizio del programma, salutare il pubblico. Questa è una puntata, come tutti i giorni, di soggetti smarriti.
1: Questo non è vero, lo so, perché tu non scrivi mai così tanto. Scrivi molto meno, Marzocca. Vabbè. Allora, perché diciamo questo? Perché vogliamo sapere, e convochiamo qui, qual è stata l'ultima cosa che avete scritto a mano, sperando che sia stato ieri, cioè, e non 20 anni fa.
0: No, però
1: l'ultima cosa che avete scritto a mano. Vera.

0: Buongiorno amici, buona domenica. Noi siamo i soggetti smarriti nel palinsesto di Radio 2.
1: Ciao ragazzi, mi chiamo Marino. L'ultima cosa che ho scritto proprio ieri a mano è una poesia dal titolo Il cappello. Ciao.
2: Bravo, ciao. Bravo. Il nostro bello, amico poeta. E poi abbiamo Renato da Pietra Ligure che ha digitato l'800-800-002.
0: Renato, buongiorno. Benvenuto.
3: Buongiorno. Buongiorno.
4: Io sono Renato e da quando sono rimasto vedovo, purtroppo, tutte le sere mi faccio il mio bravo diario di quello che ho fatto in casa, nell'orto, che mi serve innanzitutto da promemoria. Perché sapere quando bisogna piantare questo, quando ho fatto quello, quando ho fatto quello, e poi scrivo anche delle, diciamo, boiate che un giorno quando li scopriranno, perché io li nascondo fedelmente da qualche parte, quando non ci sarò più i miei nipoti si diranno o che cretino che era mio nonno, oppure diranno però era un bravo nonno.
5: È un'idea meravigliosa.
2: Tutto rigorosamente scritto a mano, vero Renato?
4: Certo, perché io non ho computer, non ho internet, non ho niente, vivo nel mio mondo.
2: Mondo analogico. Adesso sta tornando molto di moda. Una volta dice, quello sta invece.
0: E noi gli dire così, che sennò gli rovini tutta la festa.
2: Grazie Renato, un abbraccio. Grazie, Antonella da Treviso. Antonella, buongiorno.
6: Eccomi qua. Ciao, buongiorno a tutti. Intanto.
2: Buongiorno.
6: Allora, a te. Io ho scritto a mano due righe questa mattina. Cioè, dovete sapere che a me piace tanto organizzare dei viaggi con degli amici e abbiamo organizzato, cercando di fare un piano per l'Andalusia a fine di aprile.
2: E c'è
6: da vedere anche Siviglia, io l'ho già vista, però con gli amici, insomma, è un tour dell'Andalusia. Alla fine ho messo una giornata con varie visite del Siviglia e poi il giorno dopo a Cadice, e i miei amici mi hanno detto dai, metti anche qualche altro borgo, l'ho messo, però dopo ho pensato stamattina quando mi sono svegliata, ma un giorno solo a Siviglia è troppo poco. E allora sul piano che avevo scritto in matita sono andata a scrivere a mano o alternativa un giorno a Siviglia e poi mezza giornata a Cadice e altra mezza giornata a Siviglia. Eccola.
0: Perfetto.
2: Non è una poesia, però è almeno utile.
0: È utile anche se, scusami, io mi dissento su una cosa, sulla mezza giornata e anche una giornata a Siviglia. Siviglia per me è stata una delle città più complicate da visitare, perché ci si perde con grande facilità a Siviglia.
2: Sì.
0: Io è vero che mi perdo dappertutto, mi smarrisco ovunque, ma a Siviglia in modo particolare. Quindi almeno di due giorni io avrei bisogno per cercare di capire un po' la pianta buffa della città.
2: Per ritrovare la strada dell'albergo, perché Vercillo comincia a girare, cioè due giorni per tornare indietro.
0: Esattamente così, Marco mi conosce e lo sa.
2: Grazie Antonella, un abbraccio, ciao.

0: appena fatto, perché ogni mattina prima di andare a fare la spesa scrivo in corsivo tutto ciò che devo acquistare per non dimenticare niente, e lo scrivo in corsivo perché sono molto più veloce in corsivo che a stampatello, e poi ho una bella calligrafia. Buona giornata.
1: Oh. Wow. Una bella calligrafia,
2: com'è elegante.
3: Ragazzi, ieri abbiamo avuto la malaugurata idea di mettere mano ai faldoni degli spartiti. Non avete idea di quanti siano e di quanto siano incasinati. E niente, stiamo scrivendo a mano le etichette di ciascun faldone, tanto il loro contenuto non corrisponde mai a quello che c'è scritto.
2: Vabbè,
3: fuori.
2: Però.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Sì. Ci avete anche scritto che state scrivendo sulle scatole, non so chi sia, di chi sia il messaggio, perché sto facendo trasloco, altrimenti non ci capisco più un tubo. Sì, è vero, quando si fa il trasloco è importante apporre le etichette con scritte chiare e non in corsivo, forse in quel caso è meglio lo stampatello.
2: Sì, consigliamo lo stampatello. Buongiorno, buongiorno amici.
1: Buongiorno, buongiorno principessa.
2: Che carini che siete, mi tenete compagnia fin dall'inizio della mattina. Io la mattina quando mi sveglio sono un po' confusa, ci metto un pochino per capire dove sono, dove sto andando, perché
1: non lo dica, noi ci chiamiamo anche smarriti.
2: Sì,
1: chi più di noi,
2: anche per questo che vi voglio bene, perché io mi sento sempre in Maregna, poi mi rendo conto che ormai non c'è più,
1: non c'è più.
2: Quella è la dura realtà, e allora mi vesto, chiamo la mia dama di compagnia che regolarmente non viene perché si sa che la servitù, sai, plebei, adesso fa,
1: hanno non c'è
2: mille,
1: più
2: mille cose da fare,
1: la schiavitù di una volta,
2: una volta
1: non c'è
2: i plebei
1: più la schiavitù
2: erano
1: volta,
2: occupati solo, si dovevano occupare solo dei nobili, oggi invece fanno un po' come vogliono, insomma,
1: come vogliono,
2: cambiano i tempi. Volevo
1: il
2: dire
1: mondo
2: che
1: è cambiato.
2: Ho scritto proprio ieri sera prima di addormentare a Re Carlo d'Inghilterra,
1: sì.
2: una cosa carina che volevo fare per il portiere di palazzo dove sto io a palazzo, e allora ho chiesto a Re Carlo d'Inghilterra un titolo nobiliare, se potesse eventualmente nella sua immensa e infinita bontà dare un titolo nobiliare. Ho detto: sire, con umiltà le pongo questa mia richiesta per Alvaro Boccaloni. Alvaro Boccaloni è una...
1: Ma chi è Alvaro Boccaloni? Per favore.
4: Buongiorno, io sogno Vincenzio, più o meno, la mia nipote è molto più brava. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Però, ricordate, buongiorno. La moda di quella ragazza lì andava, imperversava sui social, che parlava in corsivo, diceva lei.
1: È finita. Terminata, è fortunata, è tutto molto veloce nei
2: Vabbè,
1: nostri anni.
2: Si consuma quindi, tutto molto rapidamente e si dimentica.
1: Senti, Paola da Roma ci ha scritto: cioè io ieri ho fatto una domanda a ChatGPT sul sequestro del carbonio, ma non ci ho capito niente, quindi ho preso appunti a mano. Grazie Paola, il sequestro del carbonio,
2: sì, a volte c'è chi lo sequestra il carbonio,
1: è quello che mi stavo chiedendo.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Mi alzo la mattina presto per andare a fare il mio turno in ambulanza, esco di casa e nulla, sono perso nella nebbia. Alessandro Lodi.
1: Ciao Alessandro e un saluto a chi si trova nella nebbia in questo momento, perché con il tempo è abbastanza bislacco, c'è un'alta pressione in questo momento sul paese, faccio il meteorologo.
2: Vi guidiamo noi, vi guidiamo noi.
1: Viviamo nella nebbia.
3: Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Sì. Ma la musica più bella è il divertimento dei soggetti smarriti. In vostra compagnia non ho nulla da dire. E allora non perdiamo tempo e lanciamo subito la sigla dei soggetti smarriti. Sigla!
1: Gennaro, quando fai così ti riconosco, ma sono con questo così moschetto appena sveglio. Che è questa?
4: Caffè cos'è morta?

0: Buongiorno da Vercillo e Marzocca insieme a Simona Banchi, la nostra autrice.
1: Il numero 01 di Marzocca, sì. Vercillo, sì. Banchi, mm-hmm. Dirige l'orchestra il maestro Daniello, canta Gennaro.
0: Ma fenomenale, fenomenale. Grazie amici.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno principessa.
2: Sì, sono appena rientrato da Sanremo, lo
0: sì. È rientrato da Sanremo? Sì. Ah, è vero, è andata a Sanremo. Le è piaciuto lo spettacolo? Sì.
2: Sì, alla fine mi hanno invitata, non mi hanno permesso di condurre, ma molto probabilmente l'anno prossimo sarà la volta buona, quasi sicuramente. E volevo dire che sì. Mi sono trovata oggi a Palazzo una persona che ha passato la notte lì a Palazzo da me, che io non riesco a capire chi sia. È una signora anche molto distinta, solo che sì. Non parla molto, anche perché ho provato a fare delle domande, ma mi sa che lei è venuta con me da Sanremo, è convinta che quella sia casa sua. Io già ho avvertito.
0: E com'è questa signora? Com'è questa signora?
2: Cioè, è una signora bionda, ha dei capelli lunghi.
0: Bionda con
2: sì, no, non parla, ogni tanto fa così. Io non capisco
0: com'era, cosa dica. Com'è vestita questa signora?
2: Ha un vestito di vellutello blu, lungo, tipo tubino.
3: Ma si chiama Nicoletta?
2: Nicoletta, sì, sì. Gli occhi non lo so perché ha degli occhiali da sole tatuati e quindi non si vedono gli occhi, praticamente li tiene sempre. Potrebbe essere, mi aiutate a trovare chi è praticamente.
0: E così l'ha detto così, ci sembrerebbe infatti bravo, ma non riesco a capire per quale motivo sia venuta.
2: Potrebbe essere, lo sa, adesso che me lo dice, potrebbe essere.
3: Principessa, vedo. Comunque l'hanno vista al Palacavicchi, non all'Ariston.
0: Stava al Palacavicchi, principessa.
2: Anche se mi hanno invitato.
0: Gira l'Italia così. Sì. Andiamo sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2 perché abbiamo due nuovi amici che si sono appena iscritti. Saluto Daniela Del Prete da Caserta e Manola Giovannini. Iscrivetevi al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2 e troverete un gruppo di 40.262 idioti, noi compresi.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: I soggetti sbarriti.
3: Il meglio di...
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati alle 9.56, gli aggiornamenti sul traffico e viabilità in A4, code alla barriera di Trieste-Lisette verso Trieste, sulla statale del Lago di Como un incidente, corsia chiusa, siamo 3 km prima di Piona in direzione Passo dello Spluga, code veicolo in panne in A26 trovata in Masone verso Genova-Voltri, sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra lo svincolo d'Arse nella Toscana Est e Livorno-Centro verso Livorno. Ci spostiamo in A4 14, un incidente code tra Macerata e Fermo, Porto San Giorgio verso Pescara, e in A30 code traffico tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino, qui siamo verso Salerno. Ricordiamo che per agevolare tutti gli spostamenti per la giornata di oggi è previsto lo stop ai mezzi pesanti, che è previsto sino alle 22 di questa sera. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto e buon viaggio.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: 2-2.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: 2-2.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Buongiorno dai soggetti smarriti.
1: Buongiorno smarriti. Buongiorno. Giulio da Taranto. Benvenuti al Festival di Radio 2.
0: Sì.
1: Di Vercillo, Marzocca, Raimondo, ascoltiamo il nulla.
0: Grazie Giulio.
2: Nulla la, nulla la, nulla la, la, queste balzelle.
3: E meno male che c'è il cazzeggio, così ci tiriamo un po' su. Grazie soggetti smarriti. Un abbraccio, Anna da Roma.
0: Grazie Anna. Allora, grazie, Anna. Guarda che la canzone meno del nulla, sì, potrebbe essere una nuova canzone da sperimentare a Sanremo l'anno prossimo.
2: Non... è bella, vero?
0: Marzocca, ci presentiamo con la canzone del nulla, io e te, vediamo se Stefano De Martino ci porta
2: l'inno
0: a Sanremo.
2: L'inno degli smarriti, il nulla, bello, bello, bella idea. Bella.
0: Però lo facciamo noi, senza intelligenza artificiale, mi raccomando, senza intelligenza artificiale.
2: Non c'è bisogno.
0: Utilizziamo la nostra di intelligenza, utilizziamo la tua di intelligenza, Raimonda, lo sai.
2: Anche sì,
0: senza,
2: certo,
0: di te noi non ci muoviamo, non facciamo nulla, appunto.
2: A proposito, se volete interrogare la nostra intelligenza artificiale, che è la nostra Raimonda, perché è un po' un tuttofare, diciamo così, informatico, lo potete fare, mandate le vostre domande al 348 7300 200 e lei vi risponderà con una precisione millimetrica. È veramente sconvolgente quando fa sul serio, eh?
0: Più che informatica, ciao, direi informale, perché le risposte che dà la Raimonda
2: anche
0: dipende,
2: sì.
4: Perci, la presto risponderò a cazzo, ma non a caso.
0: Allora no, per favore non dirmi le parolacce la mattina,
2: per favore no. Allora Perci, io non ci ho capito veramente nulla, per non dire altro.
0: Ma so nulla
2: con tutto il dicevo nulla, nel senso, appunto, secondo me, diciamo, non ci ho capito nulla, appunto. E sul discorso delle votazioni di Sanremo, cioè quanto influisce la percentuale?
0: Non puoi chiederla a me, io con la matematica sono veramente negato.
4: Sono cose difficili.
0: Ho sempre sofferto molto la matematica.
2: Quant'è il valore dei voti rispetto al pubblico a casa, la giuria, e poi cioè quelli della giuria valgono di più o sono dei voti da
4: come il sistema proporzionale?
0: Complichi ancora di più le cose. Sulla legge elettorale non finiamo più. Allora aspetta un attimo, facciamo così. Cerchiamo menti matematiche. Ci state?
2: Sì.
0: Vediamo se soggetti matematici. Convochiamo.
2: Matematici, okay.
0: Convocazione estemporanea. Din din din.
2: Din din din din din din din. Convochiamo.
0: Ma manco a casa c'è la campanella, Marzocca. Cioè, è possibile.
2: Certo che ce l'ho.
0: Ma l'hai portata in giro per tutto.
2: Ma non la voglio consumare, ce l'ho. Certo che ce l'ho.
4: Il bello è che scuote la mano.
2: Matematici.

0: do il benvenuto a due nuovi amici che si sono iscritti al gruppo Facebook. Sì. Saluto Paolo Rigotti da Vanzone con San Carlo e a Katia Mapelli Manciasa.
1: Ciao soggetti, vorrei correggere l'ascoltatore precedente: nulla per nulla è uguale a nulla al quadrato. Ciao.
0: Le menti matematiche. Alla ricerca questa mattina di menti matematiche o anche di persone che come noi hanno difficoltà ad entrare proprio, perché non hanno una mente matematica.
2: Io, no, ma parla per te, io ce l'ho la mente. Lei ha lanciato questa cosa poco prima della fine del disco, ha detto il 15% di 89.000. Come si fa a mente?
0: Ma nessuno c'ha una calcolatrice, scusa, che faccio prima.
2: Ma non è che non serve la calcolatrice. Fa, per esempio, tu fai il 10% invece del 15, fai il 10 di 89.000 8.900. Poi la metà è il 5%. E che sono 4.450, quindi 8.900 più 4.450 sono
0: 13.350,
2: che è il 15% di 89.000. E sono arrivato, mi faccio l'applauso da solo. Ma sì, dai, me lo merito. Dai.
3: Hai guardato sulla calcolatrice.
0: Vergognati. Hai
2: non
0: usato.
2: Non ho calcolatrice.
0: Ma se hai un computer davanti, ma figurati se non hai la calcolatrice. Scrive Piero al 3487-300-200, dice Francesco: tutti abbiamo una mente matematica, anche l'espressione più complessa si risolve sempre con le quattro operazioni di base. Molto utile conoscere le famose tabelline. Piero, tu stai dicendomi che io non conosco le tabelline. Ma come ti permetti?
2: 7 per 8?
0: E poi ti fa un quesito. Il quesito è per te. 7 per 9 era più difficile. Allora, ti pongo un problema matematico-filosofico, Marzocca. Sempre Piero è questo.
2: Sì.
0: Esiste una serie infinita di numeri che sia esattamente la metà di un'altra serie infinita?
3: Roba di Galileo.
0: Capisci?
2: Allora, aspetta, perché non me le puoi dire queste cose così a bruciapelo?
0: Allora, hai detto che sei una mente matematica? Dai, forza.
2: Esiste una, rifai la domanda.
0: Vabbè. Ciao.
2: No, rifai la domanda, dai. Sì, certo che esiste.
0: Allora, esiste una serie infinita di numeri che sia esattamente la metà di un'altra serie infinita?
2: Certo, sì, è ovvio.
4: Buongiorno, smariti. Allora, parlavamo di matematica, che è il mio crucio, come si dice qui in italiano. Molto difficile per me anche fare il conto con la moneta quando devo andare a pagare. Sono come se avessi 98 anni, non lo so. Anzi, forse ci sono persone a 98 anni sono molto più svegli di me.
0: Sì.
4: Ciao, Walter.
0: Ciao, Walter. È vero, Walter. Io sono uno di quelli. Faccio veramente molta difficoltà a farmi i conti tutte le volte. Ma deve essere forse la mia caratteristica da mani bucate, perché mi celo dietro questa cosa, le mani bucate, quindi non faccio.
2: Vabbè, dai la risposta. E allora esiste o no questa
0: che vuoi
2: cosa?
0: Che ti dia io la risposta? Mica ce l'ho, l'ha data Piero la domanda, poi Piero ti fa la domanda, tu non sai rispondere.
2: E se fa la domanda devi mettere pure la risposta, se no uno che rimane così appeso, non ho capito.
0: Allora Piero, tu ci lanci questi quesiti e poi ci lasci così nel nulla, per favore dacci la soluzione.
3: La risposta è dentro di te.
0: La risposta è dentro di te. La risposta
2: però, come diceva Quello, è sbagliata.

0: e noi abbiamo una bella consuetudine di domenica, che è quella di coinvolgere una mente, diciamo. Abbiamo la rubrica Adotta un giovane intelligente e la nostra giovane intelligente di oggi è Lidia Volpe. Lidia, buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Buongiorno, lo so che sei sorpresa di questa adozione, ti arriveranno presto i soldi da parte di Marzocca, quanto invierai a Lidia?
2: Le grandi battute di Vercillo.
0: È un'adozione così, diciamo, limitata nel tempo, diciamo, e nello spazio. Allora, Lidia, a proposito di menti matematiche, di cui oggi ci stiamo occupando, tu sei veramente una mente matematica, hai un grande successo sui social e stai cercando di portare la matematica, diciamo, in giro per l'Italia, o se vuoi anche per il mondo, per tutti. Nel senso che stai cercando di spiegare che la matematica può essere veramente per tutti e che non è vero che esistano soltanto delle menti matematiche, ma che tutti,
1: esatto,
0: ce l'abbiamo detto.
1: Esatto.
0: Convincimi di questa cosa, perché io l'ho letta, ma non...
1: Allora, innanzitutto grazie a voi due, grazie Francesco, grazie Marco, sono davvero felice di essere qui stamattina con voi.
0: Grazie a te.
1: Allora... Io è nato tutto per gioco, ho iniziato a spiegare piccoli concetti sui social perché volevo trasmettere che la matematica è per tutti. Spesso leggo... Allora, innanzitutto grazie a voi due, grazie Francesco, grazie Marco, sono davvero felice di essere qui stamattina con voi.
0: Grazie a te.
1: Allora... Io è nato tutto per gioco, ho iniziato a spiegare piccoli concetti sui social perché volevo...

0: oggetti, storie, esempi reali, piccoli trucchetti di calcoli veloci. E la cosa sorprendente è stata vedere come le persone iniziavano a scrivermi: ok, adesso l'ho capito. E quindi, cambiando registro, si cambia anche la risposta. E la matematica è bellissima, e la bellezza della matematica, appunto, secondo me, sta proprio nel comprenderla. E non tutti comprendiamo allo stesso modo, quindi un concetto può essere chiarissimo per una persona se spiegato in un modo e incomprensibile per un'altra. E però un modo c'è sempre per capire la matematica, bisogna solo cercarlo, questo modo.
1: Guarda,
0: con curiosità.
1: Ti posso dire una cosa, Lidia, che sono assolutamente d'accordo con quello che dici. Io ad esempio mi piace scoprire la matematica nella verdura. Adesso lo so che qualcuno adesso mi dice che sono matto. No, io adoro il cavolo verde, quello, sai, quello, il cavolo romanesco,
0: sì, sì,
1: che è fatto con frattali.
0: Esatto.
1: Sono come frattali.
0: Assolutamente.
1: Sono
0: è
1: di una bellezza. Cioè, io rimango lì incantato a guardare un cavolo. Lo so che è solo un cavolo, però che vi devo dire? Ah, mi piace proprio tantissimo.
2: Che poi uno passa e dice: ma che cavolo guardi, capito? E tutto collegato. E vengono fuori.
0: Ecco, nel cavolo anche troviamo la sequenza di Fibonacci.
1: Sì. Vedi, anche la sequenza di Fibonacci in un cavolo. Ma siamo partiti con la natura, perché la matematica, in realtà, ci circonda, cioè tutto quello che ci circonda è matematica.
2: Ma la sequenza l'ha inventata il cavolo o l'ha inventata Fibonacci? Perché questa è una domanda importante da fare, secondo me.
0: No, chissà, Fibonacci l'ha scoperta, inventata, ma qui c'è anche da capire se la matematica è una scoperta o un'invenzione, guardando i conigli. Come si riproducevano i conigli, e da lì, osservando questa cosa, vide che si riproducevano in un certo modo, e ha creato questa sequenza che troviamo ovunque nelle galassie, in natura, nelle conchiglie e anche nel cavolo.

0: sia io che Lidia, Lidia Volpe che abbiamo al telefono ed è la nostra giovane intelligente di oggi, abbiamo una cosa in comune, ho scoperto, perché la nostra mamma insegna, anche la mia insegnava matematica,
1: esatto,
0: con risultati diversi, insomma, Lidia è appunto, ha una mente matematica ed è molto matematica, vi invitiamo a seguirla sui social, ad esempio su Instagram è Matematica con Lidia, correggimi
1: grazie,
0: se sbaglio.
1: Grazie, sì, Matematica con Lidia, esatto.
0: Senti,
2: Lidia è anche matematica alla mano, vedo io, cioè una matematica semplice, alla portata di tutti.
1: Sì, sì, questa è la mia missione, sfatare il mito che la matematica non è per tutti e che tutti con il giusto approccio possiamo comprenderla. Quindi questo, sono stata cresciuta a pane e matematica, come dico sempre, e quindi la matematica per me è stato un gioco fin da subito. Ho avuto un buon approccio con essa e quindi voglio portarlo anche a tutte le persone che pensano di non essere portate.
3: Con loro siamo a livello pallottoliere.
2: Adesso ti faccio una domanda.
0: Siamo a livello pallottoliere, se hai ragione. Sì, sì.
2: Ma anche gli integrali sono per tutti? Di la verità.
1: Anche
2: però,
1: gli integrali sono. Certo, la matematica è fatta da piccoli step. Se ogni step è chiaro, si va avanti, è come un videogioco, a ogni livello dobbiamo superare il gioco, quando abbiamo superato il livello vinciamo, siamo contenti, ok, faccio l'esercizio successivo, e a quel punto che il gioco ci inizia a piacere.
0: Beh, hai detto una cosa che a Marzocca piace molto, che è la parola videogioco, infatti ho visto che ha rizzato le orecchie.
2: E con questa parola mi hai conquistato, ebbene sì.
1: Okay.
0: E allora per conquistare, per autoconquistarmi, io aggiungerei anche che la matematica è come lo sport, è come allenarsi.
1: È vero,
0: allenarsi io ho l'abitudine ho ripreso l'abitudine di allenarmi al mattino, di fare un po' più di ginnastica e di movimento.
1: Bravissimo.
0: Spero di fare lo stesso con la matematica, mentre i miei due amici ridono, senti, sul fatto di fare movimento al mattino, cioè, perché in realtà sono due vecchiacci tutti e due, capito? E quindi
2: ma stiamo parlando con una persona seria, è una persona che parla, ma perché devi buttare sempre tutto
0: in vacca, hai capito? Vabbè.
2: Esatto.
0: Lidia,
2: allora,
1: sono assolutamente d'accordo, la matematica è come lo sport, è un allenamento mentale.
0: Grazie.
1: Non è talento magico, quindi come tutte le cose allenabili migliora con la pratica.
0: Vedi che ho ragione, pernacchia a tutte e due. Allora Lidia, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi per avermi contattata.
0: E invitiamo tutti gli ascoltatori che sono interessati alla matematica, anche quelli che non sono interessati alla matematica, a seguirla sui social. La trovate come Matematica con Lidia.
3: Una vera volpe.
0: Una vera volpe. Beh, brava. Grazie Lidia.
2: Grazie.
1: Ciao. Grazie, Lidia, buona giornata, buona domenica a tutti.

0: Buongiorno a te, buongiorno a me, buongiorno a Radio 2.
1: Questa avremmo potuto inserirla in playlist.
0: Ciccio e a Marcolin, buongiorno anche.
2: Mi piace questo? Ho pensato di.
1: Era Raimonda pure,
2: remixarlo.
1: No?
2: Scusami, vabbè, me lo sto improvvisando, ragazzi. Dai, mica l'ho scritto.
1: L'ho capito.
2: Però due parole su menare a mano non ha detto nessuno. Scrivere a mano no. Sì, però menare a mano no.
1: Non c'è più.
2: Io ricordo, non c'è più la tradizione di menare a mano. Una volta si menava con le mani. Ci si esponeva, oggi ci si nasconde dietro a dei tortori, delle cose, degli ausili che non so, non è menare come si deve.
1: No, ecco. Ma ci si nasconde dietro queste maschere che si mettono, questi occhiali che si mettono, che poi uno può fingere di dare i cazzotti. Questi no. Videogiochi che usa anche Marzocca,
2: sì,
1: hai capito?
2: Quelli sono giochi di menare, possono essere buoni per allenarsi, però poi devi scendere.
1: Ma non
2: campo.
1: È la stessa cosa, devi scendere.
2: Emano sono sempre Emano, non è come dico io, dicono tutti.
1: Ah, vabbè. Bravo Marzocca.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sono le 10:30.
4: Rai GR2.
5: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Il 2 agosto di 46 anni fa la strage di Bologna, una bomba squarciò la sala d'aspetto della stazione e il cuore stesso della città, un segno inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, scrive nel suo messaggio il presidente Mattarella. Il dolore, lo sgomento si rinnovano oggi come in ogni giorno della ricorrenza, prosegue il capo dello Stato, l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. A Bologna sono in corso le commemorazioni, ci aggiorna in studio Giuseppe Lisi.
6: L'orologio della stazione è ancora fermo alle ore 10:25. Bologna si è fermata per un minuto di silenzio proprio poco fa. Come ogni 2 agosto la città e l'intero paese hanno ricordato la strage del 1980, la bomba di matrice neofascista che esplose nella sala d'aspetto dello scalo ferroviario causando 85 morti e più di 200 feriti, per la quale sono stati riconosciuti responsabili dopo numerosi processi i membri dei nuclei armati rivoluzionari Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini e come mandanti la P2 di Licio Gelli e apparati dello Stato deviati. Il corteo con migliaia di persone è partito intorno alle 9 da Piazza Nettuno e si è snodato tra le principali vie della città fino ad arrivare proprio alle 10:25 nella stazione dove sono in corso in questi minuti le commemorazioni. Numerosi i messaggi di ricordo delle istituzioni, un segno indelebile nelle coscienze civili del paese.
5: Il disastro aereo in Perù, sono stati informati dall'ambasciatore italiano i parenti dei 7 nostri connazionali morti nello schianto del piccolo velivolo precipitato vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Si tratta di 2 famiglie provenienti dalla provincia di Monza Brianza, in tutto le vittime sono 13, 2 piloti e altri 4 turisti, 2 spagnoli e 2 tedeschi. I magistrati locali hanno aperto un'inchiesta, tra le ipotesi dello schianto il forte vento. L'emergenza a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei a Bruxelles, la riunione dopo la lettera di Giorgia Meloni e altri 21 leader nell'enclave spagnola in Marocco, dove il numero dei migranti annegati sale ad almeno 100, sono state costruite delle barriere in acqua. La guerra in Iran, Teheran ribadisce: siamo pronti a salvaguardare la nostra sovranità di fronte a possibili attacchi statunitensi, ma Trump annuncia la sospensione dei bombardamenti.
7: Stop agli attacchi contro l'Iran a condizione che si raggiunga un accordo, e l'annuncio via social di Donald Trump. L'impegno specifica il presidente degli Stati Uniti, include anche Israele. Secondo il capo della Casa Bianca, la richiesta di fermare la nuova temuta offensiva sarebbe arrivata direttamente da Teheran e da altri paesi della regione. La testata Axios parla in particolare di una telefonata tra Trump e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Da Riyadh preoccupazione e richieste di chiarimenti sulle intenzione di Washington, su cui avrebbero fatto pressione anche altre potenze regionali, tra cui la Turchia e i mediatori pakistani e qatarini. I rappresentanti dell'Emirato, in particolare, avrebbero avuto colloqui con inviati di Teheran e Washington sulla questione di Hormuz, registrando progressi. È forse a questi che fa riferimento Trump nel suo post, quando afferma che sarebbero stati concordati i termini generali di un accordo, intesa che comporterebbe, secondo il tycoon, la riapertura immediata e completa dello stretto e la fine della minaccia nucleare iraniana. Davide Maggiore, GR2.
5: In Medio Oriente resta drammatica la situazione a Gaza, malgrado gli annunci degli ultimi giorni di progressi su un possibile accordo, continuano i raid israeliani. 8 persone sono state uccise in bombardamenti su aree residenziali, tra le vittime anche un bambino. Domenica all'insegno di caldo e traffico, nel pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti, già in queste ore invece si sente il peso delle temperature particolarmente elevate, su 27 città monitorate salgono a 23 quelle con bollino rosso marzo, domani saranno 25. Ed ora una storia che è finita bene. Rubano la carrozzina ad un disabile, la famiglia di Alex Zanardi gli dona quella del campione.
8: Jacopo Lolli, un giovane con disabilità che vive a Padova, aveva denunciato su Facebook il furto della sua carrozzina dall'androne di casa. Questo gesto, aveva scritto sui social, causa un'enorme limitazione alla mia libertà di spostarmi, oltre a sentirmi privato di un qualcosa di molto personale che rappresenta le mie gambe e la mia unica possibilità di vita attiva. Vi chiedo quindi di dare massima diffusione a questo post. E il post ha girato, fino ad arrivare all'attenzione della famiglia di Alex Zanardi, che ha deciso di donare a Jacopo la carrozzina che apparteneva al campione. Alla notizia molti sono accorsi sulla pagina del ragazzo per congratularsi e ringraziare del gesto i Zanardi e la Fondazione Obiettivo 3, fondata da Zanardi e oggi portata avanti da sua cognata Barbara Manni per sostenere lo sport paralimpico. Francesca Fornario, GR2.
5: Lo sport, terza giornata agli Europei di nuoto di Parigi, dopo il bronzo nel duo libero misto Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati tornano in vasca alle 16 per la finale del duo tecnico, in palio anche le medaglie per il trampolino da un metro femminile con le nostre Elisa Pizzini e Chiara Pellacani, impegnate dalle 14.30 nelle qualificazioni, dalle 19 la finale del sincro misto trampolino 3 metri con Pellacani e Matteo Santoro. La linea ora va a Spettinati, il meglio di il prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
9: Spettinati su Radio.
10: Buongiorno e buona domenica da
11: Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi.
10: E siamo proprio noi, gli Spettinati su Radio 2, che vi hanno fatto compagnia dalle 10.35 alle 12 questo sabato e questa domenica di queste settimane.
11: E oggi abbiamo deciso di farvi un regalo. Vi regaliamo il meglio della nostra esperienza qui nel weekend. E infatti c'è stato proprio il best of degli Spettinati ed è il nostro regalo, insomma. È stata un'esperienza bellissima.
10: Sì, con Vittorio ci siamo divertiti molto e quindi divertitevi in questa puntata piena di personaggi, imitazioni, risate.

0: me. A Radio 2 parlavamo di podcast e cosa ascoltano gli italiani e soprattutto l'aumento diciamo dell'utilizzo, no, dei podcast.
1: L'abbiamo detto prima, esponenziale questo aumento del 75% in pochissimo tempo, quindi voglio dire tutti abbiamo almeno ascoltato un podcast nella nostra vita.
0: Io mi chiedo, sì, ma come si decide, anzi come decidono gli italiani un podcast, un genere di podcast? Beh, sicuramente ci sono alcuni elementi. La tematica,
1: certo,
0: perché
1: certo,
0: ti avvicini più a una tematica che ti piace. Il genere,
1: ok,
0: e spesso anche il narratore, perché ti innamori di una voce, no?
1: Assolutamente, la voce è molto importante secondo me nel mondo dei podcast, perché ti affascina, ma anche la modalità attraverso la quale appunto questo narratore imposta la puntata, imposta proprio il podcast.
0: Il modo di raccontare,
1: esatto,
0: no? Che è una cosa unica e soprattutto c'è una personalità dietro.
1: C'è sempre
0: racconta
1: una personalità, esatto.
0: E quindi gli italiani hanno una voglia di informarsi e anche una curiosità verso i nuovi contenuti.
1: Assolutamente. E poi permettimi di aggiungere che appunto secondo me anche la tematica, però la tematica la fa da padrone, cioè il contenuto vince sempre.
0: È vero, ma noi adesso oltre che ascoltare i podcast ascoltiamo la musica di Radio 2.
2: Ah!

0: noi Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12.
1: Però, come sapete, ci sono sempre degli amici che vengono a trovarci.
0: Non siamo soli,
1: non siamo mai soli. E oggi è venuto a trovarci il mio amico Davide, te lo presento, Vittorio.
0: Ciao, piacere, Vittorio. Gli lascio il posto.
1: Sederti accanto a te.
0: Accomodati, Davide.
1: Ciao, come stai, Davide?
0: Sì, tutto bene, aspetta un secondo. Allora, prima di tutto benvenuti in questo nuovo episodio. Benvenuti a Passa da Davide, sigla. Ma grazie.
1: Quale sigla? Siamo in radio.
0: Ah, è vero. Allora, facciamo una cosa più intima. Benvenuti in due parole con Davide. Oggi ospite eccezionale, Nicole. Nicole, come stai? Domanda potentissima questa qua.
1: Io sto bene, ti ringrazio. Però veramente volevo fartela io l'intervista.
0: No, vabbè, quindi stai bene. L'importante è questo. Allora, però andiamo più in profondità. Quando dici bene, da 1 a 10, quanto bene? E soprattutto cosa significa stare bene nel 2026? Come hai rimessa a coccole, Nicola?
1: No. Io volevo chiederti un'altra cosa, capito?
0: Fammi rifare la clip. Raga, questa frase qua me la ritagliate perché è fortissima. Va bene già nel 2026, boom, è già urilla questa qua, è urilla.
1: Ma tu sei venuto a salutarmi qui a Radio 2 o a fare un podcast?
0: Nicola, non interrompere l'ospite.
1: L'ospite sei tu!
0: Esatto, infatti mi piace molto questa energia che stai portando, questo un podcast che spacca veramente.
1: Scusa se ti chiedo, mi permetto, dimmi. Ma che podcast vuoi fare?
0: Vabbè, sicuramente un podcast che sia un po' diverso dagli altri, ecco. Si chiama Senza Filtri.
1: Proprio originale.
0: Certo, dove parliamo di autenticità, crescita personale, l'importanza di fermarsi anche, di tutto.
1: Ma ti chiedo, chi sono gli ospiti?
0: Nessuno, perché primo ospite dobbiamo essere noi stessi, hai capito? Proprio così, cioè, questa cosa.
1: Ma tu lavori?
0: Questa è una bellissima domanda.
1: Ti
0: ringrazio, me la segno. Ma tu lavori? È una domanda che mi fanno spesso. La risposta la scoprirete nella puntata premium. Dovete pagare l'abbonamento. Quindi, se siete arrivati fino a qui, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete l'episodio, ricordatevi che
1: siamo in diretta su Radio 2, Davide, ricordiamo questo.
0: Esatto, Nicola, allora questa è una cross platform, come dicono i neozelandesi. Allora, grande Nicole, e adesso una domanda che faccio a tutti i miei ospiti.
1: Dimmi, anzi dici?
0: Nicole, chi sei tu quando nessuno ti ascolta? Grazie e benvenuto.

0: diciamo che uno dei sogni degli italiani, anche un nostro sogno, è andare in vacanza.
1: Andare in vacanza, assolutamente, ma soprattutto andare in vacanza in un luogo speciale, in un luogo che magari può ricordare casa tua, no?
0: Beh sì, è vero.
1: Come
0: perché
1: no?
0: A differenza di andare in un albergo, spesso si sceglie di prendere un B&B, magari una casa, un
1: certo,
0: affitto,
1: certo,
0: no?
1: Certo, perché magari ci ritrovi anche delle cose comuni con casa tua, puoi fare da mangiare, puoi star tranquillo, puoi scegliere quando entrare, quando uscire, anche in hotel. Però chiaramente il B&B ci riporta questa situazione molto più familiare, molto più casalinga, molto più nostra, ecco.
0: Certo, però devo dire che la permanenza media di un italiano, quindi il soggiorno tipico in un B&B, è più breve, quindi il 53,1% degli ospiti si ferma per un massimo di 2 notti. Quindi la tipologia di viaggiatori dei B&B sono prevalentemente coppie, seguite da famiglie e poi viaggiatori singoli.
1: Certo, perché comunque il B&B non hai tutta una serie di soluzioni come quella dell'hotel, il cambio delle lenzuola, il cambio dell'asciugamano, quindi magari per un soggiorno un po' più breve forse è una scelta più indicata, ecco.
0: Vabbè, però voi sapete che il sabato e la domenica, anche se siete in un B&B, siete con noi.
1: Esatto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: 2-2.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Gli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Adesso un po' troppo.
0: Ecco, io ero entusiasta.
1: Cioè, hai, da 0 a 100.
0: Hai tirato su l'entusiasmo.
1: Bianco,
0: io,
1: nero. No, tu, esiste anche il grigio.
0: Io cavalco il tuo entusiasmo. Io voglio essere sempre pronto a cavalcare le onde dell'entusiasmo.
1: Ci sta chiamando qualcuno, Vittorio. Anzi, ci sta chiamando qui in diretta qualcuno. Girati su Radio 2. Abbiamo con noi uno degli host più recensiti d'Italia, almeno da sua madre. Al telefono c'è Mauro, proprietario di un B&B. Mauro, come stai?
2: Benissimo, Nicola. Scusami, sono un po' di corsa, sto facendo check-in a una coppia tedesca. Oh, benvenuti, prego, accomodatevi, non abbiate paura del cane.
1: Hai un cane?
2: Sì, sì, no, è del vicino, ma ogni tanto entra. Madame, attenzione al secchio blu, è quello a climatizzazione.
1: Mauro, ma è normale?
2: Signore, allora, sulla sinistra trovata la camera matrimoniale Shabby Chic, materasso memory foam, lui si ricorda anche il peso degli ospiti del 2007.
1: Ma almeno il bagno?
2: Bagno privato, cioè bagno privato fino alle 8, perché poi passa mia zia a fare la lavatrice, quindi...
1: La colazione è inclusa?
2: Inclusissima, cornetto confezionato del 2024, comunque la roba fresca, come portiamo. La macchina del caffè, che bisogna leggere le istruzioni in coreano, guarda, devi schiacciare, piglia la capsula, fai cose così, tutto a posto. Allora, se sentite tossire dietro il muro, non vi preoccupate, è mio padre, eh? Abita nell'appartamento accanto, ogni tanto lo sentite. Allora, vi so si tedeschi.
1: Ma non puoi avere tuo padre che commenta gli ospiti.
2: Non ti preoccupare, signore. Allora, poi vi ricordo un'altra cosa, che il check-out è alle 7:30,
1: eh? Alle 7:30, ma è prestissimo.
2: Nicola, alle 8 arriva la signora delle pulizie, che devo fare?
1: Bene.
2: No, è mia madre comunque, perché alle 8:15 c'ha Pilates, allora...
1: Ma sanno il volo il pomeriggio?
2: Nessun problema, le valigie gliele tengo io.
1: Bravo.
2: Certo, le lega un palo davanti al tabaccaio con il lucchetto della bici.
1: Ma come le leghi a un palo?
2: No, mica le lascio per terra, c'è un minimo di professionalità.
1: Ma quale professionalità? Non esiste il late checkout.
2: 50 euro, oppure mi date una mano con le lenzuola, una passata di aspirapolvere e facciamo 25.
1: Ma gli ospiti non possono pagare e fare pure le pulizie.
2: Questo, Nicole, non è un B&B, è una cooperativa.

0: Pettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, in onda tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle
1: 12. Ragazzi, io posso anche andare via, perché ormai Vittorio è diventato così bravo che io non servo più a niente, capito?
0: Non lo ripetere mai più, non ti permettere, ragazzi.
1: Perché sennò devo andare via veramente.
0: No, assolutamente, assolutamente rimani qui con me, non andare mai in vacanza, non andare in vacanza.
1: No, perché per me la vacanza è stare con voi, anche fare compagnia a chi non è sotto l'ombrellone,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Perché molti italiani sono pronti a partire per l'estate, ma ci sono anche le persone che continuano a lavorare, no? Certo. Che rimangono magari in ufficio, o le persone che lavorano, i medici, i carabinieri, i poliziotti, insomma tantissima gente che noi ringraziamo, che riesce a fare il suo lavoro anche quando fa molto caldo, c'è l'estate, e sono persone che ci aiutano veramente tanto,
0: certo,
1: che noi ringraziamo.
0: Certo. Assolutamente, assolutamente, e sono tante, non sono poche effettivamente.
1: No, sì, infatti, perché tu pensa, chi alla fine partirà nel 56% dei casi lo farà all'interno dei confini italiani, invece per quanto riguarda le spese preventivate, il 48% degli intervistati manterrà lo stesso budget dell'anno scorso proprio per le vacanze, mentre il 34% ha dichiarato che diminuirà la spesa per le vacanze rispetto al 2025.
0: Quindi sempre meno persone stanno viaggiando, vanno in vacanza, ma perché? Perché hanno detto rimaniamo ad ascoltare gli Spettinati su Radio 2. Quindi,
1: bravo!
0: È proprio così, cioè la gente ha detto no, quest'estate sai che si fa? Rimaniamo a casa. Perché? Perché ci sono gli Spettinati su Radio 2.

0: in collegamento dall'ufficio che probabilmente non chiuderà ad agosto, il titolare Matteo, che ha deciso di fare un discorso motivazionale ai suoi dipendenti. Quindi chi siamo noi per non sentirlo? Matteo!
1: Ragazzi, silenzio un attimo, voglio guardarvi negli occhi. Non siamo colleghi, noi siamo una famiglia, una family.
0: Vabbè, cominciamo bene, dai.
1: E come tutte le famiglie vere, ad agosto si sta insieme, we stay together.
0: Cioè?
1: Quest'anno niente ferie, perché la vera vacanza è condividere gli obiettivi con le persone a cui vuoi bene.
0: Ma scusi, una famiglia ad agosto va al mare.
1: Certo, certo, infatti il mare lo mettiamo come sfondo su Teams, alle 13 facciamo una pausa a pranzo con rumore di onde.
0: Ma i dipendenti cosa hanno detto?
1: Qualcuno ha pianto e questa è passione. Ho detto: ragazzi, ma davvero volete perdere un mese senza Excel? Sapete quanto è triste svegliarsi senza una colla alle 8:30?
0: Triste no, direi terapeutico.
1: Guardate che lavorare è bellissimo, la felicità non è alle Maldive, la felicità è una mail con su scritto urgente alle 18:47.
0: Lei non sta bene, secondo me.
1: Stamattina ho visto uno dei miei ragazzi guardare un catalogo di villaggi vacanze. Mi sono avvicinato e gli ho detto: Fabio, vieni qua. La vacanza più bella è diventare la migliore versione fatturabile di te stesso.
0: Ma gli aumenti almeno?
1: Nicole, il denaro va e viene. Poi agosto è il mese più romantico, la città è vuota, il parcheggio è libero, la macchinetta del caffè è tutta per noi.
0: Ma lei ci crede davvero?
1: Certo, tant'è che per motivarli ogni mattina entro in ufficio con Have the Tiger. Sei presente? No, questa non è Have the Tiger. Ragazzi, sapete chi va in vacanza? I mediocri!
0: E lei invece?
1: Io parto una settimana per Mykonos.
0: Ah.
1: Eh sì, però da remoto, ragazzi, la leadership è anche sacrificio. Adesso vi saluto col messaggio, il massaggio prenotato. Guarda che stanno, ecco qui, un pochino qui dietro. Ricordatevi, non lavorate per me. Lavorate per la famiglia.
0: Sì, la sua però, perché quella vera a casa ormai vi vede solo tramite...

0: e abbiamo deciso dal 16 aprile di partire e percorrere tutte le regioni d'Italia a piedi, con un percorso che ci siamo programmati noi, ovviamente, che unisce tutti i cammini principali appunto di ogni regione.
1: E ancora vi amate, vi sopportate?
0: Convivenza,
1: bravi, mamma mia.
0: No, diciamo che in due non è male perché ci supportiamo.
2: Giorgia, raccontaci un po' come sta andando col tuo fidanzato. C'è anche Maria De Filippi qui con noi. Come sta andando veramente? Cioè, raccontaci un po' appunto questa relazione, diciamo,
1: pare
2: in cammino.
1: Mal di piedi?
2: Esatto, raccontaci
1: un
2: po'.
1: I piedi no.
0: Ma in realtà i primi giorni, nel senso che le prime volte siamo partiti proprio carichi a bomba, pensando che fosse facilissimo, con uno zaino di 20 kg perché praticamente è la nostra casa.
2: Okay.
0: E poi ci siamo resi conto che in realtà bisogna un po' rallentare, perché tipo Alessandro si è preso due crampi il primo giorno, i primi giorni, sì. Io ho una specie di tendinite perché mi è un po' infiammata al piede, sì. Però adesso
1: continuate.
0: Tutto bene.
2: Sono cose che succedono.
0: Noi ma
1: vabbè, cammina che ti passa, cammina che
2: più
1: ti...
2: o meno.
0: Esatto.
2: Sono cose che fanno parte del cammino, che fanno parte un po', perché poi il cammino rappresenta anche un po' la vita, quindi è qualcosa di fantastico quello che state facendo. Ma rimanete con noi.

0: qui con noi ai nostri microfoni c'è una graditissima ospite che si chiama Giorgia Castagna, che sta facendo un'impresa non per, per, anzi per nulla da pigri, vero?
1: Ciao Giorgia.
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Raccontaci un po' quello che stai facendo.
2: Quello che stiamo facendo, perché sono con il mio fidanzato Alessandro.

0: Pettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Siamo qui in compagnia di Giorgia Castagna che col suo fidanzato Alessandro stanno percorrendo dal 16 di aprile tutte le regioni d'Italia in questo cammino fantastico, un cammino di coppia, un cammino di vita,
1: quanti
0: di crescita.
1: Quanti chilometri siamo arrivati? Siete arrivati?
2: Siamo a 1500
0: chilometri.
1: Neanche in tutta la mia vita in 24.
2: Infatti le scarpe le abbiamo già cambiate.
0: Quanti chilometri fate al giorno più o meno?
2: Ma una media di 25 km al giorno, poi dipende appunto dalla variabile tempo, ad esempio questo caldo ci ha un po' rallentato, se ci sono degli imprevisti, persone che magari ci fermano a parlare o che ci ospitano e quindi ci dobbiamo fermare.
3: Ma c'è un
2: molto
3: aneddoto che vi è
2: ovviamente
3: successo molto divertente che ci puoi raccontare qui a Reddo 2?
2: Un aneddoto divertente, penso a qualcosa.
0: Oppure anche diciamo il vostro posto che ormai è diventato, no, questo posto qui ce lo ricorderemo, sì, per tutta la vita, un momento indimenticabile.
4: Sicuramente quando siamo arrivati a Feni, forse.
1: Ciao Alessandro, ci senti?
3: Sei stanco. Dopo 25 chilometri sei stanco, giustamente.
4: Sì, ci siamo appena fermati.
2: Sì, lui diceva di questo aneddoto che praticamente siamo stati ospitati da un maneggio ed è arrivato di cavalli. Ed è arrivato questo signore di 80 anni, Luciano, fantastico.
4: È uscito da un film del Far West.
2: Sì, da un film West. E ci siamo trovati a dormire con la tenda in mezzo ai cavalli. È stato bellissimo.
3: Romantico,
2: con lui
3: insomma,
2: che...
3: romantico,
2: sì,
3: ragazzi.
2: Sì,
0: beh, ragazzi, quando vi ricapita di dormire in un maneggio con la tenda in mezzo ai cavalli, cioè fantastico, sono ricordi che vi porterete per tutta la vostra vita e io sono contento per voi, portate avanti questo sogno e quindi chiunque voglia può seguirvi sui vostri social, giusto?
2: Sì, assolutamente, io pubblico in italiano.
0: E invece
2: Alessandro in spagnolo, perché
0: è in spagnolo. È pubblico mondiale per eso.
2: Esatto.
0: Va bene, allora
2: grazie,
0: vi ringraziamo
2: mille,
0: ancora.
2: Ragazzi.
0: Buon cammino, come dicono i camminatori esperti. Buon cammino.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. 2-2.

0: dottor Scotti.
1: Due, due.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico.
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Due, due.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Due, due.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: questo momento di esami, esami di maturità, ma anche esami universitari, abbiamo deciso di chiamare un professore qui agli Spettinati. Buongiorno professore.
1: Buongiorno. Anzitutto lei si dà una tranquillata perché si dia una calmatina, perché altrimenti qua io mi sto indispettendo.
0: Ma sono calma.
1: Allora, intanto lei, signora Angelozzi,
0: sì,
1: giusto? Ecco, le faccio un'interrogazione, le faccio l'esame orale.
0: Ma io veramente l'ho chiamata qui per parlare un po' dell'esame, come stanno andando, non per me.
1: Io le faccio l'esame orale. Allora, intanto lei mi porta qui il capitolo. Il capitolo dell'esame. Lei è frequentante o non frequentante?
0: E io non frequentante,
1: non
0: perché lavoro molto.
1: Ottimo, quindi mi ha portato le dispense?
0: Io in realtà non ho portato niente, perché non sapevo.
1: Etica filologica, questo è un esame importante.
0: Etica filologica. Ma allora, era nel programma di oggi? Nella scaletta non lo trovo.
1: Nel programma di oggi. No, guardi, ho parlato anche con il regista.
0: Leonardo, il
1: suo collega. Esatto, allora mi ha detto di venire qui a fare un'interrogazione. Lei però sta tergiversando. Faccio lo spelling. Tergiversando. Prende anche in giro lei, lo capisci? Si prende questa licenza poetica di fare la simpatico. Abbiamo la giulla rotta degli Spettinati, abbiamo qui la simpaticona.
0: Non mi permetterei mai, perché lei è un professionista, però io l'ho chiamata per rappresentare una categoria,
1: posso fare il mio lavoro o la signorina qui deve interrompere ogni due minuti? Non ho capito.
0: Se vuole lo possiamo fare, però ascoltiamo un po' una musica e poi ritorna.
1: Pure la musica, certo. Vabbè, allora io me ne vado.
0: Rimane qui.

0: su Radio 2 e io ero qui alle prese perché
1: ancora,
0: Vittorio
1: ancora
0: aspetta un secondo professore, un attimo, posso presentarla almeno quello, se vuole presentare da solo.
1: No, ma io sono venuto, guarda, io sono un professionista, non vengo qui a perdere, non vengo qui a perdere il mio tempo con le...
0: Ma allora, non l'ho mai pensato.
1: Mi hanno chiamato la
0: chi
1: sua...
0: l'ha chiamata intanto?
1: La redazione.
0: Ok,
1: è una redazione a casa.
0: È la redazione, però che le ha detto?
1: E mi ha detto che io venivo qua,
0: sì,
1: facevo un esame,
0: sì,
1: non specificato.
0: Non è vero, no, parlava di esami.
1: Vogliamo parlare dell'economia?
0: Parlava di esami, non facevo un esame, professore.
1: Ah, e quindi non è sotto interrogazione lei?
0: No!
1: Non è interrogata?
0: No! Ah. Poi se vuole un giorno mi interroga, ma non oggi.
1: E quindi cosa devo parlare?
0: Deve raccontare un po' dei ragazzi che lei interroga, cosa le chiede, qual è la domanda.
1: Quelli sono affari miei, lei non si deve permettere di interferire col mio lavoro.
0: No, ma è qui per portare una testimonianza, insomma.
1: Ma che testimonianza? Guardi, se lei non vuole essere interrogata, insomma, il grande piacere di essere interrogato, no? Maestro, il professor io sì, professor Calcestruzzo, io sono
0: Calcestruzzo.
1: Ecco, non si
0: permette.
1: No, non è uno scherzo, il mio cognome è derivante da una famiglia antica come la mia,
0: antica,
1: nobile, e una
0: di
1: casa
0: dove?
1: Facciamo che non rispondo, grazie mille, grazie a tutti,
0: grazie professore, è stato comunque un bel momento qui a Spettinati su Radio 2.

0: chiedere, Vittorio, tu hai mai fatto un brunch?
1: Un brunch? Brunch, posso dire, una volta a Londra, l'ho fatto prima del mio spettacolo. Quando feci lo spettacolo, prima dissi facciamo qualcosa per non appesantirmi, il brunch. Quindi ho mangiato salsicce, uova,
0: quindi,
1: fagioli,
0: per non appesantirti,
1: funghi, di tutto, c'era tutto. Tu l'hai mai fatto?
0: Io so, sì, qualche volta. Il Brinner?
1: Brinner, cos'è? Yannick Brinner, chi è?
0: No, non lo so cos'è. Vuol dire portare i piatti tipici della colazione sulla tavola della sera.
1: Ah, quindi è una tendenza, una nuova tendenza. Sai che noi siamo un programma giovane, quindi parla di queste tendenze. Ma tu l'hai mai provato questo Brinner?
0: No, però potremmo provarlo. Cosa ne dici?
1: Che facciamo domani? Facciamo Brinner?
0: Brinner, io te.
1: Brinneriamo?
0: Brinneriamo!
1: Brinneriamo su Radio 2.

0: di colazione, di brinner, di brunch, e c'è un po' questa tendenza soprattutto sui social di dare consigli sull'alimentazione,
1: ce
0: cioè chi
1: tanti,
0: elimina quello, chi elimina questo, ma noi invece abbiamo chiamato un nutrizionista, o almeno così ce l'ha scritto sul biglietto da visita, che è qui con noi a Spettinati. Ciao dottore, benvenuto.
2: Ciao Nicola. Allora, la prima cosa da fare appena svegli, vi do già dei piccoli consigli, la prima cosa da fare svegli sono 3 gargarismi con la curcuma per attivare i triglifosfati, che si legano agli amminoacidi del colon e abbassano l'indice glicemico per la prima colazione.
0: Dottore, io credo che nessuna delle cose che ha appena detto esista davvero.
2: Infatti è una tecnica che conosciamo in pochissimi. Secondo consiglio, la pasta va sempre annusata almeno per 20 secondi prima di mangiarla. L'olfatto stimola l'ipotalamo che manda un segnale allo stomaco e vi fa assorbire solo i carboidrati buoni.
0: Cioè io devo annusare la carbonara?
2: Esatto. L'importante è respirare solo con la narice sinistra.
0: Sono un po' confusa, devo dire la verità.
2: Ti risistemo io, guarda. Allora, una cosa che sbagliano tutti, per esempio, il caffè dopo pranzo, tu lo prendi?
0: No,
2: non lo prendi. Allora, se tu lo prendessi, dovresti prendere la tazzina girando in senso antiorario 7 volte. Sì, perché con la caffeina così non interferisce sui liposaccaridi pancreatici.
0: Scusi, ma lei secondo me ha aperto un libro di medicina e ha iniziato.
2: Sì, no, queste sono ricerche americane. Sono ricerche
0: americane. Ma di quell'università?
2: La Stanford University della Pennsylvania. Sì, no, qualcosa di incredibile. Ultimo consiglio: se mangiate un dolce, tenete per 30 secondi una foglia d'alloro sotto la scena.
0: No.
2: Sì, l'organismo va in confusione, il picco glicemico cerca un'altra persona.
0: Sì, cambia proprio indirizzo.
2: Sì, esatto, si attacca un'altra persona, poi c'è l'oro biologico ancora meglio.
0: Dottore, grazie, ma io la saluto prima che qualcuno provi veramente a fare queste cose.
2: Assolutamente. Nicole, ti do l'ultimo consiglio. Ricordati dei gargarismi.
0: Sì,
2: fammi un gargarismo.
0: No, dottore. Io mi ricorderò soprattutto.
2: Mi è uscita la trachea, la rimetto lì.

0: E abbiamo ascoltato il meglio degli spettinati, però c'è una notizia che vogliamo darvi, ragazzi. Tenetevi forte, Nicole, che dobbiamo dire?
1: Sì, perché io, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato vi faremo compagnia per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30. E quindi saremo insieme tutti
0: sì,
1: i giorni.
0: Che bello, ragazzi! Non vi mancheremo mai più.
1: No, un agosto scoppiettante.
0: Rimanete con noi e segnatevi l'appuntamento. Gli spettinati, tutto agosto con voi.
1: Radio 2.

All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: idea, dottor Scotti. 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Dopo 9 anni in stato vegetativo è morto Mattia Maestri, aveva 4 anni quando fu colpito da una malattia gravissima, la sindrome emolitico uremica, dopo aver mangiato formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. All'epoca quello che gli era accaduto non fu capito subito dai sanitari e fu operato di appendicite, peggiorando il suo stato. Subito dopo entrò in coma e non si è mai più risvegliato. La sua vicenda ha portato a una storica sentenza con la condanna in giudicato per lesioni gravissime del presidente del caseificio sociale del Casaro, produttori di quel formaggio contaminato dal letame delle vacche, e ha diffuso maggiore consapevolezza sui rischi dei prodotti non pastorizzati. Sono passati 46 anni dal 2 agosto 1980, il giorno della strage alla stazione di Bologna. Nell'attentato di matrice neofascista e piduista, il più grave nella storia del terrorismo in Italia, morirono 85 persone, più di 200 rimasero ferite. Sono stati migliaia questa mattina i partecipanti al corteo partito dal municipio e concluso nel piazzale della stazione.
4: In migliaia sono scesi in piazza per commemorare le 85 vittime della strage del 2 agosto di 46 anni fa. In testa al corteo il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, con il sindaco Matteo Lepore e il presidente della regione Michele De Pascale. L'orologio della stazione è ancora oggi fermo alle 10:25, quando la bomba di matrice neofascista squarciò la sala d'aspetto dello scalo ferroviario. Per la città è una ferita ancora aperta, nonostante dopo diversi processi sono stati riconosciuti come responsabili i membri dei nuclei gli armati rivoluzionari Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, e come mandanti la P2 di Licio Gelli, Umberto Ortolani e apparati dello Stato deviati. Dal palco il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini: conosciamo i nomi dei mandanti, dopo 46 anni dobbiamo difendere noi questa verità. Alle 10:25 i tre fischi del treno, poi il minuto di silenzio. Eleonora Fioretti, GR2.
3: Rinnova il proprio dolore per le vittime il presidente Mattarella, che scrive in un messaggio: il popolo italiano ha sconfitto gli assassini e i loro complici, e la strategia neofascista che intendeva distruggere libertà, giustizia e democrazia. Un atto di terrorismo feroce, scrive la premier Meloni, che rappresenta una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. Ci sono anche 7 italiani, 2 coppie di Monza e Seregno con i loro 3 figli, tra i 13 turisti morti a bordo di un piccolo aereo mentre sorvolavano in Perù le linee di Nazca, i geoglifi, grandi disegni tracciati sul terreno più famosi al mondo, risalenti a 2000 anni fa. Si possono vedere interamente solo dall'alto e per questo si organizzano brevi voli turistici sopra l'area.
5: Un video mandato in onda sull'emittente Sol TV riporta gli attimi dello schianto e subito dopo, quando il piccolo aereo è stato avvolto dalle fiamme, con la Polizia Nazionale arrivata sul posto. La Farnesina ha confermato l'identità delle 7 vittime italiane. 2 famiglie che risiedevano a Monza e a Seregno sono Paolo Gianturco, 59 anni, e sua moglie Cristina Maria Bianco, di 57 anni, e i loro 2 figli, Pietro e Matteo, di 18 e 24 anni, e poi Elena Sala e Massimo Angelucci, entrambi 58 anni, e il loro figlio Lorenzo, di 24 anni. Le altre vittime sono tedeschi, spagnoli e poi 2 peruviani, rispettivamente il pilota e il copilota del velivolo. L'incidente è accaduto ieri sera nel sud del Perù. Il piccolo aereo turistico era partito da Pisco, diretto al sorvolo delle linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO. L'aereo si è schiantato mentre rientrava dal giro turistico nei pressi dell'aerodromo Maria Reiche, dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. Elena Pabba, GR2.
3: Voltiamo pagina. Glasgow, come New York, da un po' di tempo la città scozzese più piccola e meno costosa è diventata il set preferito dei film ambientati nella Grande Mela.
6: Se Di recente vi è capitato di guardare un blockbuster di Hollywood ambientato tra i grattacieli di Manhattan? Ci sono ottime probabilità che quella non fosse affatto New York, ma Glasgow. La città scozzese è diventata la controfigura preferita dei colossi del cinema per riprodurre la grande mela. Per la metamorfosi di un set bastano taxi gialli, chioschi di hot dog e segnaletica americana. Il curriculum di Glasgow è variegato, è qui che Brad Pitt affronta il caos apocalittico in World War Z, la pandemia che crea zombie attraversa Glasgow e non la grande mela Harrison Ford, nei panni di Indiana Jones e il quadrante del destino, quando incrocia la parata che celebra il ritorno degli astronauti nell'estate del 69. Anche la Marvel ha sfruttato l'architettura slanciata di Glasgow per l'ultimo Spider-Man, ci ha portato il set dell'Uomo in Fuga, 2025, tratto dal romanzo di Stephen King. A differenza della maggior parte delle città europee, Glasgow è stata progettata secondo una rigida griglia ottocentesca. I maestosi edifici vittoriani somigliano per dimensioni e stile alla New York di fine Novecento. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
3: La linea torna a Radio 2 Hits con le notizie. Ci risentiamo alle 13:30.
0: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

mossa per la sua gemella a galleggiare. Neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: Mangiare informati.
1: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12.58 e 14 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto pugliese, tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto a seguito del fumo causato da un incendio esterno alla sede stradale. Siamo all'altezza del chilometro 695. Chi viaggia verso Bari deve uscire ad Acquaviva delle Fonti, percorrere la strada statale 100 in direzione di Bari, successivamente la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada Bari Sud. Prudenza alla guida per la ridotta visibilità. Traffico intenso poi al momento ai confini, sulla 23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, 4 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia e Liguria, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, 5 km di code. Sulla 9 Lainate Chiasso, tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera, 3 i chilometri di code. Vediamo poi la situazione in A1 Milano-Bologna, tra Piacenza Nord e Casal Posterlengo in direzione di Milano, 2 chilometri di code per un incidente e 1 chilometro di code tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: Bologna ricorda la strage alla stazione 46 anni fa, 85 le vittime nel più grave attentato della nostra storia. Mattarella, l'Italia ha sconfitto la strategia neofascista che intendeva distruggere libertà e democrazia. Meloni, un atto di terrorismo feroce. 7 italiani morti sulle Ande mentre sorvolavano la zona archeologica di Nazca in Perù. Sul piccolo velivolo erano in 13, nessun sopravvissuto. Dopo 9 anni in stato vegetativo se n'è andato Mattia Maestri. Quando aveva 4 anni entrò in coma per una fetta di formaggio fatto con latte crudo contaminato dal letame. Ceuta, lento ritorno alla normalità. Papa Leone, sono preoccupato. Auspico soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Calciomercato, trattative in stallo per le big di Serie A. Pochi soldi e pochi movimenti a 3 settimane dal via al campionato. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Anche quest'anno molto affollato e partecipato a Bologna il corteo in memoria della strage che sconvolse la città il 2 agosto del 1980. Presenti anche i parenti di Fakir, il 40enne marocchino morto durante un controllo di polizia. Applausi per il sindaco Lepore. A rappresentare il governo il sottosegretario all'interno Molteni.
3: Bologna non dimentica, cita il grande striscione bianco in testa al corteo. I migliaia sono scesi in piazza per commemorare le 85 vittime della strage del 2 agosto di 46 anni fa. Delle istituzioni presenti, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni con il sindaco Lepore e il presidente della regione Michele De Pascale. L'orologio della stazione è ancora oggi fermo alle 10:25, quando la bomba di matrice neofascista squarciò la sala d'aspetto dello scalo ferroviario. Per la città una ferita ancora aperta, nonostante i processi e le sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità dei membri dei nuclei armati rivoluzionari e come mandanti la P2 e servizi segreti. Il corteo partito dal comune è arrivato in piazza della stazione, poi l'intervento del presidente dell'associazione familiari delle vittime Paolo Lambertini. Conosciamo i nomi dei mandanti dopo 46 anni, ha detto, dobbiamo difendere noi questa verità. Alle 10:25 i 3 fischi del treno, poi il minuto di silenzio. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Rinnova il proprio dolore per le vittime il presidente Mattarella, che scrive in un messaggio: il popolo italiano ha sconfitto gli assassini e i loro complici e la strategia neofascista che intendeva distruggere libertà, giustizia e democrazia. Un atto di terrorismo feroce che rappresenta una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale, scrive la premier Meloni. Fratelli d'Italia invita a sostenere gli sforzi per accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein afferma: chi governa deve conoscere la storia. Le sentenze definitive hanno accertato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva. Ci sono anche 7 italiani, e siamo alla cronaca, tra i 13 turisti morti a bordo di un piccolo aereo che sorvolava in Perù le linee di Nazca, i geoglifi, grandi disegni tracciati sul terreno più famosi al mondo, risalenti a più di 2000 anni fa. Si possono vedere interamente solo dall'alto, per questo si organizzano brevi voli turistici sopra l'area.
4: L'aereo ha perso quota precipitando al suolo, la tragedia raccontata nelle immagini dello schianto mandate in onda dall'emittente Sol TV. Le 7 vittime italiane, Paolo Gianturco, 59 anni, e sua moglie Cristina Maria Bianco, di 57 anni, e i loro 2 figli, Pietro e Matteo, 18 e 24 anni, e poi Elena Sala e Massimo Angelucci, entrambi 58 anni, e il figlio Lorenzo, di 24. Le 2 famiglie erano residenti a Seregno e Monza. Il sindaco di quest'ultima, Paolo Pilotti.
5: Dispiacere molto grande. Delle 7 persone, 4 di Monza e 3 di Seregno, 3 erano giovani. Ho dato disposizione se c'è bisogno di una presenza dell'amministrazione per qualsiasi cosa.
4: Le altre vittime sono tedeschi e spagnoli e 2 peruviani, pilota e copilota. L'incidente nel sud del Perù. Il piccolo aereo turistico era partito da Pisco, diretto al sorvolo delle linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO. L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo di Maria Reiche. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. L'ipotesi: maltempo con i forti venti. Elena Pabba, GR2.
2: Dopo 9 anni in stato vegetativo è morto Mattia Maestri. Aveva solo 4 anni quando fu colpito da una malattia gravissima, la sindrome emolitico-uremica, dopo aver mangiato formaggio al latte crudo. I processi hanno dimostrato che il latte usato per quel formaggio era contaminato dal letame delle vacche a causa di gravi carenze igieniche e, non essendo stato pastorizzato, conteneva ceppi nocivi di Escherichia coli.
6: Il formaggio era stato prodotto dal caseificio di Corido in Val di Non e da allora Giovan Battista Maestri, papà di Mattia, ha iniziato la sua battaglia per avere giustizia e per evitare che casi come quello che ha coinvolto suo figlio possano ripetersi. Una battaglia condotta nelle aule di giustizia che ha portato alla condanna in Cassazione dell'ex presidente del caseificio e del Casaro, ma anche fuori, con la pubblicazione di un libro e una serie di interventi pubblici a seguito dei quali il Ministero della Salute ha emanato le linee guida nazionali per il consumo di formaggi al latte crudo. Ma anche in questo caso non si sono interrotte le denunce di Maestri.
7: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
6: Obiettivo di Maestri è ottenere che venga vietato ai minori di 10 anni, agli anziani e alle persone fragili il consumo di formaggi al latte crudo a bassa o media stagionatura, per far sì che la morte di Mattia non sia stata inutile. Da Trento, Lucio Fava del Piano, GR2.
2: Dall'estero torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, l'exclave spagnola sulle coste del Marocco, dopo l'arrivo di decine di migliaia di persone migranti in poche ore e la strage degli annegati, 72 secondo le cifre ufficiali, ma si teme siano molti di più. Nell'Angelus domenicale Papa Leone si è detto preoccupato per l'accaduto, auspicando che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia.
8: La spiaggia di Tarajal è stata ripulita oggi dai detriti lasciati dai migranti, ma la situazione non è normalizzata, dice il sindaco dell'enclave spagnola, Juan Vivas, perché diverse migliaia di irregolari sono ancora a Ceuta. Ma gli attraversamenti si sono interrotti dopo che ieri è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri lungo il confine marittimo col Marocco. Non è ancora chiaro quante persone abbiano dato vita giovedì a un assalto senza precedenti a uno dei pochi confini terrestri dell'Unione Europea con l'Africa. Il governo dice tra 50 e 60.000. Le forze di sicurezza affermano invece che più di 73.000 sono quelli che hanno volontariamente già lasciato Ceuta, respinti dagli abitanti che hanno blindato la città negando cibo e assistenza. Il premier Sanchez parla di regia mafiosa che ha illuso i migranti che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. La polizia marocchina ha fatto poco per impedire l'assalto, ma il ministro dell'interno spagnolo elogia Rabat per i rimpatri accelerati. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, perché chi arriva da Ceuta e Melilla deve affrontare i controlli previsti per i cittadini extraeuropei. Leonardo Sgura per il GR2.
2: Ennesimo annuncio di Trump sulla guerra con l'Iran, sospende i nuovi raid che parevano imminenti e ancora una volta rilancia la diplomazia. Teheran replica, si fermano perché hanno esaurito i mezzi militari.
9: L'Iran e altri paesi del Medio Oriente mi hanno chiesto di sospendere ogni attacco, visto che i termini generali di un accordo sono stati definiti, ha annunciato il presidente americano Trump ancora una volta sul suo social Truth. Lo faccio per il bene del mondo, ha aggiunto, invocando però la ripresa effettiva delle trattative per una definizione dei negoziati. Immediata la reazione del regime iraniano, l'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, che resta chiuso, affermate Iran, sostenendo invece che Trump abbia stabilito di fermare per ora la macchina bellica per carenza di armi. Su uno scacchiere che sembra essere sempre sul punto di esplodere spicca la preoccupazione dell'Arabia Saudita. In una telefonata con il presidente Trump, il principe Bin Salman ha chiesto di evitare l'escalation, mentre l'Iran minaccia reazioni decisive in caso di nuove incursioni delle forze americane. E intanto Washington avverte i cittadini degli Stati Uniti che affollano gli Emirati del Golfo. Tornate a casa. Claudia Stamerra, GR2.
2: Resta intanto sempre drammatica la situazione a Gaza, malgrado gli annunci degli ultimi giorni di progressi su un possibile accordo, continuano i bombardamenti israeliani. 8 persone sono state uccise nei raid su edifici residenziali, tra le vittime anche un bambino. Parliamo ora di spettacolo con il Fara Music Festival di Farfa in Sabina, ormai da 20 anni un punto di riferimento per il jazz, la musica d'autore e le produzioni originali. Ad esibirsi stasera sarà Peppe Barra, icona, innovatore della tradizione popolare napoletana, con uno spettacolo che ripercorre ricordi ed emozioni di una carriera lunga una vita. Lo abbiamo intervistato.
10: Vincerà sta vita. Io ne ho tanti, non li conto più ormai.
11: Si intitola Se tenesse vent'anni, se avessi vent'anni, lo spettacolo di Peppe Barra. Ma al di là delle 82 primavere suonate, il maestro porta in scena un'esperienza senza pari, resa però sempre fresca dalla voglia di stare con il pubblico.
10: Racconto anche altre cose, non solo i miei anni. Racconto un po' la mia storia, la mia vita, il mio modo di divertire il pubblico, di comunicare.
11: Uno spettacolo sul filo della memoria, quella personale e quella di una città, Napoli, di cui Peppe Barra è un po' un'icona.
10: Sì, tutto quello che sono lo devo molto a Napoli, che mi ha dato tanti spunti per poter creare, per poter realizzarmi sia come attore che come cantante.
11: Maestro, uno spettacolo fatto di canzoni?
10: Ce ne saranno parecchie di canzoni, ci saranno poesie, ci saranno momenti di reciproco gioco col pubblico. E un eroe, tre,
11: quattro. Paola D'Angelo, GR2.
2: Ora lo sport con il calcio. Mancano 3 settimane all'inizio del nuovo campionato e tengono banco le trattative del calciomercato, ma le difficoltà sono tante per tutti e sono diverse le squadre ancora incomplete.
12: Le idee non mancano, le risorse finanziarie forse sì. Se è vero, come dice il tecnico della Roma Gasperini, che il Mondiale ha ritardato le trattative, è altrettanto vero che finora soltanto la Fiorentina si è rinforzata davvero. All'Inter, campione d'Italia in carica, manca un erede di Dumfries e finora è arrivato soltanto Stankovic. Praticamente immobile il Napoli, impegnato più che altro nelle cessioni ancora da perfezionare. Il Milan, dopo i colpi Gonzalo Ramos e Ghila, è fermo, mentre la Juventus, in attesa di Kolo Muani, chiude per Alay Begovic. Alla Roma, dopo Castro, arriva il difensore greco Koulerakis, ma non può certo bastare così. Procede a rilento anche l'allestimento di una rosa da Champions per il Como, che però punta con decisione sull'attaccante viola e della nazionale Moise Kean. Ma sono tante le squadre ancora incomplete, dalla Lazio all'Atalanta, e tra le neopromosse la più attiva è senza dubbio il Venezia. Bisogna correre, a Ferragosto comincia la stagione con la Coppa Italia e dopo una settimana sarà campionato. Cristiano Piccine, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, in regia Stefano Siani, Adriano Lippi. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va a Music Room Weekend. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata con il GR2.
13: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
14: Perché ti sei fermato?
13: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
14: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
13: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
14: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
13: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
14: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
13: Vai su tvsat.tv.

0: titolo abbiamo cantato e lo abbiamo ballato. Brava Mattina, lo abbiamo ballato quasi le 13.45 domenica 2 agosto in diretta con voi fino alle ore 16. Katamashi e
1: Martina Di Florio sempre con voi, e soprattutto potete vederci sul canale 202 per vostra fortuna, anche perché oggi la Cata ha ripreso immecciata con l'argomento della giornata.
0: Ho deciso di intonarmi più o meno.
1: Hai fatto bene, mi piace, perché parleremo di...
0: No, non lo diciamo subito.
1: Non lo diciamo?
0: No, provate a indovinare al 3487-300-200 chi non ci sta guardando. Provate a indovinare che look particolare una ragazza può indossare.
1: E perché?
0: Si chiama Katamashi, un look che ricorda vagamente un indumento che inizia con la K. E quindi di cosa potremo parlare? Difficile, eh?
1: Sì. Intanto aspettiamo i vostri messaggi al 3487-300-200 perché vogliamo sapere dove ci portate oggi.
0: Continuiamo, anzi partiamo, non continuiamo con la musica, arriva Michele Bravi.

0: Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, questa è Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Abbiamo appena iniziato, Martina, al 3487-300-200 iniziano ad arrivare i messaggi, ma poi insomma non era un grande segreto, anche perché abbiamo fatto anche un reel che potete trovare sui social della radio, perché oggi noi vi portiamo virtualmente in Giappone. Attenzione però, non vogliamo parlare di, che pure è un argomento che ad esempio a me piace sempre, di quelle cose strane che si trovano solo in Giappone, sai, sì, che è la patria degli oggetti bizzarri.
1: Eh beh sì, ma magari possono anche dircelo i nostri ascoltatori se sono grandi appassionati di questo stile. Però parliamo
0: di Giappone e musica. Come sempre vi vogliamo far viaggiare attraverso i generi musicali o i fenomeni musicali che riguardano altri paesi. E in questo caso da cosa partiamo, Martina?
1: Allora, in questo caso partiamo dal city pop, che è uno stile incredibile che si è sviluppato nel Giappone degli anni Ottanta, in seguito al boom, al grandissimo boom economico che ha avuto questo paese negli anni Ottanta. Ovviamente sul filone di un jazz fusion, di un pop, soprattutto del jazz, parliamo di Masayoshi Takanaka, parliamo dei Cassiopea, parliamo dei T-Square. Però appunto in seguito al miracolo economico vediamo una Tokyo tra le città più ricche in assoluto, più ricche del mondo, anche per proprio la grande produzione. È un genere quindi che racconta, come fa di solito la musica, no, con tutto quello che succede nella propria nazione, nel proprio paese, è lo specchio del paese. Anche in questo caso si parla di una città metropolitana fatta di luce al neon, macchine sgargianti, e quindi abbiamo un grandissimo disco come For You di Tatsuro Yamashita, che io non riesco ancora a trovare in nessun modo, anche perché lo sappiamo, i giapponesi sono grandi collezionisti.
0: Assolutamente, infatti è uno dei mercati più importanti al mondo, nonostante numericamente il Giappone non sia così rilevante. Però per quanto riguarda proprio la vendita ancora dei supporti fisici di CD e di vinili, soprattutto grazie al collezionismo, perché negli anni molti artisti anche occidentali hanno fatto anche delle chicche, delle edizioni speciali che si trovano solo là. Comunque abbiamo appena iniziato a parlare di Giappone.
1: C'è tanto sul fuoco, e intanto direi che possiamo ascoltarcelo lui, Masayoshi Takanaka.

0: città Kanaka con Tokyo Reggi ci ha portato in spiagge tropicali in questa domenica 2 agosto. Direi che è perfetto, perché io e la Cata ce la ballavamo, mancavano soltanto gli occhiali da sole, un lettino e un qualcosa da sorseggiare.
1: Sarebbe stato perfetto. Invece Alberto, che ci segue dall'altra parte del vetro, ci diceva che ha avuto modo di vederlo live
0: perché Takanaga ha 73 anni con la salute, però fa ancora i tour e quest'anno è venuto in tour europeo, ha fatto un po' tutte le tappe tranne l'Italia, guarda un po', speriamo nell'anno prossimo. Però parliamo di un artista sicuramente longevo dal punto di vista della carriera, un artista che è stato riscoperto anche recentemente grazie ai social, grazie al grande sviluppo che comunque noi i trend del momento hanno hanno avuto e come sono avanzati soprattutto sulla sua musica. Perché secondo te?
1: Ma allora, intanto perché c'è bisogno secondo me di buon umore, capito?
0: Sì.
1: Quindi siamo in un periodo storico in cui, anche se non siamo nel boom, ma anzi se viviamo un momento storico al contrario, però sono suoni rassicuranti, questo immaginario, sia il filone un po' vacanziero che questo J-pop e city pop ha avuto, che ti trasporta subito sulle spiagge, che il city pop vero e proprio.
0: Anzi, a maggior ragione, perché c'è
1: c'è dell'ottimismo, c'è la voglia, no? Ti trasporta, l'ottimismo per il futuro.
0: Brava, esatto. E anche un po' la nostalgia per una prosperità che alla fine noi non abbiamo mai avuto e visto. Poi ovviamente millennials, Gen Z hanno questa propensione a consumare tonnellate di cultura giapponese tra videogiochi, manga, eccetera. Quindi c'è sicuramente anche dal punto di vista musicale un ritorno. Siamo molto contenti, soprattutto perché vedere Takanaga 73 anni con la sua chitarra rossa surf
1: perché lui è pazzo per questa roba delle chitarre ogni foggia.
0: Sì, ma poi è un meme, cioè è proprio assolutamente vicino ai giovani, nonostante la sua età comunque continua con la sua chitarra surf, anzi anche con la chitarra con il trenino sopra.

0: Prima di andare via, di Neffa su Radio 2 Music Room Weekend, Caracata, a proposito di nostalgia, no? Musicale. Beh, Neffa comunque è uno di quelli che ne ha sfornate negli anni, continua a sfornarle, quindi anche lui, se parliamo di longevità musicale,
1: anche lui comunque di recente.
0: Esatto, esatto, è vero.
1: Quindi, no?
0: Sì.
1: A livello nazionale popolare, dico, non solo per la nicchia di fedeli ascoltatori che aspettavano e attendevano da anni il suo ritorno. Ritorniamo in Giappone.
0: Invece,
1: parlavamo delle chitarre, quindi anche di un'attenzione anche estetica agli strumenti, però quello è stato anche un periodo storico in cui, giustamente tu dicevi, la produzione, il boom economico, la produzione intesa come PIL del paese.
0: Sì, anni 80 soprattutto.
1: Ma non solo, perché il city pop è andato di pari passo anche con l'ideazione, la creazione, lo sviluppo di tutto quello che è tecnologia applicata alla musica. Quindi, non lo so, lo strumento principe, uno degli strumenti principe di quel periodo storico è il sintetizzatore.
0: Certo.
1: Ad esempio. E noi cosa vi vogliamo consigliare? Vi vogliamo consigliare di andare, se passate da Harajuku, quel di Tokyo, vi consigliamo di andare da 5G Music, perché è considerata la mecca dei sintetizzatori del Giappone. Sintetizzatori non solo di oggi, ma anche e soprattutto di ieri. È, insomma, è vicino a Shibuya, confine Harajuku, confine con Shibuya. È veramente un luogo di pellegrinaggio, di culto per tutti gli amanti,
0: i nerd musicali
1: del settore, perché allora non solo puoi acquistare sintetizzatori vintage perfettamente restaurati, quindi già questa è particolare. Poi puoi veramente provarli e ascoltare i suoni, perché ci sono tantissimi synth già collegati.
0: Ok.
1: Quindi non lo compri a scatola chiusa, ma molti puoi provarli. E poi c'è una delle più grandi esposizioni del Giappone di sintetizzatori modulari, e c'è proprio una parete che si chiama Modular Wall, piena di sintetizzatori.
0: Che sogno,
1: Tutto ciò lo sappiamo perché ho un amico che è andato in Giappone esattamente per questo. Un produttore che prima di fare un disco è andato a fare una ricerca di attrezzatura vintage.
0: Beh, immagino il bottino che si sarà riportato poi in Italia.
1: Mi ha detto prezzi non abbordabilissimi, un po', insomma, questo credo che valga per tutto.
0: Ma i collezionisti lo sanno.
1: Esattamente, gli invasati di tecnologia e musica, i nerd del settore lo sanno. Noi intanto ci ascoltiamo Bruno Mars.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Questa è Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio. Virtualmente oggi siamo già arrivati in Giappone e siamo partiti da degli elementi più contemporanei, cioè dal revival di un genere come il city pop, che è tornato in auge e anche in classifica e diffusissimo sui social grazie appunto alle nuove generazioni. Però volevamo anche proporvi qualcosa di più tradizionale,
2: sì,
1: folk tradizionale giapponese,
2: sì,
1: e volevamo proporvi questo suono.

0: Allora, questo è un suono caratteristico del Giappone, della prefettura di Aomori, giusto?
1: Certo.
0: E praticamente si chiama Tsugaru Shamisen.
1: Esattamente.
0: Corretto?
1: Corretto.
0: Pronuncia corretta? Perché in realtà nasce come una musica popolare di musicisti itineranti,
1: certo,
0: spesso appartenenti alle classi molto povere.
1: E questa è una cosa che accomuna un po' tutte le aree del mondo, se ci pensi. Ieri abbiamo raccontato il blues, se ve lo siete perso potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, e l'origine alla fine è molto simile.
0: Sì, esatto, perché c'erano questi musicisti che si esibivano in viaggio allietando appunto i viaggiatori in cambio di provviste di cibo, di bevande o anche di denaro. Questo suono viene spesso definito la chitarra elettrica della musica tradizionale giapponese ed è uno strumento sostanzialmente a tre corde, cioè sembra quasi un
1: liuto.
0: Un liuto, sì.
1: A tre
0: corde. È un liuto con la tastiera, la parte della tastiera molto lunga a tre corde, e ha un suono molto elettrico.
1: E si suona non con un plettro, ma con una sorta di plettro gigante.
0: È un plettro enorme, sì, esatto.
1: Che si chiama Baki. Capita, se siete curiosi, potete naturalmente andare a cercare qualche immagine.
0: Sì, la cosa particolare è che è uno strumento molto ritmico.
1: Assolutamente, infatti.
0: Non tanto melodico quanto ritmico.
1: E infatti, tu dicevi prima, giustamente, la chitarra elettrica viene considerata la chitarra elettrica del Giappone, ed è uno strumento sì tradizionale, ma che ha ancora il suo perché, non è scomparso. Anzi, stiamo già ascoltando in sottofondo un brano, su cui poi vi racconteremo qualcosa, in cui lo shamisen c'è, ma in chiave decisamente pop rock,
0: sì,
1: contemporanea.
0: Moderna.

0: Monkey Magic insieme agli Yoshida Brothers, questa era Change, un brano del 2007 che ha avuto un successo clamoroso in Giappone. La particolarità nasce proprio dall'unione dei Monkey Magic, che sono una band pop rock di fatto, come abbiamo sentito, e sono due fratelli canadesi che sono però andati a vivere in Giappone molti anni fa e hanno coinvolto gli Yoshida Brothers, che sono proprio i più famosi suonatori di shamisen di tutto il Giappone. Sono un fenomeno, non so, cercavo un paragone, potrebbe essere forse il volo, cioè gli Yoshida Brothers fanno dei live veramente incredibili da tutto esaurito. Anzi, se qualcuno passasse dal Giappone e leggesse questo nome, perché magari c'è un live e vi trovate in viaggio, può essere una buona occasione per vedere proprio come il suono sia contemporaneo nonostante sia uno strumento tradizionale.
1: E infatti è proprio questo il tema, è incredibile come poi venga attualizzato uno strumento così tradizionale. Se fate un giro su internet potete trovare proprio questo nuovo trend di riportare lo shamisen anche sui vari social e di suonarlo in maniera super contemporanea, anche edulcorandolo con sonorità diverse e con generi diversi, tipo il jazz. L'ho sentito molto ben inserito,
0: perché il jazz è un altro genere musicale che in Giappone va ancora
1: tantissimo,
0: fortissimo. E questo anzi è un ottimo consiglio di viaggio, perché se volete fare e vivere un'esperienza più autentica potete anche andare ad ascoltare il jazz mentre siete in Giappone, dove
1: esatto è una cultura che vive e che sopravvive. Si chiamano jazz kissa, sono letteralmente delle caffetterie jazz, sono diventate popolari negli anni 20 del Novecento, nel secondo dopoguerra, e sono dei veri e propri templi d'ascolto. Prima era molto difficile ascoltare jazz e soprattutto importare artisti jazz come Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker. Questi sono un po' dei luoghi dove non vai per ascoltare musica suonata dal vivo, ma per ascoltare su degli impianti enormi in hi-fi con una qualità altissima.
0: Torna al discorso dell'importanza della tecnologia per la musica in Giappone.
1: Esattamente.
0: Perché comunque gli listening bar nascono così.
1: Esatto, e soprattutto è un luogo di silenzio dove tu vai, ti siedi e hai un gran rispetto. Ecco, in Giappone hanno molto rispetto per la musica, per l'ascolto della musica, non fanno i video, non fanno le foto, non chiacchierano, ma ascoltano.
0: Non cantano neanche a squarciagola, mentre
1: come potremmo fare noi.
0: Esattamente.
1: Come potremmo fare noi tra pochissimo con Sombre, My Body Is.

0: Somber, My Buddies and Ready, questa Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Continuate a scriverci al 3487 300 200, scriveteci dove ci portate virtualmente, poi insomma leggeremo a fra poco i vostri messaggi, perché prima vogliamo portarvi con noi in altri luoghi particolari del Giappone. Dove ci porti, Martina?
1: Allora, io vi porto ad Hamamatsu, che è la capitale degli strumenti musicali. Lo sappiamo, i giapponesi sono grandi collezionisti non solo di dischi ma anche proprio di strumenti, certo, di strumentazioni di vario tipo, e soprattutto il discorso che facevamo prima, vecchio e nuovo coesistono costantemente, certo, e anzi spesso il vecchio, l'antico, il tradizionale si mescola al nuovo per dare vita a nuove sonorità. In questo caso ci spostiamo da Tokyo verso Kyoto e andiamo nella prefettura di Shizuoka, praticamente è a un'oretta di treno da Tokyo, quindi se doveste andare siete anche abbastanza vicini.
0: È veloce.
1: Esatto, e mi è venuta voglia di partire incredibilmente, Kata. E qui ci sono un po' le aziende che hanno fatto la grande storia della, certo, musica mondiale, ovviamente è nata Yamaha e Kawai, mentre molte altre hanno sviluppato anche proprio centri di ricerca sperimentali e di produzione. Hamamatsu ospita anche il Museo degli Strumenti Musicali, che è uno dei più importanti dell'Asia, quindi tappa obbligatoria. Pensate, ci sono oltre 3.300 strumenti provenienti da tutto il mondo. Vabbè. Quindi dai tamburi africani ai clavicembali europei, c'è di tutto, fino ovviamente a tutta la strumentazione tradizionale giapponese.
0: Allora, io resto su quello e vi consiglio invece di andare ad Asakusa, che è, diciamo, nell'itinerario più o meno del classico giro turistico di Tokyo, perché ci sono ancora delle botteghe specializzate proprio nella costruzione e nel restauro di shamisen, di cui parlavamo prima. Quindi in questo caso, se volete, non lo so, fare l'equivalente del giro che si fa nei dintorni di Cremona per andare a vedere gli utai o quelli che fanno i violini, potete fare la stessa cosa. Asakusa.

0: Boss qui su Radio 2 Music Room Weekend. E Caracata, Mauro ci scrive: i giapponesi sono grandi appassionati e collezionisti della musica progressive italiana degli anni 70, che mettono allo stesso livello di quella inglese. È vero, perché la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso, anche le Orme sono artisti molto collezionati, ma non solo, perché non sono le uniche star occidentali.
1: Esattamente,
0: super
1: qui si apre
0: dentro
1: un mondo, si apre, esatto, un mondo. E naturalmente nella seconda parte del nostro programma esploreremo proprio questo mondo. Adesso però sono giorni di caldo intenso in tutta Italia, quindi andiamo a sentire cosa ci aspetta nelle prossime ore. Ci ascoltiamo il meteo.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 2-2.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, tempo stabile su gran parte della penisola, con residua nuvolosità e isolati piovaschi o temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale e aree interne della Sardegna. Domani, lunedì 3 agosto, giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
0: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Baby Steps di Olivia Dean qui su Radio 2 Music Room Weekend. Possiamo dirlo, Cata, una delle artiste dell'anno comunque.
1: Beh, decisamente.
0: Insieme a Ray comunque sono tra le cantanti pop che più si sono fatte sentire quest'anno. Sono molto contenta.
1: Sono bravissime.
0: Quindi,
1: cioè, la meritocrazia. Ogni tanto si può dire. Perché in questo caso, ragazzi, sono una più brava dell'altra.
0: Sì,
1: è difficile scegliere.
0: È la Palissiano. Ma noi stavamo parlando di Giappone, perché è il luogo, il posto dove vi portiamo oggi. Intanto continuate a scriverci al 348 7300 200. Cosa farete questo weekend, dove ci portate di bello, sia virtualmente che fisicamente? Magari vi veniamo a trovare tra una pausa e l'altra.
1: C'è qualcuno che ci ha mandato anche una foto molto rilassante. Le campane a rullo per le preghiere, ricordo di un viaggio meraviglioso in Mongolia. Ilenia e Francesco.
0: Eh sì, suono rilassante come lo è questa terra di infinita pace.
1: Certo.
0: È vero, ci avete messo molta molta pace. Ma il messaggio di Mauro di prima ci ha dato il là per parlare di un nuovo argomento, cioè delle star della musica occidentale diventate testimonial in Giappone.
1: Diventate prestatesi al marketing.
0: Diciamo
1: lost in translation.
0: Per non dire grattate.
1: Pensavo quello, stavo cercando infatti in tempo reale un modo più elegante di dirlo.
0: Beh dai, hanno fatto la grattata, c'è chi l'ha resa un meme questa cosa, quindi sono
1: si può dire sdoganata. Però appunto il film Lost in Translation di Sofia Coppola poi ha mostrato all'Occidente anche un po' questo fenomeno, no? Dei attori, artisti, alcuni ancora in un momento di chiara fama, altri meno, che per questioni economiche diventano testimonial di diversi brand in Giappone.
0: Tra questi leggo Miles Davis.
1: L'elenco è lungo.
0: Il mio caro Miles, c'è Eric Clapton, David Bowie, Madonna, James Brown, Cyndi Lauper, Bon Jovi, Mariah Carey ovviamente. Britney Spears, insomma ce ne sono un po', ma
1: anche
0: c'è anche
1: Sammy Davis Jr. Sempre diciamo che il whisky, quello di Lost in Translation, cioè ha
0: li
1: fatto man bassa, arrivava così, guardava le classifiche delle persone più famose, le star più famose in Occidente, e le contrattualizzava. Intanto noi ci ascoltiamo Deng. I can't keep on losing you over complications, gone too soon.

0: Bang di Mac Miller e Anderson .Paak a Radio 2 Music Room Weekend. Che bello ascoltare
1: che
0: questa accoppiata incredibile. Tra l'altro, mentre parlavamo di Giappone, di star prestate al marketing giapponese, mi è venuto in mente proprio un fido compagno di Anderson .Paak, e cioè Bruno Mars, che è un po', dai, diciamolo, il re delle grattate,
1: che si è fatto ricoprire letteralmente d'oro. Non è altissimo, però comunque si è fatto letteralmente ricoprire d'oro.
0: Non solo perché nel 2024 ha fatto 7 concerti sold out in Giappone consecutivi.
1: Dove è amatissimo.
0: Sì, è diventato ormai una star mondiale, ma anche perché ha partecipato allo spot di uno dei marchi giapponesi più importanti. Però l'ha fatta bene la cosa, perché non è che ha prestato soltanto il volto, ha comunque partecipato alla produzione, ha lavorato con le mascotte, ha creato la danza, ha creato la musica, ha cantato, ha scritto il jingle. Quindi comunque possiamo dire,
1: allora, voleva fatturare e ha detto: aspetta, fammi fatturare
0: bene,
1: nel miglior modo possibile.
0: Allora, 365,
1: una voce per tutto, tutte ce le aveva, ci mancava solo poi, sai, come Lori del Santo, la sua famosa serie in
0: certo.
1: cui è diventata virale perché faceva tutto lei. Ecco, Bruno Mars ha fatto la stessa cosa per questo brand in Giappone e si è fatto veramente ricoprire d'oro.
0: Come ha detto un grande filosofo contemporaneo, mi scrivo, mi compongo, sono, com'era, polifonico? Polifonico,
1: esattamente,
0: Bruno Mars, sì.
1: Decisamente. E comunque,
0: beh, sì, ha riscosso un successo enorme, e in Giappone è amatissimo. Questo tour mondiale è andato benissimo, poi fortunatamente ha recuperato, è arrivato anche da queste parti. Quest'anno c'è stato la doppietta del concertone di Bruno Mars con Anderson .Paak, tra l'altro, proprio qui in Italia.
1: E noi adesso continuiamo con la musica di Radio 2, ascoltiamo Noemi e Vito Salamanca, questa è Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Ed era la carica dei Doors con Peace Frog qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio e Katamasci, con voi che potete scriverci al 348 7300 200. Ricordatevi di scriverci, magari mandarci anche qualche vocale e qualche foto di cosa fate questa sera, questo weekend in generale, magari anche durante la settimana prossima.
1: Dove ci portate? Intanto salutiamo Giulio, che è un chitarrista, così arriviamo dai Doors e mi sembrava un buon momento per salutarlo, che ha apprezzato il nostro discorso sul Giappone, RaiPlay Sound, per chi si fosse collegato solo adesso e si fosse perso la prima parte del programma. Invece David ci porta a Utrecht, ci ascolta mentre lava la terrazza del ristorante, caldo atomico anche lì, vuole salutare la donna più bella del mondo che ora si trova nel Lazio e speriamo sia all'ascolto, non siamo né io né te.
0: Ma che romantico!
1: Siamo in quel di Corso Sempione a Milano. Sai dove possiamo portare però gli ascoltatori di Radio 2 il prossimo weekend, sabato 8 e domenica 9 agosto?
0: Vabbè, ci portiamo avanti dove?
1: Ci portiamo avanti perché andiamo al Vinitaly and the City Calabria in Wine, che arriva per la prima volta a Reggio Calabria. Ci sono due serate speciali e Radio 2 è protagonista di questa iniziativa.
0: Leggo anche due gran concerti, che sono quello di Serena Brancale e Maria Antonietta e Colombre, due puntate speciali in diretta proprio dal lungomare della trasmissione Era Ora.
1: Esattamente, Martina Martorano vi farà compagnia dalle 20 alle 22 con queste due puntate speciali e poi dalle 22:30 ecco che all'Arena Ciccio Franco ci saranno questi concerti che sono a ingresso libero e poi ci sarà il DJ set per far ballare tutti, sempre della nostra collega di Martina. Sabato 8, come dicevi, Maria Antonietta e Colombre, domenica 9 invece ci sarà Serena Brancale. Ci siamo portate avanti, ma ci sembra un ottimo consiglio. Se qualcuno è in viaggio, in vacanza, si trova da quelle parti, potete
0: può preparare, sì, o comunque anche chi è fuori può preparare le valigie e farsi un viaggio in Calabria, perché no?
1: Potete approfittarne, anzi, fossi in voi lo farei.

0: No More, Harry Style. State ascoltando Radio 2, questo Radio 2 Music Room Weekend, anche in televisione sul canale 202. Arrivano i vostri messaggi al 3487 300 200, e ve lo dico già, fra poco avremo ancora più bisogno di voi, perché vogliamo adesso concentrarci su i libri che vanno letti almeno una volta nella vita se siete degli appassionati e amanti della musica in generale, non di un genere specifico.
1: E direi che ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono tanti. Una cosa che mi ha colpito è che non esiste, come invece è molto più facile preparando la puntata, sai, le classifiche dei 100 chitarristi nella Rock and Roll Hall of Fame, i 100 dischi, i 100 Invece sui libri ci sono tante classifiche, ma non ce n'è, diciamo, non c'è un'uniformità.
1: Sì.
0: Quindi noi ne abbiamo selezionati 5 intanto.
1: Sì, perché
0: per
1: comunque
0: partire.
1: Spaziano anche attraverso i generi, quindi c'è da dire che si può fare un discorso anche
0: ampio,
1: trasversale, esatto, e poi anche verticale sul singolo genere. Il primo di cui andiamo a parlare?
0: Alta Fedeltà. So che ci tieni perché è uno dei tuoi libri cult.
1: Beh, meraviglioso, di Nick Hornby, che vabbè, uno scrittore pazzesco, e in realtà da questo libro è stata tratta una serie con,
0: bellissima, con Zoe
1: con
0: Kravitz,
1: la grande Zoe Kravitz,
0: fidanzata proprio di Harry Styles, che abbiamo appena sentito. Doveva arrivare
1: beata
0: anche
1: lei, beato lui,
0: una nuova stagione, ma non è ancora arrivata, chissà.
1: Eh sì, io continuo a guardarla in loop. Tra l'altro, oltre alla serie c'è anche la trasposizione cinematografica,
0: certo,
1: quindi del film. E semplicemente il proprietario gestisce un negozio di dischi a Londra e racconta un po' la propria vita attraverso le classifiche, i vinili, i dischi, le canzoni. È sicuramente un disco cult per le generazioni di appassionati di musica, che in realtà introduce anche un tema particolare, che è quello del: stareste con una persona che ha i gusti diversi dai vostri?
0: Questo vi vogliamo chiedere. 3487 300 200. Avere gusti musicali diversi in coppia è un limite? È un vantaggio? È un problema? Magari qualcosa che invece a qualcuno piace perché è considerato qualcosa di stimolante?
1: Esatto, magari stuzzica anche l'attenzione dell'altro.

0: Blitz Over, abbiamo parlato di Zoe Kravitz e adesso abbiamo ascoltato prima il fidanzato e poi il padre. Voi continuate a scriverci al 3487 300 200,
1: io sto ancora vibando,
0: mandateci anche le vostre note audio. Gusti musicali differenti in coppia,
1: è possibile
0: o no e perché? Fatecelo sapere. Adesso sono quasi però le 15, quindi velocemente andiamo su Strade e Autostrade e ci ascoltiamo insieme l'Onda Verde.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14.58 e 27 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 14 Bologna-Ancona e segnaliamo l'uscita chiusa per il ripristino di un incidente allo svincolo di Cesena in uscita provenendo da Ancona. Chiusa anche l'entrata in direzione di Bologna. Corsia chiusa anche in Sicilia, a Catania in tangenziale a causa di un incidente. Siamo all'altezza dell'allacciamento con la 19 in direzione Catania Centro. Traffico intenso al momento ai confini. Al traforo del Monte Bianco lunghe code con tempi di percorrenza di oltre un'ora e mezza, code allo svincolo Piazzale-Lato Francese verso Courmayeur e code anche in direzione opposta. Lunghe code sulla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, 9 km di code, traffico congestionato tra Pontebba e Ogovizza in direzione Tarvisio e traffico intenso con code anche verso la Svizzera sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como. È tutto per il momento. Prossimo appuntamento su Radio 2 alle 17.57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Sistema Marrakesh, questa è America, questa invece è Radio 2, questo è Radio 2 Music Room Weekend, queste sono Katamasci e Martina Di Florio nel caso ci seguissero alla vostra TV sul canale 202.
1: Stavamo parlando di musica, di libri, e a proposito di libri, un po' questo Alta Fedeltà di Nick Hornby ci ha un po' fatto partire questa domanda a cui potete rispondere al 3487 300 200, e cioè: sareste mai con qualcuno che ha gusti musicali completamente diversi dai vostri? E beh, questo è un bel tema.
0: Buon pomeriggio, sono Anna, io e mio marito siamo gli opposti nel gusto musicale. Io amo i cantautori italiani come De André, De Gregori, e lui invece l'heavy metal, Iron Maiden, Metallica, eccetera. Siamo insieme da 38 anni, diversi in tutto, ma resistiamo.
1: Esatto, questo è un tema particolare, perché effettivamente poi secondo me riporta all'apertura della coppia, quindi l'apertura mentale della coppia, del certo, venirsi incontro anche attraverso i gusti. Cioè, secondo me si può avere gusti musicali diversi,
0: ma
1: l'altro deve essere comunque aperto ad esplorare anche il mondo dell'altro.
0: Guarda, la penso come te, si può avere gusti musicali diversi, ma l'altro deve imparare ad amare quello che amo io e a cambiare gusti musicali. Questo è il mio democraticissimo pensiero.
1: Mi piace, mica tanto. No, in realtà io sono molto d'accordo, ma c'è qualcuno che la pensa diversamente. Sentiamo l'audio.
2: Buona domenica Radio 2. Allora, io ascolto proprio veramente un po' di tutto. Dalla dance ai Pet Shop Boys, ai Depeche Mode, a Mina, fino ad arrivare ai Metallica e Sepultura. Ma se devo stare con uno, ma pure con un amico, che mi mette sul reggaeton, calugio dalla macchina, andusso.
0: C'è l'acqua il reggaeton, non ama il reggaeton, no?
1: Che in realtà si porta dietro anche una bella tradizione, quindi anche
0: certo,
1: vedi, bisogna un po' esplorare, secondo me, ed essere curiosi delle varie tradizioni musicali. Ci sta. Conosco chi non sarebbe mai con qualcuno dai gusti musicali completamente diversi.
0: No, ma infatti, io sicuramente. Cioè, no, allora, devono essere diversi, ma devono poter essere complementari in qualche modo. Cioè, puoi propormi altro magari.

0: Somewhere Only We Know dei Keen su Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio e Katamasci, e vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200 se effettivamente è possibile in una relazione avere dei gusti musicali totalmente opposti. Ci stanno arrivando un sacco di messaggi. Per esempio Alessandra ci scrive: mio marito è un grande amante della musica classica e devo dire che con il tempo ho imparato ad apprezzarla anch'io, anche se non è facile per chi non ha ricevuto un'educazione musicale classica da bambino. Certo. Questo è vero. Penso che sia una grande ricchezza, anche se ogni tanto ci scappa qualche sonnellino. Vedi, è un compromesso.
1: Sì, ma questa anche, cioè, è proprio quello che però cercavo anch'io di dire prima, che i gusti possono essere diversi, ma possono essere in qualche modo complementari. Cioè, nel momento in cui tu mi fai scoprire qualcosa con cui io non sono cresciuta, ad esempio, la musica classica per me è l'esempio clamoroso. Anch'io capisco poco la musica classica, non sono stata educata a capirla, e se avessi un uomo, un fidanzato, un compagno in grado invece di farmi sentire in un certo modo la musica classica, sarei molto contenta. Certo, lui però dovrebbe parimenti sentire quello che piace a me.
0: Esatto.
1: Qualunque cosa sia, qualunque.
0: Esatto, essere
1: anche
0: aperti.
1: I miei guilty pleasure musicali, anche le cose un po' così, gli scheletri nell'armadio musicali, diciamo.
0: Esatto.
1: Così.
0: Esatto, cantarli insieme e non prenderti in giro completamente.
1: No.
0: Sono curiosa di sapere i tuoi guilty pleasure, me lo dirai fuori onda. Anch'io la penso così, e la stessa cosa ho vissuto con il metal, che è un genere che non ho masticato così tanto da piccola.
1: Certo.
0: Nella mia infanzia, e invece essendo molto più amante del jazz ho scoperto poi, incontrando persone super appassionate, che ci sono tanti elementi di una
1: in
0: musica
1: comune.
0: E nell'altra.
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Tutto sta nell'apertura che dimostriamo d'avere, nella curiosità verso l'altro. Certo è che se poi però l'altro alza muri, è sempre troppo difficile.
1: Esattamente, ma in generale non è una buona cosa in una relazione.
0: Comunicate.
1: Se stai con qualcuno che alza dei muri, continuate a scriverci 3487 300 200. Fra poco continuiamo a segnalarvi dei libri.

0: quindi Tyler the Creator su Radio 2 Music Room Weekend. Tyler che tra l'altro verrà a trovarci il 25 agosto a Milano, anche quest'anno in tour e anche quest'anno farà tappa italiana, quindi se volete andare in giro da qualche parte, un consiglio così spassionato è sicuramente il suo live, perché propone comunque un concerto molto interessante, molto.
1: Di sicuro, quello ad esempio è un nome che è, come fai a avere un fidanzato che ti dice no, che orrore, non mi piace ascoltarlo, io farei fatica, ma magari qualcuno invece al contrario farebbe fatica per lo stesso motivo all'opposto, diciamo.
0: È vero, come fa fatica il nostro Antonio, perché ci scrive: tra un jazzofilo e un amante di Sanremo la vedo dura se non c'è apertura.
1: Esattamente, bisogna cercare la compensazione, cercare di far capire all'altro quali sono gli aspetti da salvare. Continuate a dire la vostra al 3487 300 200, e se avete dei libri che per voi sono imprescindibili quando si ama la musica, si vuole capire meglio il mondo della musica, segnalateci anche questi. Noi adesso vi segnaliamo un grande classicone del 2012, scritto da David Byrne, quindi stiamo parlando dei Talking Heads, How Music Works, come funziona la musica, che è io non l'ho letto ad esempio, però viene considerato praticamente all'unanimità come un
0: saggio, è la Bibbia della musica,
1: imprescindibile, un po' quello che è il libro di Rick Rubin per la creatività.
0: Esatto.
1: No? Sono considerati due masterpiece importantissimi, in un caso per chi si occupa di creatività e nell'altro per chi invece si occupa o vuole scoprire meglio il mondo della musica a 360 gradi. Però
0: è vero, io invece vi consiglio Come Sono Suona, andiamo un po' più nella nicchia di Oji Ogas, che è la tecnica del suono di Prince, niente proprio di meno che, ed è un saggio di divulgazione che esplora un po' il rapporto tra musica e cervello,
1: importantissimi in un caso per chi si occupa di creatività e nell'altro per chi invece si occupa o vuole scoprire meglio il mondo della musica a 360 gradi. Però
0: è vero, io invece vi consiglio Come Sono Suona, andiamo un po' più nella nicchia di Oji Ogas, che è la tecnica del suono di Prince, niente proprio di meno che, ed è un saggio di divulgazione che esplora un po' il rapporto tra musica, cervello ed evoluzione, spiega un

0: teteria, Madonna, sicuramente nell'elenco delle biografie degli artisti musicali, anche Madonna potrebbe avere il suo perché, ma abbiamo cercato classifiche su classifiche per segnalarvi 5 libri imprescindibili se amate la musica. 2010, Keith Richards, Life, l'autobiografia di Keith Richards, che insomma tanto se n'è detto, tanto se n'è parlato, perché è ricca di aneddoti anche senza filtri, viene considerata forse una delle migliori autobiografie musicali di sempre.
1: Un altro consiglio interessante in realtà è Musicofilia di Oliver Sacks. Qui andiamo un po' più nella scienza,
0: questo
1: perché
0: è il consiglio di Martina.
1: Esatto, sì, Oliver Sacks è un neurologo, ha scritto anche un libro famosissimo che è L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, e attraverso dei casi clinici straordinari Oliver Sacks mostra un po' il potere che ha la musica sul nostro cervello, quindi dalla memoria alle emozioni fino alla riabilitazione neurologica, quindi parliamo anche di musicoterapia, è molto interessante.
0: Sì, anche perché le neuroscienze negli ultimi anni sono sempre più applicate,
1: esatto,
0: anche in quelli che erano considerati magari ambiti di intrattenimento. Poi invece dalle classifiche sempre diciamo parlando di neuroscienza, This is your brain on music, Daniel Levitin del 2006, anche lui è un neuroscienziato insieme a ex discografico americano, per cui devo dire che questo è un filone molto interessante se volete approfondire quel genere di meccanismi. Noi abbiamo insomma cercato di trovare dei campioni rappresentativi di tanti aspetti diversi della musica in questi nostri consigli. Ma
1: certo.

0: Poi alla fine la musica puoi conoscerla anche e soprattutto attraverso le biografie, le autobiografie, tipo quella di Miles Davis, è super interessante e vi consiglio di recuperarla.
1: Ognuno ha il suo libro del cuore, noi adesso ascoltiamo Jack Garratt. My night.

0: Jack Garratt con Worry su Radio 2 Music Room Weekend. Parlavamo di libri e, a proposito di libri, se siete interessati di intraprendere un viaggio nella musica e nella cultura afroamericana raccontata come forza culturale, sociale e politica che ha trasformato profondamente gli Stati Uniti e soprattutto la musica contemporanea, vi consigliamo Miss Black America di Carlo Babando. Molto interessante, io l'ho letto, quindi mi sento di consigliarvelo.
1: Vi stiamo dando un sacco di consigli, potete naturalmente riascoltarci su Rai Play Sound se vi siete persi qualcosa. Sono quasi le 15:30, quindi adesso è arrivato il momento di dare la linea al GR2. Rai Radio 2.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio in studio Maria Teresa Bellucci. Sono due coppie di Monza e Seregno con i loro tre figli, gli italiani morti con altre sei persone mentre sorvolavano sulle Ande in Perù. Le linee di Nazca, grandi disegni tracciati sul terreno 2000 anni fa e visibili interamente solo dall'alto.
4: Provenivano dalla provincia di Monza-Brianza le sette vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù nella tarda serata di ieri. Due famiglie, un gruppo di amici. Massimo Angelucci, la moglie Elena Sale, entrambi 58enni, e il figlio Lorenzo, 24 anni, abitavano a Seregno. Vivevano invece a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Bianco, 57, e i figli Matteo e Pietro, 24 e 18 anni. Erano a bordo di un Cessna insieme ad altri quattro passeggeri, turisti spagnoli e tedeschi, e i due piloti peruviani per un sorvolo della zona archeologica di Nazca, quella delle famose linee. Il velivolo, partito dall'aeroporto di Pisco, ha perso i contatti con la torre di controllo dopo pochi minuti. In un video ripreso a terra, gli ultimi istanti, il Cessna senza un'ala che inizia a perdere quota e si avvita in una caduta in picchiata per poi disintegrarsi in aria prima dello schianto. Sul posto anche la presidente peruviana Fujimori. Secondo le testimonianze, nella zona c'erano forti raffiche di vento con sospensione del traffico aereo in diversi punti della regione. Da Milano, Maghe di Abuabia per il GR2.
3: Migliaia di persone hanno partecipato a Bologna al corteo in memoria della strage alla stazione che provocò 85 vittime il 2 agosto del 1980. Presenti anche i parenti di Fakir, il 40enne marocchino morto durante un controllo di polizia. Applausi per il sindaco Lepore. A rappresentare il governo il sottosegretario all'interno Molteni, le sue parole nel servizio.
5: Un attentato terroristico di matrice neofascista. Tutte le istituzioni democratiche del paese devono cooperare per ricomporre con rigore e trasparenza quei frammenti ancora oscuri.
6: Matrice neofascista, lo ripete da subito il sottosegretario Nicola Molteni davanti ai familiari delle vittime, che rilanciano per voce del presidente. Il 2 agosto va collegato alle stragi degli anni 90. La commissione antimafia non ha fatto abbastanza. A ogni presidente del consiglio, dice ancora Lambertini, chiediamo onestà e rigore.
7: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
6: Dopo il minuto di silenzio, alle 10:25, il sindaco Lepore ricorda le 85 vittime, a partire dalle più giovani.
8: Chi pose quella bomba nella sala d'aspetto della nostra stazione veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che a quella cultura è sempre mancata: il valore della vita.
6: Da Bologna, Giulia Bondi, GR2.
3: Rinnova il proprio dolore per le vittime il presidente Mattarella, che scrive in un messaggio: il popolo italiano ha sconfitto gli assassini e i loro complici e la strategia neofascista che intendeva distruggere libertà, giustizia e democrazia. Un atto di terrorismo feroce che rappresenta una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale, scrive la premier Meloni. Fratelli d'Italia invita a sostenere gli sforzi per accertare la verità sulla peggiore strage della storia repubblicana. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein afferma: chi governa deve conoscere la storia. Le sentenze hanno accertato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva. Omicidio colposo plurimo e disastro colposo, queste le accuse a carico dei tre indagati per il crollo della palazzina di Rione Pistunina, Messina. Sono il commerciante che aveva commissionato i lavori nei locali, il proprietario della ditta di ristrutturazione edile e il direttore dei lavori, parente di alcune tra le vittime. Intanto si continua a scavare alla ricerca delle tre persone ancora disperse.
9: attenti alle strutture portanti, se no rischia di venire giù tutto. Questo l'allarme che avrebbe lanciato già prima del crollo uno degli operai del cantiere al piano terra dell'edificio collassato a Messina, parole che il testimone avrebbe ripetuto anche ai presenti al momento del disastro e agli investigatori. Si rafforza l'ipotesi che il cedimento possa essere legato ad azioni esterne sui pilastri. Tre le persone indagate dalla procura, tra i reati contestati l'omicidio colposo plurimo. Intanto vanno avanti le ricerche dei dispersi. Ieri recuperato il terzo corpo, quello di Alessandra Frazzica, 21enne che lavorava nel bazar cinese al primo piano. Agostino Fama, ingegnere dei Vigili del Fuoco di Messina.
10: Stiamo cercando di liberare il materiale che si trova nei punti dove presumiamo ci possono essere le persone disperse.
9: Tre le persone ancora sotto le macerie: Sara Leone, sorella di Carmelo e Rosa, trovati senza vita nei giorni scorsi, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e Lairu Varnakulasuri, collaboratore domestico di origine cingalese.
11: Maurizio Di Lucchio, GR2.
3: Voltiamo pagina. Scende non di poco la produzione mondiale di birra, meno 3% in Europa, ma in Germania è meno 6% e la tendenza è simile anche negli Stati Uniti e in Asia. Lo conferma l'ultimo rapporto di Barthas, il maggiore commerciante mondiale di luppolo. Dietro i dati un mercato che sta cambiando, perché sale invece il segmento delle birre analcoliche con una quota di mercato che è andata dal 2 al 4%. Grazie a tecniche produttive che offrono un sapore del tutto identico a quello della birra alcolica e soprattutto alla nuova tendenza della generazione Z, più attenta verso salute e benessere. Secondo le rilevazioni più recenti, un giovane su quattro tra i 21 e i 27 anni dichiara di non bere mai alcolici. La linea torna ora a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 19.30.
1: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden, Calabria.
13: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La città degli angeli, Achille Lauro. Stiamo arrivando verso la fine di questa diretta insieme su Radio 2 di Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio, Catamasci, anche sul 202 del vostro televisore, al 3487 300 200. C'è qualcuno che ci scrive chiedendoci un po' un recap di questi 5 libri che per motivi diversi gli amanti della musica sono caldamente invitati a leggere o a rileggere. Alta fedeltà, Nick Hornby, 1995, How Music Works, Come funziona la musica, David Byrne, 2012, Life, l'autobiografia famosissima del 2010 di Keith Richards, Please Kill Me, che è la storia del punk raccontata appunto dai protagonisti, da McNeil e McCain, siamo nel 96. Ultima segnalazione, Neuroscienze, This is your brain on music, come funziona il tuo cervello con la musica, Daniel J. Levitin, 2006. E questi sono, diciamo, i 5 libri che più o meno tutte le classifiche che si possono ritrovare su siti del settore o su giornali che si occupano di musica nello specifico vengono più o meno sempre segnalati. Poi Martina ha fatto delle segnalazioni, ne aveva un'altra.
1: Sì, ne ho un'altra per gli amanti delle storie, dei racconti, visto che oggi vi abbiamo portato in Giappone, dobbiamo nominarlo assolutamente, un mangaka eccezionale, Shinichi Ishizuka, che scrive Blue Giant, ovviamente sul filone di Giant Steps di John Coltrane. Infatti è proprio la storia di un aspirante sassofonista che è deciso a diventare il musicista migliore al mondo, e quindi è un po' un racconto che mescola jazz, tradizione, ma soprattutto il bisogno e la voglia di farsi strada nella vita. Quindi sarà una bella coccola, un bel viaggio.
0: Devo dire che mi piace come pronunci il giapponese.
1: Sì,
0: hai una vai con una serenità e con una scioltezza ogni volta che c'è qualcosa.
1: Guarda, l'importante è fare finta.
0: Beh, però guarda, sei credibilissima.
1: Fake it until you make it.
0: Guarda, sono ammirata. Intanto ci ascoltiamo gli Smash Mouth.

0: Sun su Radio 2 Music Room Weekend, parlavamo di libri, abbiamo letto un po' dei libri consigliati dalle ci sta, seguiamo il flusso, seguiamo il groove. Abbiamo parlato di libri da classifica, sì. Vi faccio un piccolo recap anche dei miei consigli musicali. Brava. Come sono suona di Oggi Ogas, Miss Black America di Carlo Babando, Musicofilia di Oliver Sacks e Blue Giant di Shinichi Ishizuka. Io continuo ad
1: Shinichi Ishizuka.
0: So che anche tu hai qualche consiglio per gli ascoltatori di Radio.
1: Allora, io vado invece in Inghilterra, consiglio un libro che si chiama Soundman, che non è stato tradotto in italiano, quindi dovete leggerlo in inglese, però lo sforzo secondo me
0: è importante.
1: Vale la pena, di Glyn Johns, che è la sua autobiografia, che è un tecnico del suono e produttore discografico che appunto ha lavorato con i Beatles, con i Rolling Stone, con le Zeppelin, e a lui si deve l'invenzione della tecnica di microfonazione della batteria a 3 o 4 microfoni, che si chiama esattamente metodo Glyn Johns. Ed è passato alla storia per quello. Ho avuto modo di sentire un riferimento a lui durante un documentario in cui Paul McCartney conversava con Rick Rubin, mi sono incuriosita, sono andata a prenderlo e l'ho trovato molto interessante. Invece, secondo consiglio, che non c'entra assolutamente niente come genere, Gennaro Ascione, Napoli balla.
0: Ah.
1: Questo è un bel, è un libro strano, è un libro che mischia linguaggi diversi e cerca di fare un po' una mappatura di quello che è tutto il filone del dance floor in terra napoletana, quindi fa proprio inteso come sottocultura, come spazio di libertà, come spazio anche di rivendicazione. Quindi la musica dance da questo punto di vista a Napoli con tutte le influenze anche americane del funk e quant'altro. Basta, questi due.
0: Molto interessante, molto interessante, mi piace.
1: Adesso non parliamo più di libri, ma concentriamoci sulla musica, ascoltiamo Eugenio in Via di Gioia.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Flexin, Rubbers, questa è Radio 2, questo è Radio 2 Music Room Weekend. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme in diretta. Katamashi, che sono io, e Martina Di Florio, che è la giovincella accanto a me. Se ci seguite sul canale 202 del vostro televisore, abbiamo un ultimo consiglio.
1: Dove ci porti?
0: Esatto, dove portiamo tutti?
1: Dove li portiamo? Dove allora, li portiamo?
0: Li portiamo di fronte alla TV e accanto alla radio mercoledì prossimo, il 5 agosto, per seguire Radio 2 Live Il cielo è sempre più blu, il concerto appunto firmato Radio 2 nella splendida cornice di Piazza 25 Marzo. Siamo nel centro storico di Cosenza, dove si è tenuto il primo concerto di Radio 2.
1: Esatto, è stato un evento musicale, tra l'altro completamente gratuito, che è stato dedicato all'indimenticabile cantautore Rino Gaetano, ricordiamolo perché siamo anche a 45 anni dalla sua scomparsa, e ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla Radio 2 Social Band. La serata è stata condotta da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, con vari talent
0: di Radio 2, quali lo scoprirete semplicemente seguendo il concerto su Rai 2 e ascoltandolo su Radio 2. Comunque vi diciamo che fra gli artisti in scaletta ci sono Noemi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Sara Toscano, Gabri Ponte.

Santa Marea, ma c'è anche Aiello. E allora, per darvi così un'anteprima di questo Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, noi ci ascoltiamo Aiello con Arsenico.

0: arsenico Aiello a chiudere l'appuntamento con Radio 2 Music Room Weekend sul canale, ecco, 202 comparsa,
1: allora,
0: accanto a noi
1: Elena Masakufu.
0: Brava, brava, vedo che
1: poi devo andare nel negozio di Giocomaca Ticatafa.
0: Bravissima.
2: Poi com'è che si chiama? Shamisen. Dico già.
1: Shamisen. Senza shamisen come posso pensare di andare in Giappone?
0: Non puoi.
2: Sta prendendo appunti Elena 18
1: tutto,
2: perché
1: ascoltandovi in radio mi sono dovuta mettere in quattro frecce lato strada, intanto perché sta squillando il mio telefono.
0: È qualcuno che vuole sapere shamisen, non shamisen.
1: Lato strada per prendere appunti per tutte le cose che avete raccontato sul Giappone. Visto che io il 6 mattina parto per il Giappone, mi sono messa lì e dico: ma aspetta, fammi sentire le ragazze cosa mi devono dire.
0: Se qualcuno volesse fare come Elena e prendere appunti, può riascoltare questa puntata naturalmente su Rai Play Sound.
1: A tutte le ore, anche la sera per addormentarsi.
0: Sì,
1: di notte le cose.
0: Lo shamisen la sera.
1: Shamisen.
0: No, lo shamisen è simile a una chitarra elettrica, è più al mattino, da più la sveglia.
1: Shamisen, ok. Shamisen. Adesso mi faccio la maglietta, shamisen.
0: Mi vuoi dire, tu oggi sei singola alla conduzione, a chiudere
1: ancora,
0: questa
1: sì,
0: stagione di Tutti Nudi.
1: Oggi si chiude la stagione di Tutti Nudi, la chiudo da sola come ieri. Di che cosa parleremo oggi?
0: Siamo
1: delle
0: curiosi.
1: Gare pazze. Le gare
0: però
1: pazze, sì, perché dovete sapere ragazze che all'essere umano piace gareggiare per mille motivi diversi, che poi racconterò nelle prossime due ore, ma non solo le gare ufficiali, perché sono i mondiali le stagioni invernali, lo sci, il calcio, ma le gare proprio quelle matte, quelle che ci inventiamo noi per sfidarci l'un l'altro, così anche semplicemente per il gusto di gareggiare, di stare insieme.
0: Più che altro per il gusto di primeggiare a volte,
1: no,
0: più che di stare insieme.
1: È proprio la goliardia di stare insieme.
0: Ok. Beh, questo è
1: siamo oltre
2: del
1: lo
2: famoso
1: sport.
2: Strano anche,
1: ma
2: no?
1: Sì,
2: a un certo punto.
1: Cioè, perché siamo tutti sportivi, però vuoi dirmi che io e te non possiamo gareggiare, non so, alla gara di tiro del sassolino sulla superficie dello specchio d'acqua del lago?
2: Perderei sicuramente, perché
1: anch'io.
2: Ti bella.
0: Io, non guardate
2: bella
0: me, io nelle gare, nello sport, proprio non guardatemi.
2: Sono
0: se
2: brava
0: volete,
2: solo
0: parlo di unghie, se volete io.
1: Va
0: quello
1: bene anche
0: volentieri.
1: Quello.
0: Cioè, argomenti un po'.
1: Ragazzi,
0: più
1: il nostro
0: di
1: ultimo
0: tipo.

0: cambio oggi?
1: Ci mancherai.
0: Ma sappiamo che sarai in Giappone e ti divertirai. E quindi
1: quando vuoi chiamaci che ti diamo, continuiamo a darti dei consigli.
0: Certo, noi torniamo la prossima settimana e adesso tocca a Elena Di Ciocio con Tutti Nudi. Ciao!

0: siamo già partiti? Siamo già partiti, non ci posso credere. Signore e signori, cominciano le due ore: leggerezza, spensieratezza, allegria, gioco, divertimento, tutto nelle due ore di Tutti Nudi per l'ultima puntata di questa stagione insieme ad Elena Diciaccio. Buongiorno, sono le 16, oggi è sabato 2 agosto. Buongiorno a tutta la squadra che mi accompagna in quest'ultima puntata.
1: Allora,
0: esatto, non cominciamo a fare i piagnistei, l'ultima puntata ce la prendiamo così com'è. Buongiorno Enrico Azzaleo, buongiorno alla regia, cara amica, buongiorno ad Alessandro Giannotto in redazione, salutiamo la nostra curatrice che ci ascolta da lontano, Fabrizia Brunati, al mixer di Milano l'uomo che arrossisce di più al mondo, che diventa più rosso del logo di Radio 2, Davide Tenti. Quanto mi vuoi male, da 1 a 100, no, mi ami tanto, anch'io. Vogliamo salutare anche il nostro capostruttura Gustavo Pacifico? E poi un grande ciao e grazie al nostro direttore Giovanni Librandi. Eh sì, la trombetta oggi la voglio sentire per quest'ultima puntata. Mannaggia, non voglio commuovermi, che nervi. Comunque, lo so, è andata così. Amici, sapete che noi cominciamo sempre allo stesso modo il nostro appuntamento, con un'istantanea, cioè tre parole per dirmi dove siete, cosa state facendo, di che mood siete, qual è l'informazione che volete regalarmi per queste due ore di allegria qui Tutti Nudi Radio 2. Come dovete fare? Mandare le tre parole e la spiegazione, ovviamente le tre parole, al 348 7 300 200. Valgono anche i vocali, anzi, sai che c'è? Mi piacciono molto di più. Intanto vi dico la mia istantanea di oggi, che è: pioggia, cane, piscina, punto, fine, stop. Ve le ho dette già tutte. Vai con la musica, vai con l'istantanea, Tutti Nudi Radio 2.

0: Mama, non mama, Radio 2, le 16:04 minuti, fino alle 18, con Elena 18, tutti nudi, ultima puntata. Oh yeah, ciao Katamashi che sta uscendo, signori, facendomi vedere tutto quello che il signore le ha regalato davanti, sotto le spalle, cioè le tette. Io le ho appena viste, pazzesco. Questa è una radio in cui succede tutto quello che voi non potete vedere, ma che noi qua negli studi vediamo, perché voi pensate che questa sia una radio bacchettona? Non lo è neanche per un cavolo, va bene? Allora, vi ho chiesto la vostra istantanea al 348 7 300 200, le tre parole per dirci, per dirmi dove siete, cosa state facendo, insomma fotografatemi un po' la situazione in cui siete in questo momento, così mi ci ritrovo. Intanto vi do la spiega della mia. Io vi ho detto cane, temporale, piscina.
1: Dai,
0: stamattina ho detto mi alzo presto alle 7, così vado in piscina, poi porto il cane a fare un giro nel bosco, mi rilasso, prendo il sole, arrivano un po' di amici, niente, alle 7 apro gli occhi, sono da Piano Gentile in provincia di Como, il più grande temporale degli ultimi due mesi. L'ho preso tutto, cioè, ma tutto vuol dire tutto. Sono uscita con il cane pensando fa solo due gocce. Se andate sul mio profilo social, diciamo su Instagram, lo vedete tranquillamente. E ho preso una vanga d'acqua, ma così tanta, che a un certo punto anche il mio cane si è messo accucciato in un angolo, Regina, triste. Ma se guardi il video è proprio, cioè, si vede la tristezza negli occhi del cane, del tipo ti prego, ma andiamo a casa, perché non è pioggia, sono dei gavettoni. E l'ho presa tutta, fradicia dalla terra ai piedi. Oh, mi ero lamentata per il caldo, bene, sono stata punita. Questa era la mia istantanea. Adesso voglio leggere un po' delle vostre di istantanee. Oh, va che arrivano subito, così puff, vedi, dopo l'acquazzone arrivano, spuntano i funghi che per me sono le vostre istantanee. Fammi mettere gli occhiali e farmi leggere un po' dove siete, cosa state facendo. Ore piccole, amica, rottura. Però dov'è la spiegazione? Non ce l'ho. Ore piccole, amica, rottura. Dunque, fammi vedere. Ah sì, sono stanca perché ho dormito poco, perché ho fatto ore piccole a parlare con un'amica che si è mollata col marito o col fidanzato. Allora, amici, amiche, dovete essere un po' più specifici, perché io leggo le vostre istantanee, ma poi noi ci incuriosiamo delle vostre storie e almeno qualche dettaglio in più bisogna che me lo date, sennò rimaniamo appesi così. Cioè, ti sei lasciata col fidanzato, col marito, è scappata di casa, ha fatto le valigie, sta dormendo sul pianerottolo di casa tua. Cioè, ci facciamo un po' i fatti vostri, bisogna che ce li facciamo bene fino in fondo. È chiara la situa? Allora, vi do un'altra occasione, 348 7 300 200, le tre parole, la vostra istantanea, dove siete, che state facendo, scrivetemelo qui su Rai Radio 2.

Giselle su Radio 2, le 16:13 minuti. Buona domenica 2 di agosto. Siete all'ascolto di Tutti Nudi, lo state anche guardando questo programma sul canale 202 del vostro televisore, anche se so che molti di voi sono in viaggio, perché le città, se già ieri si sono svuotate, oggi domenica proprio è la fine, cominciano le vacanze quelle vere. Ve lo dico perché Milano è proprio una landa desolata, quindi immagino che ora un po' in tutta Italia vi troverete quelli col mio accento a bordo, a fianco a voi sull'ombrellone, a fianco a voi, non so, camminando in montagna, vi troverete vicini in autogrill, troverete milanesi in giro per l'Italia, perché la città è veramente vuota. Ma torniamo alle vostre istantanee, al 3487 300 200, le tre parole per dirmi dove siete, cosa state facendo, se siete in viaggio voglio partecipare al vostro viaggio, se invece state prendendo il sole, facendo attività di qualunque genere, raccontatecelo, perché abbiamo ancora questa decina di minuti per conoscerci e vedere un po' dove siamo messi e geolocalizzarci. Allora, acquaio, cane, tutti nudi, dice Daniele da Livorno. Allora, la spiegazione non me l'ha messa, però immagino che stia lavando il cane nell'acquaio, perché c'è una vasca apposta per lavare gli animali. Io lo dico, non lavate in una doccia a casa, perché poi vi trovate a dover non solo pulire il bagno, ma aspirare tutti i peli che finiscono nello scarico. Quindi io, se avete un cane medio, lascerei perdere, investirei 10 euro per portarlo nei posti in cui c'è proprio l'acquaio per lavare il cane e lavarlo lì. E poi immagino che stia ascoltando Tutti Nudi, perché se ce l'ha raccontato così vuol dire che sta ascoltando noi. Però Daniele, lo dico sempre, metteteci la spiegazione, sennò io non so che cosa state facendo in quel momento. Per esempio, guarda come ha fatto questa nostra amica, che dice 5 mare 16, due numeri e una parola. 5 mare 16 cosa potrebbe essere? Molto semplice, ci siamo svegliati alle 5 per andare al mare in Croazia e alle 16 siamo rientrati per tornare a casa. Siamo Sonia e Gianni, vi vogliamo bene, un abbraccio forte e coricione. Quante ore sono stati al mare questi qua? Cioè, sono tornati a casa scottati, si sono presi un'insolazione, gli sarà venuto l'eritema, oppure saranno tornati a casa a farsi una ricca doccia e una crema dopo sole rinfrescante? Ma passiamo, torniamo ancora a Milano, dove una nostra amica ci scrive: uffa ellittica Milano, uffa e uffa ellittica Milano. Allora, sono tornata dal mare, ero in Costa Azzurra, sono rientrata a Milano, Milano è deserta, adesso mi butto a smaltire tutto quello che mi sono mangiata in palestra e devo fare l'ellittica, uffa. Per chi non lo sapesse, l'ellittica è quella, come dire, quell'attrezzo da palestra dove fai un po' le gambe, un po' le braccia, che sembra che stai facendo sci, no? E però continui a andare, è faticosissimo, devo dire che smaltisci parecchio, però onestamente una noia mortale da fare, proprio una cosa che non l'auguro a nessuno. Va bene, continuiamo con le vostre istantanee che arrivano al 3487 300 200, ma soprattutto continuiamo con la musica, quella di Rai Radio 2, e il pezzo che sta arrivando è proprio il pezzone, quello da alzare il volume a palla. Senti qua. It's a-

Kind of Magic. Questi sono i Queen su Radio 2, le 16 e 19 minuti. Con voi nel 18 per l'ultima puntata di Tutti Nudi su Radio 2. E devo dire che

Quando ci mi traducete l'espressione dei vostri animali, secondo voi, sornione, magari invece era semplicemente annoiato, che ne sai. Ma tutti nudi, lo sto ascoltando e sono triste perché so che questa è l'ultima puntata Faccina Triste. Lo so, guarda, anche noi siamo molto tristi, io da sola ma anche i miei colleghi che sono già partiti per le vacanze. Comunque grazie per questi abbracci e questi incoraggiamenti, vi ringrazio veramente tanto. E poi andiamo da Gioele e Emanuele che sono a Piacenza, ci attendono 38 gradi tornando a Piacenza, ragazzi, buona fortuna, che dirvi? Lo so, brucia l'asfalto, bruciano i piedi, bruciano le suole sotto le scarpe, figurati se ti metti i tacchi sugli asfalti. Sai quante signore vedo sprofondare con i tacchi vicino ai semafori? Sai dove c'è l'asfalto, quello un pochino più morbido? Già quando fa caldo lasciano i segni. Quest'anno che si brucia, vi giuro che vedo la gente abbassarsi di qualche centimetro un po' alla volta. E dico, non so se c'è un ascensore che non ho visto, invece semplicemente si inforcano con i tacchi dentro l'asfalto. Noi invece siamo incolonnati sotto il tonale per un incidente, almeno c'è un po' di fresco, ci sono 20 gradi. Non so come vi chiamate, non vi siete firmati, amici, però grazie per trasportarci sotto il tonale per, anche se c'è un incidente, immagino che nessuno si sia fatto male, però ci sono 20 gradi. Andiamo invece a Napoli, dove ieri è cominciata la festa per i 100 anni del Club Napoli, e un nostro amico ci dice: Napoli è in festa, vabbè, lo sapete, il centenario della squadra di calcio. E questo amico si augura che la città venga un po' più ripulita in occasione anche di questi festeggiamenti, perché insomma il centenario del Napoli, questo è l'anno del centenario, immaginate quanti eventi, quante cose possono accadere, e voleva fare un po' questo appello di dire: se riusciamo, teniamo anche un po' più pulita la nostra città, dai che ci possiamo provare. Pentolone, ventilatore, 35 gradi, auricolari, sono quattro parole, amica Anna, però dovete starmi a sentire. Tre parole: pentolone, ventilatore, 35 gradi. Anna da Asti, sto facendo la salsa di pomodoro a 35 gradi con gli auricolari nell'orecchio, quindi ti sto strillando nell'orecchio, Anna, non ho capito. Allora, salsa di pomodoro, 35 gradi, mi sa che non sei l'unica. Cos'è che hai detto? Fa caldo? Lo so, però guarda, quando fai la salsa di pomodoro, quando è vero che fa un caldo che sudi, che poi sai che devi bollire i barattoli per poi chiudere, fare la cosa ermetica, tutto il resto, ma quando vedi tutta la tua profusione di barattoli di pomodoro fatti, hai una soddisfazione. La stessa cosa per le marmellate, sapete che io sono una fan di queste cose fatte in casa. E volevo dire all'Anna che li sta preparando, sai quanta gente oggi sta facendo la stessa cosa che stai facendo tu? Cioè sta facendo la salsa di pomodoro? Anzi, 348 7 300 200, voglio sapere chi fa la salsa di pomodoro, chi sta facendo le marmellate, chi nonostante il caldo si mette lì e cucina vagonate di roba, perché noi siamo italiani, ci piace fare conserve, ci piace mettere sott'olio, sott'aceto, bollire tutto quello che si può bollire, e poi durante l'inverno dire: questo l'ho fatto io.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2 A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine,

meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ciao di Cioccio.
1: Oh,
0: sono
1: ciao.
0: Daniela da Roma.
1: Ciao Dani.
0: La salsa e tutto ciò che concerne intorno l'ho fatto per tanti anni. Dici la soddisfazione dopo? No, io adesso dico ma chi me lo faceva fare? Ma chi me lo faceva fare?
1: No,
0: perché
1: dai.
0: Tanto poi veniva quello e faceva ma non c'è il botolino. Ma fai attenzione, la fatti bollire bene, la fatti. Allora,
1: sai che fa la
0: dico,
1: muffa?
0: Si comprano, cara Elena, si comprano. Ciao.
1: Adesso, grazie Dani, adesso questo messaggio scatenerà il putiferio, perché da una parte ci sono quelli, io mi uccido per fare la salsa fatta in casa. Daniela, attenzione, perché adesso abbiamo preparato una puntata, 2 ore ricche di cose, ma non faremo niente, finiremo a parlare solo di salsa dal pomodoro, io ve lo dico. Se volete commentare, continuate, 3487 300 200, la trasmissione vostra, fatene quello che volete. Io intanto provo a dirvi tutte le cose di cui non parleremo quest'oggi. Certo, non parleremo per esempio del cane troppo stanco per scendere dalla vetta della montagna che è stato salvato dal soccorso alpino. Ve lo giuro, siamo nel torinese, percorso tra Pian della Musta e rifugio Gastaldi a circa 2100 metri. Una coppia di escursionisti con in cane è rimasta bloccata perché lungo il sentiero della montagna a un certo punto il cane ha detto: guarda, io mi sono rotto e ciaone, non faccio più niente. Solo che il cane è un animale insomma abbastanza grande, fammi vedere la razza. Allora la razza non c'è scritto. Ah sì, un pastore del Caucaso di 50 kg. Insomma, si è seduto, i proprietari hanno provato a smuoverlo in qualche modo, ma lui ha detto: col cacchio, sono stanco e non mi muovo. E siccome pesava troppo il cane non riuscivano neanche a portarlo in braccio, per cui alle 22 hanno dovuto chiamare il soccorso alpino. Sono arrivati anche con ovviamente un veterinario che ha sedato l'animale. Sì, il veterinario si è messo lì. Il veterinario si è messo lì travestito da cucciola e ha detto: dai, se scendi poi facciamo delle cose porche. No, un veterinario che ha sedato l'animale e l'hanno trasportato a spalla sulla barella e poi giù, capito, fino a valle. Insomma, sono arrivati a mezzanotte, ma noi di questa storia non ne parliamo. Non parleremo neanche dell'Australia, dove due giovani, per evitare di pagare $2000 per il traghetto verso l'isola dei canguri, ci hanno costruito una chiatta fai da te dotata di motore da 9 cavalli, barbecue e water esterno funzionante. Ora, nonostante la mancanza di una licenza nautica, i due hanno attraversato il Baxter Passage vicino ad Adelaide impiegando 4 ore anziché 45 minuti e durante il tragitto si sono fatti un barbecue, hanno testato questo water improvvisato, insomma hanno ingannato il tempo grigliando e facendo, come dire, un tentativo, un test di questo bagno chimico che hanno montato sopra. Hanno preso la multa? Non lo sappiamo, ma noi di questa roba, indovina un po', non ne parliamo. Harry, non so se ho tempo di non parlare di un'altra notizia.
2: No,
1: non c'ho tempo. Annaggia! Dai, fammela dire questa cosa che mi piaceva un sacco. Non vuoi che ne parli, vero? Sei sicura? Allora, non voglio parlare del dating online perché cambiano le regole, signori. Le persone non sono più interessate a quelli che se la tirano, sai, le red flag. Non mi rispondi, non ti rispondo al messaggio, me la tiro come se fossi un attore o un'attrice hollywoodiana. Brava, adesso si cerca solo le green flag, quindi rispondere ai messaggi subito senza sparire per giorni, mantenere le promesse, essere gentili con i camerieri o comunque quando fai il primo appuntamento, non fare i fenomeni, parlare apertamente dei propri sentimenti e insomma essere, come dire, un po' più trasparenti e tirarsela un po' di meno. Ma noi di questa roba non ne parliamo, sapete perché? Tra poco parleremo di qualcosa ad altissimo tasso di adrenalina.
3: Sono le parole tue, no?

0: Siamo d'accordo con Daniela.
1: Questa se la compra.
0: Forza Daniela.
2: Lo sapevo che veniva fuori un bordello con questa cosa, la salsa di pomodoro. C'è dell'altro prima che vado avanti, perché qua la questione è chi fa la salsa di pomodoro e chi la compra. Adesso scoppia la radio. Tutte niente, tu vai. Ma no. No, lo capisco, lo so. Vabbè, niente. Alla parola salsa andiamo con l'elettrica salsa degli anni Ottanta. Con la mia maglietta giallo limone, ragazzi, andate indietro nel tempo, così, da una salsa di pomodoro a fare babà babà. Sentilo. Guarda come si diverte. Pappa. Comunque. Niente, adesso la dobbiamo ascoltare tutta questa, però è bella, di la verità, quanto è bella questa canzone. Allora, andate pure avanti se volete azzuffarvi su faccio io la salsa di pomodoro, non la faccio. Fatemi salutare Tommaso che ci sta ascoltando dalla macchina, fatemi salutare Vitalba che ha Cefalù sdraiata con in mano, aspetta, sta bevendo acqua e anice per rinfrescarsi. Ragazzi, vi saluto tutti, ma io vi devo dire di che cosa parleremo nella prossima ora, ok? Signori, la NASA, con una ricerca presso l'Università dello Scavezzacollo di San Dorligo della Valle Dolina Trieste in Friuli Venezia Giulia, ma nella Carolina del Nord, che sapete che fa il solito gemellaggio, ha scoperto che l'essere umano ama gareggiare con i suoi simili. Infatti, sfidarsi in una sana competizione attiva profondi meccanismi biologici, psicologici e sociali che aiutano la crescita personale. Allora, le motivazioni sono principalmente tre. Uno, misurarsi con gli altri permette di scoprire e superare le proprie barriere mentali e fisiche. Due, condividere la sfida unisce le persone e crea un po', non sai, quel legame di fiducia, goliardia, divertimento, ricordi fatti assieme. E C, la tensione positiva della sfida dona energia e fa sentire vivi e focalizzati durante l'inseguimento di un obiettivo. Cioè, il cervello in quel momento rilascia adrenalina e dopamina, pam pam, esci fuori che sei felice tantissimo, ovviamente se non ti fai male, ma chi se ne frega. E signori e signore, le gare in giro per il mondo sono le più disparate, intelligenti, stupidi, goliardi, che folli che siano, che vanno veramente dal rimbalzo del sasso sullo stagno fino alle gare di rutti. Noi a questo punto ci siamo domandati, ma voi nudiste e nudisti all'ascolto, voi a quali gare pazze, strane, divertenti avete partecipato? Non vogliamo sapere le gare sportive, perché quelle, lo sappiamo, sono gare sportive. Noi vogliamo sapere le gare alternative, quelle pazze, quelle folli, anche quelle che magari vi siete inventati con i vostri amici e le vostre amiche. Ve le siete inventate, le avete fatte, come è andata, quali erano le regole. Quindi apriamo questo grande capitolo delle gare pazze. 348 7 300 200, per chi vuole gareggiare il più veloce, 800 800 002.

Not for the lack of trying. Aaron su Radio 2, le 16:41 minuti. Siete insieme ad Arena 18 fino alle 18, ultima puntata di Tutti Nudi questa domenica 2 agosto. Sì, purtroppo sì. Ci guardate, anzi mi guardate anche in visual sul canale 202. Grazie per le filastrocche, per esempio Luca mi sta mandando per l'ultima puntata con la 18, facciamo venire un ragazzo belloccio con in mano una bella frittura in un cartoccio. Hai messo insieme tutte le cose che mi piacciono. La rima, il colpo di genio, il ragazzo belloccio e una frittura. Cosa posso volere di più dalla vita? Forse una birra, vabbè, ma lasciamola a parte. Marco ci scrive: guarda, sai che anch'io ho smesso dopo tanti anni di onorato servizio di fare la salsa al pomodoro, perché ragazzi ne fai una, cioè che insomma una a farla e 10 a mangiarla, cioè dai, no, non si può, non si può. Ragazzi, ma non possiamo perdere così le tradizioni. Io pensavo di ricevere molti più messaggi di gente che fa la salsa di pomodoro. Vabbè, la lascio da parte, perché adesso dobbiamo dedicarci, signori, al nostro argomento, ovvero le gare pazze a cui avete partecipato, le gare pazze che vi siete inventati. Ma soprattutto adesso andiamo a leggere la classifica della NASA, perché la NASA ha redatto una classifica delle 6 gare più pazze in giro per il mondo. E attenzione, sono tutte vere. Cominciamo con la posizione numero 6. Il numero è sempre lo stesso, 348-7300-200, scrivete lì. Campionato mondiale di trasporto della moglie. Signori, siamo in Finlandia. Gli uomini devono correre un percorso a ostacoli di 253 metri tra sabbia, asfalto e una piscina di acqua, trasportando in spalla la propria moglie o comunque quella del vicino, cioè una moglie qualunque. Voi dite, a che pro? Vincono un premio. Sapete quale premio? Il peso della moglie convertito in birra. Punto. Fine della gara. Cioè, fine della gara. Tu arrivi, tu immagini però essere la moglie che viene portata, capito, sulla clavicola di un uomo. Pensa allo stomaco, tutti i segni rossi. Ma secondo me c'è anche qualcuna che vomita a un certo punto, perché comunque è una gara che devi fare come, diciamo, tra persona trasportata, almeno a stomaco vuoto. Ma andiamo alla posizione numero 5. Mettimi lo swash. No, non me lo metto. Sì, il pin mi hai messo. Ti piace di più, eh? Mi va bene, va bene. Per cambiare pagina va bene. Andiamo in Inghilterra. La Cooper Hill Cheese Rolling. Questa è famosissima. È la corsa folle giù dalla collina, ripida quasi il 50%, dietro a rincorrere una forma di formaggio. Sì, signori, si buttano giù da una collina. Tra l'altro io li ho visti i video, ci sono delle pietre, dei, come dire, la collina non è liscia e con le protezioni, è una collina con i buchi, con l'erba, con i tronchi, e devono rincorrere questa forma di formaggio double gloucher che rotola a oltre 110 km all'ora. Sapete cosa si porta a casa il vincitore? Un premio in denaro? No, caro. No! Un premio così in onore e gloria? No, caro. No! Si porta a casa il formaggio. Cioè, letteralmente, tu corri giù dalla collina, ti mazza fiondi giù per abbracciare questa forma di formaggio e portartela a casa. Che, voglio dire, puoi anche andartela a comprare in una qualsiasi azienda agricola. Ma evidentemente a loro piace così. Alla quarta posizione andiamo negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti c'è, non solo a New York ma in diverse città, fanno questa parodia di questa famosissima corsa con i cani che fanno in Alaska. Si chiama E-Road. Praticamente corrono squadre di umani travestiti nei modi più assurdi per le strade della città, spingendo dei carrelli della spesa modificati e decorati a festa. Cioè, praticamente il Black Friday ma senza gli sconti, perché poi alla fine se tu metti un americano con un carrello, ma quello corre come un pazzo, perché pensa sempre di andare a trovare l'offerta migliore. Questa è la quarta posizione della classifica NASA delle gare più pazze in giro per il mondo. Voglio sapere che gare avete inventato voi, quali avete, a quali avete partecipato. 3487 300 200.

0: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare. Radio 2, 16:48 minuti. Siamo alla classifica della NASA e vi stiamo chiedendo al 3487-300-200 quali gare pazze avete fatto, pazze, strane, buffe, divertenti, ma che ne so, sai, proprio le gare che dici, oh, facciamo una gara in cui, che ne so, ci leghiamo i piedi con dello scotch e strisciamo fino alla porta di casa e vediamo il primo che suona il campanello col naso.
1: Dai, dai, dai!
0: Bravo, dai, dai, dai, voglio sapere questa roba qua. 3487-300-200 e intanto noi torniamo alla classifica della NASA. Che ha redatto la classifica delle 6 gare più pazze in giro per il mondo e siamo sul podio. Signora, al terzo posto c'è il Barclays Marathon, senti come lo dico bene, Stati Uniti, che è forse la gara di orientamento più sadica del mondo. Cioè, allora, partono da un punto e devono arrivare ad un altro punto in mezzo ai boschi ed è una gara che si corre nei boschi del Tennessee su un percorso segreto ma senza GPS. Per dimostrare di aver completato tutti i giri di questa gara, di cui non si capisce niente, i corridori devono trovare dei libri nascosti nei boschi, strappare la pagina corrispondente al proprio numero di pettorale e portarsela dietro a dimostrazione di aver compiuto il giro.
2: Ma rilascia il piacere!
0: Sai una cosa? Spesso non la finisce nessuno questa gara perché o si perdono o si rompono le palle. Fondamentalmente. E tu dici, ma dai, sì, è così. Al secondo posto, brava, guarda come fa il pin che cambia argomento, il Marathon du Médoc, siamo in Francia, maratona di 42 km attraverso i vigneti di Bordeaux, ma con un regolamento unico, cioè la regola è soltanto una, è obbligatorio correre in un costume stravagante, quello che ti pare, cioè puoi anche travestirti da Castello Sforzesco milanese, andar lì e fare la gara. Lungo il percorso troveranno 23 punti di degustazione di vino, cibo gourmet come le ostriche, i formaggi e tutto quello che puoi trovare nella cucina francese. Cioè, diciamo che per finire questa gara è un'impresa più che fisica, un'impresa di resistenza digestiva. Francia per voi, accomodatevi. Ma ragazzi, andiamo sul podio, questa è la mia preferita, io amo questa gara, non so se l'avete mai visto qualche video di questa gara, ma fa veramente ridere. Allora, è una gara di salto, siamo in California, è il Jumping Frog Jubilee. Cioè, allora, è un salto della rana. La rana deve fare 3 salti e chi fa più metri con la propria rana vince. Che cosa succede? Questi arrivano con la rana che possono o avere, portare da casa o affittare sul posto. La mettono lì con questa specie di cloche, come se fosse un piatto di MasterChef. A un certo punto alzano la cloche, spaventano la rana e questa rana salta perché è terrorizzata. E loro si mettono lì a misurare il salto della rana. Allora, pare che la rana vincitrice sia Rosie the Ribbiter, che ha fatto in 3 salti 6,55 metri nel 1986 ed allora è rimasta imbattuta. Voi direte, le rane soffrono? No, perché durante la festa è attivo un apposito centro benessere per le rane, si chiama Frog Spa, dove gli anfibi vengono nutriti, idratati tra un salto e l'altro, e credo ci sia anche uno psicologo che in qualche modo li rassicuri perché l'umano dietro gli ha urlato per farli saltare. Vabbè, questo era il podio della classifica della NASA delle gare strane in giro per il mondo. C'è gente che urla alle rane per farli saltare. Voi all'ascolto di Radio 2, a quali gare pazze avete partecipato? 3487 300 200.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. 22.
1: Quando ci fa sì.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.

0: dottor Scotti. Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Enea su Radio 2, le 16:57. Questo capita quando una trasmissione è fatta da voi ascoltatori e ascoltatrici, ma anche dalla sottoscritta. Cioè che proprio c'è una relazione di guidiamo questa barca sulle cose che vi piacciono di più, perché l'argomento sul tavolo sono le gare pazze, le sfide pazze, le challenge, tutte quelle cose che non sono quelle sportive, sono proprio quelle goliardiche, cioè che ne so, chi gonfia più palloncini in 4 minuti, sai, quelle robe lì, senza proprio la gara di Rutti, perché vabbè dai, quella perché si fa sempre ridere. Quindi quello è il vero argomento sul tavolo al 3487 300 200. Però da prima sono spuntate due fazioni: salsa di pomodoro fatta in casa, sì, salsa di pomodoro, che bello, l'ho fatto una volta, mai più, perché è una palla pazzesca. Allora, quindi devo leggere anche i messaggi dei salsa pomodorari, se no ci perdiamo giustamente. Dobbiamo dare ascolto e voce a tutti quanti. Due famiglie ogni anno 3 quintali di pomodori da Tonio. Capito? Buttatevi così. Raffaele da Pinerolo, salsa fatta ieri per la prima volta in vita mia a 55 anni, 20 kg per iniziare, venuta molto bene. Raffaele, voglio vedere dopo quando avrai finito di farla tutta cosa mi racconti. Poi non so, arrivano messaggi così che non vogliono dire niente, vabbè, li leggo dopo, non importa. Dall'altra parte ci sono quelli che cominciano a rispondere sulle gare pazze, ma noi alcune cose che ci raccontate non le capiamo, come questo messaggio.
1: Buon pomeriggio, buona domenica Radio 2,
0: ciao
1: di scioccio. Noi da ragazzetti, quando ci incontravamo magari d'inverno, che prima giornata ci guardava la televisione a casa di qualcuno, allora facevamo sempre a gara quando cominciava la pubblicità, da appena partiva gli spot, cioè è chiaro che se appariva subito l'immagine della marca non si poteva fare, però quando c'era la siletta qualcosa, dove mi chiappa subito il marchio che stava a fare la pubblicità e possibilmente pure lo slogan.
0: Ma qual era la gara? Cioè, non ho capito. Allora, siccome io non ho capito niente, una scispa di questa roba qua, l'abbiamo chiamato. Quindi io elargirei, accenderei la nostra scalinata, perché lui ama passeggiare, fare sport. Il suo gruppo preferito sono i Metallica! È in ferie da venerdì, ma non si parla di vacanze, non capiamo perché. Adora la pizza all'ananas, da Osimo Rossano.
2: Eccolo qua.
0: Rossano, ciao.
2: Salve, buona domenica, buon pomeriggio, grazie della presentazione, nemmeno agli Oscar.
0: Infatti, ma guarda che questa è la scalinata degli Oscar, perché noi diamo valore ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici.
2: Forse non sono vestita adeguatamente, allora, ma tanto non mi vedete, quindi.
0: Avrei dovuto metterti su Enter Sandman per farti contento, visto che sei un fan dei Metallica, ma la scalinata è swing e quella ti sei beccato.
2: No, vabbè, ci accontentiamo.
0: Senti, Osimo, 53 anni, ma mi spieghi questa gara che non abbiamo capito?
2: Sì,
0: cioè spiegamela bene.
2: Non l'hai capita perché era un po' in dialetto e quindi non hai capito proprio la lingua, oppure
0: forse
2: non hai capito il procedimento.
0: Allora, tutte e due, dirò la verità, ma non credo di essere l'unica. Vai.
2: Allora, non era tanto difficile, però.
0: Lo so, ma io sai che io sono
2: allora
0: limitata,
2: No, no, per carità, non volevo arrivare a tanto.
0: Allora, vai, spiegamela.
2: E ci si trova a casa di un amico, dice magari da fuori per andare a vedere la televisione, perché quella volta io ti parlo di 88 87, non è che c'era tutti i device che ci sono adesso, andai a vedere la televisione, che c'erano i telefilm, c'era, non so, a casa nella prateria, questi qui ci mettiamo. Quando partì gli spot sulle reti, sai che di solito prima deve far vedere che marchio è.
0: Sì, non cioè, citarmi i marchi, se no mi asfaltano.
2: No, per carità, ho detto prima di far vedere che marchio era. C'era la tipa, il tipo che dicevo, lo sai che io da quando mi lavo i ginocchi con. Allora no, quello lì appena cominciava a parlare, vedevi la faccia, cioè lì dove è la rapidità, dovevi, non so, fatela a pesca.
0: Ah, ok.
2: E poi,
0: appena cominciava, ok. Adesso
2: anche tu.
0: Ok. Tu dovevi indovinare.
2: Pallo,
0: fammi vedere se ho capito. Dovevi indovinare
2: marca e slogan
0: della pubblicità che era appena partita, semplicemente all'attacco della pubblicità.
2: Era il sarabanda delle pubblicità.
0: Cioè, bello.
2: Se te riconoscevi il dente di quello lì che parlava, lo potevi appena fiatare.
0: Ok. Ma cosa mettevate in palio? Avevate qualcosa in palio o era così giusto per passare il tempo?
2: Sì, magari chi vince a pagare la sciapattella che si andava via al bar, quella volta, la coca, le gomme.
0: Ok, mi piace questa. Quindi, sarabanda pubblicitaria. Bene, abbiamo dato, abbiamo dato un'idea.
2: Certi canali in orari particolari, che c'è praticamente, non so, 50 minuti di pubblicità su 10 di programma,
0: certo,
2: c'è passate le nottate.
0: È giusto. Bene, abbiamo dato una nuova, abbiamo, come dire, completato il nostro parterre, il nostro plateau di gare possibili, tra cui anche il Saramanda pubblicitaria.
2: La cosa più particolare è che la gente normale cambiava canale per saltare la pubblicità, noi
0: e invece voi
2: canale per andarla in cerca la pubblicità.
0: Caspita, voi eravate perfetti per andare a vedere La notte dei Publivori, quelle che facevano una volta al cinema. Sai che si faceva, non so se l'hanno fatta in giro per l'Italia, però a Milano facevano La notte dei Publivori, cioè erano delle maratone cinematografiche solo di spot pubblicitari visto al cinema. Ti dico solo questo.
2: Qui non ce l'avevamo avuto.
0: Guarda, ti sarebbe piaciuta.
2: Abbonamento.
0: Ti sarebbe piaciuta, Rossano. Senti, grazie, sei stato molto simpatico.
2: Grazie.
0: Buone ferie.
2: Buone vacanze a tutti, visto che è l'ultimo giorno.
0: Ciao bellissimo.
2: Ciao, ciao a
0: ciao,
2: tutti.
0: Ciao,
2: e anche a tutti
0: ciao.
2: Gli ascoltatori, buone vacanze.
0: Buone
2: ciao.
0: Vacanze a te, ciao.
3: Oh, Father, tell me.

0: Way down we go su Radio 2, le 17:07 minuti e la 18 con voi fino alle 18 in quest'ultimo appuntamento con tutti nudi di questa stagione prima delle vacanze, 2 di agosto. Vi stiamo dando un po' di idee di gare pazze da fare magari in questa stagione dove vi trovate con gli amici, non sapete cosa fare, volete sfidarvi, fare delle challenge alternative. Quella cosa della pubblicità per esempio non l'avevo mai sentita. Non tutti avete capito che cosa stiamo facendo in quest'ora. Per esempio il nostro amico Lorenzo ci dice: guarda, io ho fatto la nuotata longa a Fano, cioè 1 km 850 metri di nuoto in mare aperto, ed è l'ultima gara della stagione, l'ho fatta, ciao bacioni Elena, ciao. No, io ho capito, è bellissimo e sei stato bravissimo, ma non parliamo di gare sportive, perché quelle sappiamo che siete degli sportivi pazzeschi e sono quelle un po' ufficiali. Noi vogliamo le gare, quelle stupide, quelle che vi siete inventate, quelle del che ne so, per esempio questo nostro amico australiano, senti che gara che ci ha mandato.
1: Allora, io una gara pazza che facevo quando eravamo bambini, avevamo 11 anni 10 anni, c'era un mio amico che nella campagna aveva 3 maiali che non li pulivano mai, una puzza da svenimento. E praticamente facevamo le gare a chi resisteva più a lungo.
0: Tu dici, queste sono le gare che ci interessano. Sì, è tutti noi di Radio 2. Non stiamo facendo i documentari, non è un programma di cultura, è un programma del leggero, così di intrattenimento. Io voglio sapere magari se qualcuno ha fatto quella cosa pazza che fanno in Finlandia, che sai come si chiama? Si chiama hobby horsing. Ci sono delle persone che fanno questa gara con i cavalli immaginari, cioè con le scope, con la testa, sai il cavalluccio di legno che lo tieni con due mani e c'è la testa di legno e il pezzo sotto fatto a scopa, che tu fai finta di cavalcarlo, quello lì si chiama hobby horsing, sono delle gare di cavalli immaginari, questi cavalcano il bastone con la testa di legno facendo proprio tutte le cose che fanno nelle gare di cavalli, quindi fanno, che ne so, nella disciplina dell'equitazione vera c'è il salto con gli ostacoli, il dressage, il barrel racing, e gli atleti vanno in giro con questo cavalluccio di legno e fanno loro tutti i salti e tutte le figurazioni che dovrebbero fare i cavalli. Tu dici, sono matti? Ma adesso matti no, però è un divertimento. E pensa che la stessa gara la fanno con i cani, infatti si chiama hobby dogging, con i cani immaginari, cioè hanno un guinzaglio che non è un guinzaglio ma è una specie di stecca lunga a cui hanno attaccato un collare e gli fanno fare agility dog, ma il cane non c'è, cioè il padrone che fa l'agility dog. Tu mi dici, sono matti? Certo, però se noi ci divertiamo con poco, che male c'è? Voi con quali gare pazze vi siete divertiti? 3487 300 200.

0: del teatro e secondo me erano molto molto divertenti. Non so se ti ricordi questi guinzagli chilometrici e il cane che doveva chiudere casa, il gas e la luce.
1: Ma certo che mi ricordo, eravate il Kiltelun, siamo nel 99, il cane immaginario Diablo, Aldo, Giovanni e Giacomo si sfidavano a colpi di cose pazzesche che faceva questo cane. Solo che questa è proprio una disciplina, una gara che fanno le persone, si chiama hobby dogging, e niente, fanno finta di gareggiare, fare agility dog ma senza il cane, esattamente come facevano Aldo, Giovanni e Giacomo. Prima ci siamo chiesti, sono matti? E io dico, ma la gente si diverte a fare delle cose, insomma la goliardia secondo me non va mai giudicata.
2: No, sono matti, sono una manica di pirla. Ma tutto qua.
1: È subito dritto, ma perché li dobbiamo giudicare? Ma insomma la gente si diverte così, è giusto, un po' di così leggerezza, divertimento. Dai. Per esempio Gianni dice, sfida tra amici, guarda chi beveva più velocemente un litro di birra e poi un litro di acqua. Che io dico, ma allora bevi nei due litri mischiata? No, non è la stessa cosa. Perché a me proprio è la tech, è la meccanica delle gare che vi inventate, che è la domanda che vi stiamo facendo al 3487 300 200. Poi adesso sto per leggere questa gara che facevano Luca e credo i suoi cugini, o comunque sì, forse i cuginetti, perché qua secondo me scatenerò un putiferio che neanche ve lo immaginate. Da ragazzi capitò che entrambi i nostri nonni ebbero bisogno della sedia a rotelle, per cui io e mio fratello, quando i nonni non le usavano, facevamo le corse di sedie a rotelle per tutte le case dei nonni. Per cui si mettevano lì e le usavano come delle macchinine. Adesso ci sarà qualcuno che scriverà, però bisogna essere seri sulle cose importanti, bla bla bla bla bla bla. Signori e signore, per piacere, leggerezza, va bene? La stessa che vi chiedo, perché tra pochissimo noi qua si gioca, quindi state all'ascolto, non muovetevi, state lì pronti col cellulare alla mano, perché tra poco si gioca, non prima di aver letto un'altra gara, perché mi piace troppo. Anni fa, prima del Covid, periodo di Natale, il nostro gruppo sportivo organizzava la gara Fortuna. In pratica si trattava di sparare con una pistola ad aria compressa, ovviamente, su un bersaglio che però veniva girato al contrario, cioè il bersaglio era bianco, non si vedeva niente, dietro c'erano i numerini, quindi praticamente i punti sull'altro lato non li potevi vedere, quindi sparavi a caso, per questo la chiamavamo la gara Fortuna. Niente cerchi concentrici, ma solo delle caselle quadrate, così disposte a casaccio. Di fatto solo fortuna, nessuna abilità, niente di specifico, ma solo il divertimento di vedere boh a chi sarà più fortunato dell'altro. E alla fine c'erano comunque i premi, i panettoni, i torroni, le bottiglie, vedi, un modo per stare insieme, divertirsi e fare squadra. Allora voglio sapere al 3487 300 200, quali gare pazze avete inventato, oppure a quali gare folli, challenge, avete partecipato, se avete vinto, se vi siete rotti qualche osso d'altro. E alla fine c'erano comunque i premi, i panettoni, i torroni, le bottiglie, vedi, un modo per stare insieme, divertirsi e fare squadra. Allora voglio sapere al 3487 300 200, quali gare pazze avete inventato, oppure a quali gare folli, challenge,

0: Io da ragazzo ho fatto una gara a chi mangiava più ghiaccioli e nessuno voleva sfidarmi perché mi conoscevano. Uno ci provò, a 24 ghiaccioli di fila si fermò, io ne mangiai 26 e chi perdeva, oltre a pagare tutti i gelati, doveva pagare 10.000 lire e parliamo degli anni 80, quindi insomma fu una bella serata.
1: Quindi 10.000 lire, 24 ghiaccioli, secondo me in quell'epoca un ghiacciolo costava 250 lire. Prova a buttare un occhio, Giannotto, sul web, ma secondo me non siamo tanto distanti. Quindi 24, 246, 810, 236, 18, 20, 2.000, 2.500 lire. Guarda che comunque è una bella spesa. In più c'era il premio, 24 ghiaccioli, guarda che sono tanti. Ma poi tutti dello stesso gusto oppure cambiavi e ti davi, non so, il tamarindo, la fragola, l'anice, che poi quando aprivi il coso dei ghiaccioli, che lo vedevi, che quelli più cercati sparivano subito, rimanevano quelli marroni e quelli azzurri che non li voleva nessuno perché erano al tamarindo e all'anice, gli altri sparivano subito. Vabbè, ci fermiamo per qualche istante con le vostre gare pazze, con le challenge a cui avete partecipato, però continuate a mandarcele al 3487 300 200, perché amici, amiche, adesso si gioca. Cellulare alla mano, volete vincere il cappellino di Rai Radio 2? Bene, e allora giochiamo al gioco del contrario. Questa è la

E stiamo cominciando già. Come funziona? Facilissimissimissima. Ora vi faccio ascoltare una canzone al contrario, ma guardate che anche al contrario molte canzoni sono incredibilmente riconoscibili e rimarrete stupiti. Voi dovete indovinare la canzone e il titolo. La canzone è questa qua. Capisce? L'ho beccata, cavolo, l'ho beccata. Allora, dovete sapere che l'Erika Zoleo non mi scrive più in scaletta quella canzone che sceglie, me la lascia lì e mi fissa dicendo: beh, dai, forza che fai il fenomeno, l'hai indovinata visto che la chiedi gli ascoltatori. Erika, secondo me sì, adesso però non posso non posso dare indicazioni, vi do soltanto il numero per partecipare: 3487 300 200. Avete indovinato la canzone? Avete una mezza idea di cosa potrebbe essere? Ve la voglio far risentire. Concentrate, sentite. Adesso già qua si capisce tutto. Guarda il passo. L'ho beccata. Guarda, sono anche vestita a tema per chi sta guardando il canale 202. Così, in qualche modo, ricordo l'artista che canta questa canzone che vi stiamo facendo sentire al contrario. 3487 300 200. Volete vincere il cappellino di Rai Radio 2? Bene, e allora sbrigatevi, ma se volete veramente tentare la fortuna, 800 800 002.

momento in cui una scelta decisiva può cambiare tutto, cantato da Geolier, un'ora su Radio 2, le 17:33 minuti, nell'ultima puntata di Tutti Nudi per questa stagione 2026, prima della pausa estiva. Certo, ma non poniamo attenzione alle cose che sono inevitabili, come il fatto di andare in vacanza. Invece andiamo a vedere quello che sta accadendo in questo preciso istante. Facciamo un po' di mindfulness. Stavamo giocando. In palio per voi c'è il cappellino di Rai Radio 2. E il gioco è il gioco del contrario. Quindi vi abbiamo fatto ascoltare una canzone al contrario. Devo dire che molti ci hanno dato delle risposte che francamente ci hanno lasciato un po' basiti. Ve la facciamo riascoltare, giusto per capire il mood. Questa qua era la canzone. Dai, senti che roba. Era talmente semplice che il mio amico Francesco, che sta ascoltando la radio in questo momento, mi ha scritto un messaggio privato mettendo il nome giusto della canzone e anche dell'artista. Dice: ma ho vinto? Purtroppo no, Fra. Avresti dovuto telefonare o provare a partecipare al gioco qua a Radio 2, non scrivendo a me direttamente, perché noi selezioniamo i nostri giocatori e le nostre giocatrici solo con i numeri ufficiali, ovvero il 348 7300 200. Forse è arrivato il momento di accendere la nostra scalinata, perché lei è sposata con due bambini, è

0: Verona per noi c'è Federica.
1: Ciao, che bella presentazione.
0: Ciao Federica, benvenuta su Rai Radio 2.
1: Grazie.
0: Ti sei sentita un po' un'attrice hollywoodiana che scende, no, dalla scalinata d'onore, vero?
1: Guarda, non avrei mai potuto desiderare di meglio.
0: Bene, sono contenta. Federica, intanto ciao, come stai? Tutto bene? Stai traslocando? Stai sudando come
1: sì,
0: un kebab?
1: Sì, esatto, esattamente, diciamo che sto facendo una palestra privata, ecco, cioè, con il trasloco è pesantino con questo caldo, però tanto bisogna fare e quindi dai, so che andrò a stare in una casa bellissima, quindi va bene, dai, si fa volentieri.
0: Senti, ma stai traslocando, diciamo, da sola? Sei accompagnata? Perché sai, magari uno trasloca perché, come dire, avete preso strade separate, non lo so, non voglio toccare
1: tasti stonati. Insieme. Abitavamo in una casa piccolina, la famiglia si è allargata e quindi ci serviva una casa un po' più grande.
0: Okay. A che punto siete del trasloco? Cioè, tipo, cartoni fatti, sapete cosa c'è dentro in ogni cartone? Perché nel caso, se hai bisogno di indicazioni, io sono un fenomeno per traslocare.
1: Guarda, io ho fatto tutte le cose in regola, ma ti posso assicurare che non mi ricordo cosa, dove ho messo cosa, perché ogni tanto qualcosa rimaneva fuori, buttavo dentro, quindi non sono proprio
0: Federica,
1: precisissima.
0: Federica, dimmi che ti sei dimenticata della regola aurea del trasloco, cioè far ammunirsi di una Polaroid, scattare la foto di quello che stai per mettere nel cartone, ficcare tutto nel cartone e appiccicare la Polaroid fuori.
1: No, guarda, questa proprio non la sapevo, non la sapevo e purtroppo non l'ho applicata.
0: Guarda,
1: quindi penso che troverò.
0: È dalla mia esperienza di non so quanti traslochi che ho fatto in vita mia, veramente, non riesco neanche a pensare di contarli. A un certo punto facevo le foto, proprio fotografia, buttavo tutto dentro, foto fuori. A un certo punto andavo lì a guardare l'immagine con la lente di ingrandimento per vedere cosa c'era dentro.
1: È vero, no, non dico al prossimo trasloco perché spero che non lo farò più un trasloco, però
0: senti, sei sposata? Sei sposata, tuo marito o tuo compagno? Come si chiama?
1: Sì, mio marito, Jacopo.
0: Jacopo, i bambini come si chiamano?
1: Si chiamano Nicolò e Filippo.
0: Nicolò e Filippo, ma quanti anni hanno? Perché tu mi sembri molto giovane dalla voce.
1: Hanno 6 e 4 anni.
0: Piccini, ammazza. Ma li avete spediti, immagino, in vacanza con dei nonni, con gli zii, a fare un campo estivo?
1: Guarda, in realtà gli ho fatto fare un centro estivo, sì, durante la settimana, poverini, questo caldo, andavano in un centro estivo dalla mattina alla sera, però insomma anche loro hanno dovuto subire un pochino questo trambusto.
0: Noi
1: però,
0: volevamo metterti una musica di quando i genitori lanciano i figli in qualche campo estivo perché si danno la pazza gioia, ma poi ci siamo ricordati che fa il trasloco, quindi ci vuole una musica triste. Bambini, sono al campo estivo, musica triste, voi trasloco. Federica si mette lì, rimbocca le maniche, si mette un bavaglio sulla faccia perché verrà giù tanta di quella polvere che ti si ingrandiscono proprio così le tonsille e traslocherà verso un futuro. Va bene, abbiamo cazzeggiato abbastanza, cara amica, adesso passiamo alle cose serie. Tu hai sentito la canzone al contrario?
1: Assolutamente sì.
0: La vuoi risentire ancora un attimo per vedere se vuoi fare l'ultimo check?
1: Va bene.
0: Sentiamola. Ragazzi, è troppo facile. Comunque sembra che dica sto fumando la marijuana, adesso la lascio lì. Vero? Federica, canzone, titolo della canzone, artista?
1: Allora, sono i Queen, Another One Bites the Dust.
0: È quella giusta? Yes! Another One Bites the Dust! Oh, yes! E Federica, è proprio Federica, è quella che mangerà un po' di polvere traslocando, ma lo farà.
1: Esatto, perfetta.
0: Ma lo farà indossando il meraviglioso cappellino di Rai Radio 2.
1: Mamma mia, che orgoglio, lo mostrerò a tutti.
0: Vero? Che poi c'ha quella punta di rosso aranciato che è veramente goduriosa. Sì. Cioè, ci piace,
1: sono proprio contenta.
0: Bene, siamo contenti anche noi. Allora, cara Federica, ti auguriamo un ottimo trasloco. Dove andrai in vacanza poi a settembre? Lo sai già?
1: andremo a Moena in montagna al fresco.
0: Ma con tutto questo entusiasmo puoi anche non andare, però cioè, con questo entusiasmo
1: perché è troppo lontana la vacanza in settembre.
0: Ah, va bene, ok, ancora... va bene, sono 30 giorni, dai, mancano 28 perché siamo già al 2 di agosto. Amica, un bacione, buona estate, buon
1: grazie
0: trasloco.
1: Grazie mille, anche a te, ciao
0: ciao bella, ciao ciao ciao.

0: Specia, Rosalia su Radio 2, 17:43 minuti. Ah, l'ultimo quarto d'ora da trascorrere insieme, poi tutti nudi. Andrà in vacanza la 18, chiuderà alle 18. No. Fa rima, lo so, che me lo dico da sola. Devo dire, grande tema quello dei traslochi durante l'estate: traslochi, spostamenti, cambiare casa. Mannaggia, potevo farlo oggi questo argomento, ma siamo rimasti sulle gare pazze. E vabbè, niente. Federica ci ha proprio aperto, come dire, un nuovo capitolo che però adesso in un quarto d'ora non riusciremo tantissimo a fare. Invece vorrei tornare un attimo sulle gare pazze, perché Fabrizio dice: guarda, io sono stato nel Regno Unito e una volta, non mi ricordo dove, ho visto questa gara pazzissima che ho detto: ah, che bello, la faccio anch'io in Italia. Poi ovviamente non l'ha più fatta, e dice era una sorta di gara di velocità a bordo dei tosaerba, che però venivano modificati perché li toglievano le lame, perché altrimenti uno giustamente è pericoloso, e proprio si sfidavano a fare le corse, le gare di velocità sui tosaerba. Ora mi dite come vi viene in mente di fare una gara di velocità seduti sui tosaerba, che devo dire ne vedo ogni tanto qualcuno, sai, nei vari parchi. Per esempio davanti a casa mia c'è il parco e io lo vedo il giardiniere quando monta su quel tosaerba che fa i prati, il nostro prato Segantini, ma si diverte come un pazzo, cioè tira su proprio, rasa qualunque cosa, fa le svirgole, fa i testa coda, gira intorno agli alberi, fai, capito, i segni sul cerchio dei grano, tipo i cerchi del grano, si diverte come un pazzo. Ed effettivamente forse sarà questa la motivazione. So che esistono le gare dei trattori, ma questa è una vecchia leggenda. In realtà è vero, le fanno spessissimo negli Stati Uniti, con questi mezzi pesanti, non solo i trattori, ma con qualsiasi cosa si possa guidare, una ruspa, un triciclo. Gli uomini fanno gare, le abbiamo viste in Footloose, la lasciamo lì di lato. E poi fammi vedere un po' cosa è arrivato. Mamma mia, ragazzi, non riesco a starvi dietro oggi, veramente è una giornata piena. Allora facciamo così, io devo per forza mettere una canzone adesso,
1: dai.
0: E poi ve lo dico, ci dovremo salutare, quindi se volete darmi dei baciotti, se volete darmi degli abbraccini, se volete così salutarmi in pompa magna, fatelo adesso al 3487 300 200, perché poi chiuderemo.

0: anni 80, Eric Carmen, Angry Eyes su Radio 2 direttamente da Dirty Dancing. Ultimi istanti per salutarci per questa stagione meravigliosa di Tutti Nudi. Lo faccio a nome mio, Elena Diciocio, lo faccio anche a nome di Pippo Lo Russo e Franci Migliazza, che sono già andati in vacanza, ma veramente è stato bellissimo stare insieme. Veramente grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, Sonia, Gianni, abbracci, abbraccini da Asti, Marco, buone vacanze, ci rivediamo a settembre, tante care cose, cordiali saluti, siete veramente dei luridi, Sonia, Massimo e tutti gli altri. Un abbraccio dalla padella padana, mi piace questo modo di dire, vicino a Rodrigo, tra un po' si pesca direttamente il pesce lesso. Insomma, datemi qualche istante per ringraziare e salutare tutta la nostra squadra che ci ha accompagnato sia nella prima parte con Ale Provenzano e tutta la squadra di Roma, ma anche la squadra milanese, Rica Zoleo, Alessandro Giannotto, Fabrizio Brunati, oggi Davide Tenti in regia, Manuela Mortera che ci ha accompagnato nella visual anche per quest'oggi, ma devo ringraziare anche Annalisa Vacca, Gustavo Pacifico, i nostri capostruttura, insomma, che ci hanno insegnato il cambio durante questa stagione, e il nostro direttore Giovanni Librandi, che ci ha permesso veramente di fare il massimo nel tempo di Tutti Nudi ogni weekend di queste settimane che abbiamo passato assieme. Veramente, che dirvi, vuoi che faccia il passo del soldato e metta le ginocchia qua sotto il mio mento? Non gliela faccio, Enrica, è finita la puntata, basta. Io vi saluto, me ne parto per il Giappone, me ne sto un mese in giro. Se avete voglia di seguirmi, mi trovate sui miei canali social, mille storie di viaggi, mille storie di racconti di tutte le cose che andrò a vedere, assaggiare, perché sapete, quando sono in viaggio faccio miliardi di stories, per cui sarò insieme con voi. Adesso ufficialmente chiudo questa stagione di Tutti Nudi, ringraziandovi, abbracciandovi, dicendovi che tra poco comincia Radio 2 Hits, ma soprattutto per tutti coloro che stanno viaggiando su strade e autostrade, prima di tutto io voglio dare la linea all'Onda Verde per l'ultima volta. Amici, amiche, ciao, buone vacanze da Elena Diciocio, paparapapapa, è tutto, ciao!
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
4: Bella idea, dottor Scotti.
5: Due due. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: 2-2. Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Quando ci fa sì.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Direzione radio digitali specializzate in podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.57, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa superiori ai 30 minuti. In Piemonte in A5 sul raccordo in direzione della A4 tra Albiano e l'allacciamento con la Torino-Trieste si registrano 2 km di code per lavori. Andiamo sulla statale 79 Ternana dove si registra invece la chiusura del tratto tra Mola di Bernardo e Marmore in entrambe le direzioni per un incidente al chilometro 18. In A24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Castelmadama in direzione della capitale presente un altro incidente. Ci spostiamo in Campania in A16 Napoli-Canosa tra il raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli. Le condizioni di meteo avverso provocano attualmente 1 km di coda. Infine chiudiamo in Sicilia in A18 Messina-Catania alla barriera di Catania in direzione della città Etnea. Si rallenta per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

dire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero.

perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 22.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 22.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sono le 19:30.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
11: Terribile scontro tra un camper e un autobus sulla Terni Rieti, al confine tra Lazio e Umbra. 6 decessi e 26 feriti, coinvolte alcune automobili. Strada chiusa in entrambe le direzioni. Il 2 giugno di 46 anni fa, la strage alla stazione di Bologna che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Mattarella, un dolore infinito, una data incisa nella memoria. Il presidente dell'Associazione delle Vittime, Paolo Lambertini, è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica. Poi il caldo estremo sull'Italia, domani 25 le città col bollino rosso e non va meglio in Europa, il livello del Danubio è sceso ai minimi storici e dal suo arido letto sono emersi i resti di un giovane mammut lanoso. Per lo sport, atletica verso gli europei di Birmingham, la velocista azzurra Zainab Dosso punto a scendere sotto gli 11 secondi. Buongiorno da Roberta Sibone Studio. In apertura dunque il disastroso incidente sulla statale 79 Ternana in provincia di Rieti.
12: Bilancio drammatico per l'incidente di oggi pomeriggio sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Un pullman, un camper e quattro automobili si sono scontrati, provocando 6 morti e 30 feriti, dei quali 5 molto gravi, in codice rosso, che sono stati trasportati in elisoccorso negli ospedali delle due regioni. Le vittime sarebbero i due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime erano a bordo del camper. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman avrebbe colpito il camper in uno scontro frontale e le automobili coinvolte non sarebbero riuscite poi ad evitare l'impatto. Al momento la statale 79 è chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Simona Decina, GR2.
11: L'incidente aereo in Perù, nel quale 7 italiani hanno perso la vita, investigatori al lavoro per ricostruire le cause dello schianto. Le vittime facevano parte di 2 famiglie di amici.
2: una gita a bordo di un piccolo aereo per sorvolare le famose linee di Nazca, giganteschi geroglifici tracciati nel terreno che risalgono fino al 300 a.C. Si trovano in un deserto di 80 km quadrati nel Perù meridionale. L'area è battuta da forti venti e in passato ci sono stati anche altri incidenti aerei. Ieri 13 persone hanno perso la vita nello schianto. Pochi istanti prima il pilota aveva lanciato il Mayday. In un video si notano chiaramente le ali che si staccano. Le vittime sono i due componenti dell'equipaggio, 4 turisti spagnoli e tedeschi e i 7 italiani, Paolo Gianturco, la moglie Cristina Bianco e i loro 2 figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Vivevano a Monza. Amico di Matteo era Lorenzo Angelucci, neolaureato in ingegneria, morto con il padre Massimo e la madre Elena Sala. Al microfono di Simone Gorla, Paola Sala, la sorella di Elena.
10: Mio nipote si era appena laureato in ingegneria in gestionale, l'abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa, erano amici, erano, si volevano bene, ma tutti, cioè tutti e 7 si volevano bene.
2: Fausto Bertuccioli, GR2.
11: A Somma, Lombardo, in provincia di Varese, un 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con la sua auto quello che aveva creduto essere un rivale in amore. L'uomo aveva un ultimo appuntamento con l'ex compagna di 39 anni quando l'ha vista che parlava con un 36enne in sella ad uno scooter. La vittima in realtà stava solo dando indicazioni stradali alla donna, ma l'omicida lo ha investito assassinandolo sul colpo. Tentato femminicidio a Castelnedolo nel Bresciano, una donna di origini straniere è stata accoltellata all'esterno di un centro commerciale, probabilmente dall'ex marito, mentre era in compagnia dei figli. Soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale, le sue condizioni sono gravi. La strage alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980 la ricorda il presidente Mattarella, un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, e un dolore infinito per il capo dello Stato. La strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, ma sottolinea, Bologna, l'Italia intera, seppero resistere per impedire che gli assassini e i loro complici riuscissero nell'intento di sovvertire i principi costituzionali. Fare giustizia è vittoria della democrazia. Così Mattarella. Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e proseguire nella ricerca della completa verità. Dal presidente della Camera Fontana il monito a custodire la memoria per rinnovare la consapevolezza dei valori democratici contro il terrorismo. Anche Giorgia Meloni ricorda il 2 agosto del 1980 come terrorismo feroce, una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. Il governo, aggiunge la Premier, continuerà a fare la sua parte per fare piena luce. Le forze politiche, non senza polemiche, commentano l'anniversario del 2 agosto. Ascoltiamo.
13: Un attentato terroristico di matrice neofascista, così in rappresentanza del governo a Bologna il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni all'incontro con i familiari delle vittime.
14: Questa strage ci ricorda ogni giorno quanto possono essere devastanti l'odio, gli estremismi, il terrorismo, ogni forma di totalitarismo e di violenza contro la democrazia.
13: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani, Forza Italia, sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista e ogni forma di violenza eversiva. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la Premier. Da Giuseppe Conte parole nette: Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Per AVS, con le sue parole, offende vittime e familiari. Dalla cerimonia di Bologna Elly Schlein dice che chi ci governa deve conoscere la storia.
15: Non consentiremo che si provi a riscrivere la storia. È stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
13: Vasco Pirri, GR2.
11: E alla cerimonia a Bologna, per ricordare quell'atroce attentato, anche il neopresidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, per il quale, nonostante gli esiti giudiziari e meticolosi accertamenti che le sentenze contengono, ancora oggi a 46 anni di distanza assistiamo a tentativi di revisionismo, come se lo stragismo fosse un attentato qualsiasi. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
16: da ogni Presidente del Consiglio ci aspettiamo un approccio rigoroso e onesto. Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
11: All'estero ora torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, rimpatriati la maggior parte dei migranti entrati nella città spagnola sulla costa marocchina. Al momento sono 84 le persone che hanno perso la vita tentando di raggiungere la città a nuoto. Nell'Angelus domenicale Papa Leone si è detto preoccupato per l'accaduto, auspicando che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia.
17: 3.000 tra militari e poliziotti continuano a presidiare il territorio. La spiaggia di Tarajal è stata ripulita dai detriti, mentre lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che pare abbia fermato definitivamente l'arrivo di migranti a nuoto. Recuperati finora 72 corpi di persone morte, annegate o travolte dalla calca, ma la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare. Gli 84.000 abitanti dell'enclave spagnola in Nord Africa tornano lentamente alla normalità, ancora turbati però dall'accaduto. Un assalto dalle dimensioni senza precedenti per il quale il premier Sanchez ha denunciato la regia di mafie che hanno spinto i marocchini, dice, a credere che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visita Ceuta e punta l'indice contro le politiche migratorie del governo, accusa Sanchez di essere complice dell'accaduto e chiede che l'Europa cancelli gli accordi di partenariato col Marocco. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
11: Andiamo a Mosca, dove sono 5 morti e decine feriti nell'attentato ad un ristorante italiano dove era in corso un evento a cui partecipavano ufficiali dell'esercito, tra cui il capo dell'aeronautica, salvo per miracolo il cuoco italiano. A provocare l'esplosione un pacco portato da una donna che ha tentato di entrare nel ristorante e che risulta tra le vittime. L'ambasciata di Mosca a Roma punta il dito contro Kiev e afferma che gli esecutori volevano spaventare gli italiani che lavorano in Russia per mostrare loro che anche loro sono nel mirino. Una balla colossale, la replica poco fa del ministro Tajani. L'Italia sotto la morsa del caldo estremo, oggi 23 le città da bollino rosso e domani saliranno a 25. Secondo gli esperti l'ondata di calore durerà fino al 10 agosto e a causa delle temperature torride della siccità è in secca anche il Danubio in Bulgaria. Dal letto del fiume sono state rinvenute le ossa di un mammut.
18: Una mandibola, un femore, frammenti di una zanna quasi integra sono i resti di quello che si ritiene essere un mammut, rinvenuti nel letto del fiume Danubio a causa del drastico abbassamento del livello dell'acqua. L'importante ritrovamento è avvenuto nel villaggio di Riahovo, in Bulgaria. Tra le ipotesi avanzate dagli scienziati, quella che l'animale vivesse nella zona migliaia di anni fa, quando il Danubio non esisteva ancora e l'area era costituita da zone paludose. Il paleontologo Simone Maganuco.
19: È la modalità, la straordinarietà della scoperta, dell'aver ritrovato uno scheletro in un posto dove i paleontologi non avrebbero mai guardato se non ci fosse stato questo momento di grande siccità.
18: Com'era questo mammut? Qual era la sua particolarità?
19: Questo esemplare di Mammutus primigenius appartiene al gruppo degli elefanti, aveva il corpo ricoperto da questa lunga peluria per isolarsi dal freddo, le orecchie piccole e delle zanne molto lunghe che ha vissuto tra i 150.000 e i 10.000 anni fa. Ha conosciuto gli esseri umani, era anche molto cacciato, era una risorsa molto importante nella caccia per i nostri antenati.
18: Maria Cristina Cusumano, GR2.
11: Siamo allo sport, continua a crescere la spedizione azzurra dell'atletica. Sono 132, 70 uomini e 62 donne, i ginnasti convocati per gli europei a Birmingham in programma da lunedì 10 a domenica 16 agosto. È la nazionale più numerosa di sempre, con 16 atleti in più rispetto alla scorsa edizione di Roma 2024. E fra questi c'è la velocista Zainab Dosso, campionessa mondiale ed europea indoor nei 60 metri piani.
20: Con Zainab Dosso si va a Birmingham da donna più veloce del mondo al coperto, si può essere anche la donna più veloce all'aperto in Europa?
21: Sai che all'inizio dell'anno mi sono scritta appunto i miei obiettivi e questo fa sicuramente parte. Il percorso che mi porterà lì non è stato lineare, e penso che questo mi abbia dato ancora di più maggior tranquillità, perché appunto arriverò lì, che probabilmente sai quando sei, vuoi fare troppo, quindi io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo, spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima.
20: Puoi anche guardare ai tempi, insomma, un miglioramento del tuo personale, anche questo è l'obiettivo?
21: Assolutamente sì, questo era l'obiettivo già con le prime gare. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì, te spalla a spalla con le altre, e vedere chi può buttarsi prima.
20: Scendere anche sotto gli 11 secondi.
21: Sicuramente sarà questo il caso.
0: Daniele Fortuna, GR2.
11: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Gianni Tola e Adriano Lippi. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora torna a Radio 2 Hits. Da tutti noi ancora buon ascolto.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

2 Lounge, le 20 in punto, e torna all'appuntamento con Radio 2 Lounge, ma con una voce diversa. Quindi saluto subito la mia compagna e collega Barbara Venditti. Da oggi vi terrò compagnia io, che sono Giodia Livernini, ma la squadra è sempre la stessa. In regia c'è il super, l'imponente, il grande Luca Cucchetti, che è un piacere ritrovare in queste 3 ore che trascorreremo insieme. Accanto a lui alla parte tecnica Cristina Santi, buonasera, ben trovata. La cura di questo programma è affidata a Pietro Lucchetti e Linda Critelli, che salutiamo. Ovviamente la musica sarà la protagonista anche di questa domenica sera su Radio 2. Partiamo con Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J, Flamenco, Paranoia, e la paranoia la mettiamo da parte perché questa è Radio 2 Lounge e si sa che la lounge è una sala d'attesa dove però ci si rilassa, è quello che cercheremo di fare per le prossime tre ore. Io sono Giodia Livernini e in queste sale d'attesa si aspetta un po' anche il prossimo appuntamento, quindi intanto mi verrebbe da chiedervi, così per conoscerci, per rompere il ghiaccio, qual è la vostra lounge in questo momento, cioè se siete a casa con il ventilatore puntato, se siete al lavoro come me, se siete in partenza, perché magari questa domenica sera potrebbe portare qualcuno di voi fuori dalla propria città, in viaggio, destinazione quale, qual è il vostro prossimo anche appuntamento, vi chiedo, e se magari avete come appuntamento prossimo un concerto, perché anche i concerti fanno parte dell'estate. A proposito di concerti e di attese, senza ombra di dubbio sono passate poche settimane e 165.000 persone hanno affollato le tre date milanesi dell'After Hours Till Dawn Tour di The Weeknd. Se ne è parlato molto e è stato portato in scena uno show pop di altissimo livello, uno spettacolo veramente imponente dal punto di vista scenografico e musicale, e costruito proprio su un dialogo continuo tra sequenze elettroniche, parti suonate dalle band, e si sa che dentro la musica di The Weeknd c'è sicuramente il pop di Michael Jackson, ci sono le colonne sonore minimali anche un po' scure di John Carpenter, ma c'è anche un po' di Italia, lui stesso lo ha dichiarato in queste serate. Ricordiamo, la terza serata ha avuto dei problemi tecnici che sono stati molto raccontati, però in realtà si è parlato di un live di spessore. In queste serate lui ha voluto ringraziare proprio Giorgio Moroder perché ha influenzato in qualche modo la sua musica, musica che ritroviamo questa sera su Radio 2, e la ritroviamo con Starboy di The Weeknd, appunto, in questa serata di Radio 2 Lounge, dove vi attendo al 348 7300 200.

The Weeknd insieme anche ai Daft Punk per questa Starboy su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodia Di Bernini fino alle 23. I vostri messaggi al 3487 300 200, vi ho chiesto di raccontare un po' qual è la vostra lounge, cioè dove vi trovate in questo momento e qual è il vostro prossimo appuntamento. C'è Paolo che ci scrive che è in attesa di andare a cena fuori con tanto di moglie e figli, e quindi è in attesa, ovviamente, quando si tratta di preparare la moglie, preparare i figli. Gli uomini sono pronti sempre in pochi secondi, noi ci mettiamo un pochino di più. Ma a proposito di attese e di donne in questione, l'attesa si fa molto lunga per il biopic di Madonna, lo ha dichiarato in un'intervista che ha rilasciato recentemente, e ha detto: ho avuto una vita straordinaria, ho avuto una vita immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget, e proprio per via del budget si è interrotto questo progetto di realizzare un biopic dedicato proprio alla sua vita. E era un progetto con Universal Studios, insomma ci sono stati dei diverbi proprio per questioni di soldi, perché Madonna ha detto: cioè la mia vita è veramente tanto importante, immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget. Poi ha rivelato anche che, nonostante fosse trovato un modo per ridurre i costi magari girando in Serbia, c'era questa seconda ipotesi, la casa di produzione dubitava che lei sarebbe riuscita a far funzionare il progetto per quanto riguarda la puntualità, la precisione, ma insomma lei è sempre stata veramente precisa dal punto di vista lavorativo. Poi si è palesato a un certo punto di trasformare questo film biografico in una serie, ma anche qui progetto che è rimasto invece bloccato, e lei stessa scoraggiata quindi dall'idea di scrivere una serie da zero, ha spiegato che è un processo insomma sicuramente molto molto diverso da quello di realizzare un film, e quindi per il momento c'è da attendere per questo film autobiografico su Madonna. Però noi ce la gustiamo con il suo Confession on a Dance Floor Part 2, la seconda parte di questo album, da cui ci gustiamo questo nuovo singolo che ci fa ballare tutta questa estate, ed è proprio in stile Madonna, che non ne sbaglia una, e la ritroviamo questa sera qui a Radio 2 Lounge con la sua Danceteria.

Radio 2 Lounge Danceteria con Madonna, la musica di Radio 2 che ci terrà compagnia fino alle 23 e la voce di Jody Alibernini e tutti e tutte voi al 3487 300 200 di questa domenica sera alle 20:15. Vi ho chiesto la vostra lounge, la vostra sala, dove vi trovate in questo momento, da dove ci state ascoltando e qual è il vostro prossimo appuntamento. Fabrizio e Sonia stanno attendendo amici a cena e del resto insomma questa è un po' l'orario mangereccio, insomma come trascorrerete la serata, se volete raccontatemelo al 3487 300 200, anche se siete di quelli a cui piace chiacchierare o meno, perché sapete insomma ci sono studi, ci sono ricercatori, ci sono scienziati che scendono in campo, che cercano di capire ogni nostro passo e comunque dati alla mano pare che parliamo sempre di meno e questo insomma è abbastanza evidente, anche facile da capire, da comprendere, perché con l'arrivo della tecnologia, dello smartphone, dei cellulari, con i whatsappini, con le email, con gli sms, diventa tutto scritto, tutto rapido e a parlare parliamo sempre di meno. Allora è emerso questo da alcuni dati che sono stati raccolti in un arco molto lungo di 14 anni e sono stati due psicologi statunitensi che si sono occupati un po' di questo fenomeno e ne hanno scritto una ricerca molto commentata e si basa su una decina di studi in cui è partecipanti era stato chiesto di indossare ogni giorno per lunghi periodi dei registratori ambientali e dalle analisi di queste registrazioni quotidiane di più di 2000 persone di età compresa tra i 10 e i 94 anni, quindi di ogni generazione, residenti per lo più negli Stati Uniti, però anche in Messico, Australia, Europa, è emerso che il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna è diminuito del 28% e quindi è passato da circa 16.000 parole quotidiane nel 2005, negli ultimi 20 anni sono invece solamente 12.700 le parole che abbiamo pronunciato. Io ve lo dico subito così a scanso di equivoci, non ci sono differenze significative tra donne e uomini, no, perché di solito voi dite che noi donne siamo quelle che chiacchieriamo tanto. Qui ho un Luca Cucchetti che mi guarda e mi fa ma che stai a dire, ma non è così, voi proprio ce l'avete sempre sulla punta della lingua la parola giusta da dire al momento giusto, non vi azzittate mai. Io non posso fermarmi e dovrò parlare fino alle 23, Luca fattene una ragione, questo è, però voglio dire, questi dati alla mano dicono che sia le donne che gli uomini hanno smesso di parlare, o meglio comunichiamo in maniera differente. Voi quanto parlate?

Problem su Radio 2, le 20 e 22 minuti Radio 2 Lounge. Tanti amici al 3487 300 200, qual è la vostra lounge, cioè dove vi trovate in questo momento, da dove ci state ascoltando, qual è il vostro prossimo appuntamento. Allora abbiamo Davide d'Alessandria, con cui io mi piacerebbe proprio parlare a lungo a proposito di parole, perché ci ha scritto che sta andando in palestra. Ora io devo dire che l'ho sempre dichiarato, non mi sono mai nascosta, ho un rapporto complicato proprio con le palestre, con lo sport in 300 200. Qual è la vostra lounge, cioè dove vi trovate in questo momento, da dove ci state ascoltando, qual è il vostro prossimo appuntamento. Allora abbiamo Davide d'Alessandria, con cui io mi piacerebbe proprio parlare a lungo a proposito di parole, perché ci ha scritto che sta andando in palestra. Ora io devo dire che l'ho sempre dichiarato, non mi sono mai nascosta, ho un rapporto complicato proprio con le palestre, con lo sport in generale, e stimo tutti

solo a pensarti, Davide. Forse vai in palestra perché lì c'è l'aria condizionata? Spiegaci il motivo che ti spinge di domenica sera ad andare a fare sollevare pesi. Per quale motivo lo fai? Perché ci deve essere un obiettivo grande, forte, cioè ci deve essere una motivazione veramente importante. Abbiamo invece un gruppo d'ascolto che sono Lorenzo, Sila, Antonio e Rossella. Siamo on the road, diretti da Bari verso il sud della Germania. Finalmente le meritate vacanze. Oh, questo è quello che volevo sentire, perché vi voglio, vi immagino, insomma, molti di voi in viaggio, ve lo auguro di trascorrere, insomma, delle giornate anche di relax e un momento di svago che l'estate, insomma, ci permette di avere per molti che magari appunto attendono queste benedette ferie. E poi nel momento di relax è il momento in cui ci si possono scambiare più parole di quelle che effettivamente sono state poi raccolte in questo studio che vi ho condiviso e che dice che ogni persona di anno in anno pronuncia in media 338 parole al giorno in meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente, che quindi corrispondono circa 120.000 parole all'anno in meno di anno in anno. Adesso tutti i calcoli non riesco a farli, comunque so, parliamo di meno, questo è il senso di questa ricerca. Sicuramente gli smartphone sono una parte della spiegazione, sicuramente la diminuzione delle parole è più marcata tra le persone più giovani, insomma, che per comunicare utilizzano messaggi, social media, più delle persone adulte e anziane, però anche le parole pronunciate dalle persone con più di 25 anni stanno diminuendo, e quindi questo fenomeno lascia supporre che sia esteso e anche trasversale, cioè in parte generazionale, in parte legato proprio a cambiamenti strutturali nel modo proprio in cui le persone si riuniscono e comunicano ormai attraverso appunto WhatsAppini. Anzi, prima almeno cioè, ci mandavamo una nota audio, no? Non più di 20 secondi, noi ve lo diciamo sempre, raccontatecelo, non più di 20 secondi. Ora siamo arrivati quasi anche solo alla faccina.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio 2, agitare parole, muovere parole nell'etere, almeno quello, questo è quello che farò fino alle 23, lo vorrei fare insieme a voi. 3487 300 200, raccontatemi un po' cosa state facendo, qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando, il vostro prossimo appuntamento. E a proposito però di parole, prima, se dicevamo che a un certo punto ormai comunichiamo attraverso le faccine e addirittura attraverso il pollice su, e questo lo fanno moltissimo i giovani, io ne ho esperienza con dei nipoti adolescenti, quando chiedi qualcosa non ti rispondono, ti mettono il pollice, questa è la risposta massima che puoi ottenere da un giovane. Ma a proposito di giovani, loro hanno uno slang tutto loro, e allora c'è stata un'iniziativa quest'anno, un festival dell'italiano e delle lingue d'Italia, dove sono state raccolte tra i giovani e gli adulti le parole che sono candidate al titolo di parola giovanile del 2026. Allora, vi dico intanto che nel 2025 è stato l'anno di chill, questa è stata la parola più usata dai giovani. E allora nel 2026 già ci sono delle parole candidate, tra queste c'è slaiare, che significa, si usa per dire di una cosa perfetta che è realizzata a regola d'arte, quella cosa è perfetta, quella cosa è proprio uno slaio, non lo so, mi verrebbe da dire così, ma un giovane potrebbe venirci in soccorso, aiutarci bene come utilizzano questa parola slaiare. Ma questa è la parola candidata per il titolo dall'Accademia della Crusca e da molti giovani. Le scelte della storica istituzione fiorentina, oltre che su slaiare, si sono appuntate anche su flexare, che significa ostentare, oppure prime, in espressioni come essere o stare, stone nel prime, adesso lasciami perché sono nel prime, ok? Ecco. Oppure c'è BAE, che è l'acronimo di Before Anyone Else, cioè prima di chiunque altro, per riferirsi al proprio partner, cioè il mio ragazzo è BAE, il mio ragazzo è proprio BAE, cioè prima di chiunque altro arriva lui, oppure del migliore amico, di una persona speciale. Poi c'è malessere, malessere l'abbiamo sentito tantissime volte, è una persona un po' che dannosa, possessiva, diciamo che si usa più che altro per descrivere situazioni un po' tossiche, meglio stare lontani dal malessere. Ecco, questo sicuramente è un invito buono per ognuno di noi, giovani o meno giovani. Comunque staremo a vedere, perché fino al 30 novembre ancora tutti i titolati dell'Accademia della Crusca si riuniranno per poi decidere quale sarà la parola giovanile in questo 2026, quella che vince. Io avrei votato Aura, perché lo sento dire mille volte, ma forse proprio per questo ormai è scontata. Non so se voi ne avete altre, ditecele, scrivetecele anzi al 3487 300 200.

0: E forse sarà stato un po' il sound giamaicano di Sean Paul che abbiamo riconosciuto in questa canzone di Sia, Cheap Thrills, a far muovere la nostra Cristina Santi, che lei è abituata un po' con le musiche del Settecento, però io l'ho vista che si è fatta prendere dal ritmo di Sia nella programmazione musicale di Radio 2 Lounge, insieme fino alle 23 con le parole, almeno quelle più quotate a diventare parole, la parola giovanile dell'anno. Abbiamo detto che Slaiare è al numero uno, io veramente devo essere onesta, è la prima volta che la sento, però ce ne sono tante altre, per esempio drippare, che significa sfoggiare, esibire, tryhardare, cioè mettercela tutta, esagerando, giungendo quasi al limite delle proprie forze. Poi c'è glow up, cambiare in meglio, migliorare il proprio aspetto. C'è rimasto, che rimasto secondo me è una parola più della nostra epoca, c'è rimasto in qualche maniera, cioè che è restato indietro, che si comporta un po' conseguentemente, no? Un po' così, sta un pochino indietro. Hype è di sicuro una parola molto molto utilizzata dai giovani, che è alla moda, in voga, è molto diffuso. To rewatch, anche nell'adattamento rewatchare, cioè guardare più volte un video social, un film, una serie televisiva. C'è anche blastare, che è umiliare pubblicamente. Unfolloware, vabbè, inutile che ve lo dico, l'avete capita. Ghostare, che l'abbiamo usata veramente tantissimo, le relazioni, no? Quando lui sparisce, non si fa più vedere, non manda più messaggi, altro che parole, proprio niente, neanche un segnale di nessun tipo, ti sta ghostando. Mi dicono Cray, anche Cray, ho capito bene? Ma anche lei gosta, certo, lei o lui può gostare il compagno o la compagna, cioè quando c'è un incontro a un certo punto lui o lei spariscono e quindi gostano l'altro. Blastare, umiliare pubblicamente, l'abbiamo detta. Frenzonare, cioè confinare in una zona amicale chi aspiri a una relazione con noi. Trollare, offendere, insultare, shoppare, dress code, pick me, potrei andare avanti all'infinito. Direi che in questo caso ci fermiamo qua, però ritorniamo al fatto che slaiare, a quanto dicono dall'Accademia della Crusca, è super quotata come parola. Del resto c'è stato questo festival e sono state raccolte queste parole, ora ancora le dovranno studiare, contare anche i voti di queste parole fino al prossimo 30 novembre 2026, quando poi sarà dichiarata ufficialmente la parola giovanile dell'anno. Quale sarà? Quella del 2025 è stata chill, siamo stati molto chill nel 2025, nel 2026 saremo slaiati, che non si capisce, sinceramente ve lo dico, io boh, non lo so, ho delle perplessità. Ma se ne avete di altre parole potete farlo. Ecco, un'altra parola è LARP, che non si sa che cosa, che vuol dire far finta di conoscere qualcosa che non si sa, si dice LARP, è un'altra parola. E poi invece abbiamo sono in cucina e ho il trip dell'uncinetto, sto realizzando una bandana. Ma questa è Franca, ciao Franca, che piacere ritrovarti in questi orari serali, ritrovo anche dei fedelissimi ascoltatori, mi fa molto piacere leggerti. E comunque, a proposito di termini, scrive la mia giovane collega, direbbe top per la bandana, che è un termine che in ufficio i miei due colleghi giovani usano spesso. La tua bandana, Franca, sono sicura che sia top.
1: Salita del volo con destino

0: Karol G con Vagliando por el Mundo, questo brano del suo ultimo disco e titolo del prossimo tour mondiale, Tropico Chetà, spero di averlo pronunciato bene, comunque che farà tappa anche a Milano il prossimo 24 luglio 2027, c'è da attendere, comunque inconfondibile anche Manu Chao in questa canzone che abbiamo ritrovato questa sera qui a Radio 2 Lounge. Qual è la vostra lounge, cioè dove siete, dove state ascoltando Radio 2 in questo momento e qual è il vostro prossimo appuntamento? Questo è un po' il nostro mood. E allora c'è chi sta facendo l'uncinetto come la nostra amica Franca e c'è chi invece ancora ci scrive parole giovanili e giustamente ci chiede: ma Aura, infatti anch'io me lo chiedevo, Aura non l'ho letta in questa lista, non c'è, almeno non è stata segnata, ed è Valerio in movimento verso un aperitivo. E poi invece abbiamo chi ci scrive che ha un fastidio fisico quando sente i giovani usare la parola ancestrale, ed è Enrico, è una parola che a lui dà veramente molto molto fastidio. E c'è anche chi ci scrive meteo, ah no, c'è il meteo, ci sono le previsioni meteo, o meteo è la parola che ti dà fastidio? C'è il meteo? Ci sono le previsioni? E allora sentiamo le previsioni del tempo.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, tempo stabile su gran parte della penisola, con residua nuvolosità e isolati piovaschi o temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale e aree interne della Sardegna. Domani, lunedì 3 agosto, giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
4: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
5: È una trappola, state attenti!
6: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
7: Un ragioniere.
5: Indietro, indietro, vai!
8: Una scorta impossibile.
9: Questi agenti sono dei dilettanti.
5: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
8: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
5: Guarda tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
8: Due film, due campi.
11: Siamo soli.
10: Come sempre.
8: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Prossimamente, Rai 2.

Big Mountain, Baby I Love Your Way su Radio 2, le 20 e 50 minuti di questa domenica sera. Si conclude una settimana, se ne aprirà un'altra che magari per molti di voi è di partenze. Immagino che magari qualcuno stia preparando la valigia, c'è qualcun altro che invece ci manda la fotografia di un vinile dei Bee Gees molto molto bella, ed è Stefano di Verona. Questo è il mio vinile che proprio ieri ho ascoltato interamente. Ogni tanto ascolto anche altri vinili degli anni 70-80, un tuffo nel passato che risvegliano ricordi passati e che fa sempre bene. Poi ci manda dei complimenti per la trasmissione. Grazie Stefano, molto molto carino, molto bello il tuo vinile. Eh sì, del resto insomma un po' di nostalgia fa parte di noi che siamo giustamente attaccati e anche che proteggiamo, lo so, la musica del passato. Abbiamo parlato di parole, siamo partiti da uno studio che dice che parliamo sempre meno, abbiamo raccontato, così condiviso un po' le future parole giovanili, quantomeno che sono state selezionate dall'Accademia della Crusca, ma quando diciamo ci sono situazioni invece in cui non sappiamo cosa dire, no? Molto spesso si usano delle citazioni. Allora io ne ho raccolte alcune così per divertirmi con voi, riguardanti invece alcuni cult, alcuni film che hanno fatto la storia. Prima abbiamo ascoltato il meteo, veramente le previsioni del tempo, e allora quando si parla di previsioni meteo è un attimo ricordare dal film Eva contro Eva: prendete il salvagente, questa sera c'è aria di burrasca. Insomma, ci sono citazioni di film che restano veramente così nella storia, come Francamente me ne infischio dal film Via col vento, ma anche Se dovete fare un brindisi alla tua salute bambina, e questo era il film Casablanca, ma anche Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, tornando al discorso del meteo, ovviamente Frankenstein Junior. E poi insomma per gli amanti del Padrino: tieni i tuoi amici vicini, ma i tuoi nemici più vicini. Ecco, questa è un'altra di quelle citazioni da film che tutti quanti conosciamo. Oppure per una scusa perfetta: non ti ho tradito, dico sul serio, ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio. E ovviamente tutti ricordiamo i Blues Brothers. Ma insomma, se ne avete qualcuna di citazione storica di un film che ovviamente così condividiamo e ricordiamo insieme, potete farlo al 348 7300 200. Ma io vi dico che io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi.

E mi piace tantissimo, Madame. Mama non mama su Radio 2 e arrivano alcune citazioni da Dirty Dancing, Daniela da Torino. Nessuno può mettere Baby in un angolo, ce la ricordiamo tutti. E ovviamente non poteva mancare il Gladiatore, Il mio segnale, Scatenate l'inferno, Lorena da Torre Belvicino in provincia di Vicenza. E se qualcuno magari, perché attende l'orario serale dove c'è un attimino, un filo d'aria proprio leggero, un pochino di fresco per fare le pulizie di casa, allora dobbiamo citare e tirare in ballo anche Karate Kid. Metti la cera, togli la cera.

0: Banners, Someone to Use, Radio 2 Lounge, è il momento di dare anche la linea a Onda Verde.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21, apriamo in A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli, dove sono presenti code per un incidente tra Udine Sud e l'allacciamento con l'A4 in direzione Palmanova. Ci spostiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest, in direzione Firenze il traffico risulta rallentato. Andiamo in A14, sul tratto Pescara-Bari, segnalato un incendio tra Poggio Imperiale e Termoli, in direzione Pescara. E rimaniamo sempre in A14, sul tratto Bari-Taranto, la circolazione è rallentata per traffico intenso alla barriera di tratto nord verso Bari. Andiamo in Campania, in A3 sono segnalate code per traffico intenso alla barriera di Nocera Inferiore in direzione Napoli. Chiudiamo andando in Sicilia, prima in A19 Palermo-Catania, tra Altavilla Milicia e Bagheria verso Palermo, 7 km di coda per un incidente. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo si registrano 4 km di coda per un incidente nei pressi di Carini, sempre verso Palermo. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodia Livernini, le 21 e 4 minuti di questa domenica sera. Qual è la vostra lounge, la vostra sala, cioè da dove ci state ascoltando, se è una casa, se è una macchina, se è un posto di lavoro, dove siete in questo momento? Se volete raccontatecelo al 348 7300 200, dove arrivano una sfilza di citazioni cinematografiche. Siamo arrivati così a lanciarci citazioni cinematografiche perché siamo partiti dal fatto che si parla sempre meno e che quando non si sa che dire, allora a quel punto può tornare utile citare un film, che comunque è sempre cosa buona, insomma non fa mai male. Ne sono arrivate tante, allora vado a salutare Daniele che ci scrive: cosa hai fatto tutti questi anni, Noodles? Sono andata a letto presto. C'era una volta in America, ragazzi, filmone, grazie Daniele per avercelo citato. Ma abbiamo anche un film che è Philadelphia. Non ho cresciuto mio figlio perché qualcuno lo facesse viaggiare in terza classe, ed è Marco da Genova a citare Philadelphia. Abbiamo Monica: ciao, che ne pensi di La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, ovviamente inconfondibile Forrest Gump. E Carpe Diem: cogliete l'attimo, rendete straordinaria la vostra vita, l'attimo fuggente, che film davvero per i giovani, è assolutamente da vedere. Ma abbiamo anche Quando piove tira vento vuole dire che fa brutto tempo, però non mi ricordo chi l'ha detto, ce lo scrive Enrico. Guarda Enrico, non ti so aiutare, ma i nostri ascoltatori secondo me sì. Al 348 7300 200. Abbiamo anche Marco dalla fresca Sardegna. C'è dell'invidia, Marco, te lo dico, c'è un po' di invidia soprattutto su quella parolina là, fresca. Non stai pensando quadrimensionalmente, e ovviamente è Ritorno al futuro, ma ritorna l'attimo fuggente anche nel messaggio di Giuseppina, e questo ripeterlo non fa male. Carpe diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita, che questa potrebbe essere la risposta a slaiare, alla parola del 2026. Cioè, meglio citare l'attimo fuggente che concentrarci sulla parola slaiare, che ancora non abbiamo capito come verrà utilizzata dai giovani, ma comunque super quotata per essere la parola dell'anno giovanile del 2026.

E l'acuto è inconfondibile quello di Rihanna in questo Love on the Brain. Chissà se sarà inconfondibile il sound del prossimo album, perché il mondo della musica è in fermento per le ultime notizie sul nono album di Rihanna, soprannominato R9, a 10 anni dal suo ultimo lavoro Anti. E sicuramente lei sta esplorando territori sonori del tutto inediti, lo ha detto e dichiarato in più occasioni, lasciandosi affascinare dal rock britannico. E una fonte interna ha svelato a The Sun dei dettagli cruciali proprio sulle attuali sessioni di registrazione. Negli ultimi mesi si sono tenuti molti incontri sul nuovo album di Rihanna. È cambiato molto nel corso degli anni, sia in termini di direzione che di sound, ma il nuovo obiettivo è Queen, cioè ai dirigenti è stato riferito che si è ispirata a Freddie Mercury e che ha ascoltato tantissimi dei suoi vecchi dischi e di quelli proprio dei Queen. Quindi c'è grande curiosità, i vertici della discografia stanno seguendo con estrema attenzione questa evoluzione, nonostante insomma le indiscrezioni indicassero che Rihanna avesse trovato la direzione definitiva. Del resto lei stessa ha detto: ho passato tanti anni in studio, non mi è venuta l'illuminazione, la stavo cercando, ho attraversato proprio diverse fasi riguardo a quello che volevo fare questo tipo di album. So che non sarà niente di quello che chiunque si aspetta, non sarà né commerciale né adatto alla radio, ma sarà il luogo in cui la mia arte merita di essere in questo momento, cioè sento di aver finalmente trovato la chiave. Beh, penso che sia l'obiettivo veramente massimo di qualsiasi cantante, di qualsiasi artista, e di certo Rihanna se lo può permettere.

Phoenix Vaccine Roberts su Radio 2, Radio 2 Lounge, con tante citazioni che arrivano al 3487 300 200, e qualcuno ovviamente cita di nuovo Frankenstein Junior. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, forse in risposta al nostro amico che ci ha inviato una citazione che però non abbiamo capito, o meglio lui non si ricorda a quale film appartenga, però neanch'io lo riesco ad aiutare. Però lui scrive così: quando piove tira vento vuol dire che fa brutto tempo, che non è proprio la citazione di Frankenstein Junior, cioè potrebbe andare già, beh, diciamo il senso è quello, forse il nostro amico si ricorda le parole in maniera un po' diverse, potrebbe essere Don't Dream It Be It The Rocky Horror Picture Show, non sognatelo ma siatelo, Antonella, bello, bellissimo anche questo. E a proposito di non sognatelo ma siatelo, quando si tratta di amore è lasciatemelo fare, perché le ore serali ci portano a parlare anche d'amore, lo sapevo, va fatto, è così, ma soprattutto perché Dua Lipa ha lanciato un metodo che si chiama Manifesting Method, è diventato virale in rete, e lei, che si è sposata da poco, dà dei consigli. Intanto i fan si sono accorti di una piccola coincidenza in un singolo che si chiama Training Season, dove Dua Lipa raccontava la fine della fase di allenamento per fare spazio a un amore maturo e consapevole, ed è poi quello che è successo, perché si è sposata. E allora adesso lei ha proprio letteralmente pubblicato questo metodo per riuscire a riconoscere la persona giusta. Punto 1: dovete scrivere i propri obiettivi come un contratto nei minimi dettagli, sensazioni, valori, limiti. Punto 2: trasformare i desideri in parole d'ordine e convinzioni quotidiane. Punto 3: non accontentarsi e non cercare di aggiustare relazioni sbagliate, e fin qui c'eravamo arrivati un po' tutti, mantenere una fiducia incrollabile in quello che si merita anche nel caos del dating. Quindi insomma, ovviamente credere un pochino più in se stessi, riuscire, come la traduco facile io, come lo faccio facile il metodo di Dua Lipa in 3 secondi lo distruggo, cioè quello di cercare di avere un buon senso, di cercare di capire chi abbiamo di fronte. Però condivido il metodo di Dua Lipa di scrivere minuziosamente i dettagli di come vorresti che fosse il tuo compagno, perché se te li chiarisci mentalmente, quando conosci una persona vedi un attimo: ma queste caratteristiche ce le ha, sì o no?

Charles, She Drives Me Crazy su Radio 2. Radio 2 Lounge, una bellissima fotografia che arriva ed è di Filippo e Cristina che sono sulla terrazza di Cagli, stanno cenando e ascoltano Radio 2 Lounge. Siete veramente belli belli. E abbiamo anche un gruppo numeroso all'ascolto composto da Valerio, Sonia, Fabrizio, Giuseppe, Arianna, Laura e Luca. Due Laura all'ascolto, tutti quanti stanno cenando insieme con sottofondo Radio 2, Radio 2 Lounge, dove stiamo parlando un po' di film, un po' d'amore. A proposito d'amore, sicuramente una delle citazioni più celebri delle commedie romantiche, dai Pretty Woman, va citato questa sera lo scambio di battute tra Edward e Vivian. Vivian, principessa Vivian, vieni giù, dovevi stare all'ultimo piano, ma è il meglio. E allora vengo su, e che succede dopo che lui ha scalato la torre e ha salvato lei? Che lei salva lui. E questo ce lo ricordiamo tutte noi che abbiamo visto Pretty Woman, tutte noi con gli occhi a cuore per questa storia d'amore. Comunque voi, se volete, continuate a inviarci le vostre citazioni d'amore.

Bruno Mars On My Soul, e di sicuro Bruno Mars è stato un altro di quegli artisti veramente tanto tanto attesi a San Siro, oltre 100.000 spettatori nelle serate che si sono tenute il 14 e 15 di luglio in questo show costruito un po' come uno spettacolo teatrale, perché l'ingresso sul palco è stato studiato proprio, no, per sorprendere. Cioè, sul maxi schermo è comparsa una grande vetrata ispirata a una cattedrale gotica, mentre lui è apparso un po' in raccoglimento con una preghiera rivolta al pubblico, insomma tutto molto teatrale, ecco. E magari qualcuno all'ascolto è riuscito, proprio uno di quei 100.000 che hanno assistito al concerto live di Bruno Mars, e ci può raccontare meglio al 3487 300 200, dove arrivano tante citazioni di film, ma arrivano anche degli amici che stanno rientrando a casa dopo un weekend a Malcesine. Sono Claudia e Stefano, che salutiamo, e sono in una punto grigia, ci tengono a precisare, all'interno di una punto grigia senza aria condizionata, con i finestrini abbassati e Radio 2 in ascolto. Poi ci chiedono, insomma, di ascoltare Lenny Kravitz, ma insomma non si possono fare richieste musicali, questo lo ricordiamo sempre. Abbiamo una programmazione musicale già bella definita, però magari chissà, questa sera ve lo dico subito.

Lenny Kravitz, almeno fino alle 23, non mi pare di averlo avvistato, però è nella programmazione di Radio 2. Però noi vi auguriamo comunque buona estate, Claudia e Stefano. E a proposito di finestrini abbassati, aria condizionata assente, era un po' anche l'argomento qui nel Fuori Onda con Cristina Santi, è argomento ormai quotidiano, cioè in questi giorni non si fa altro che parlare di questo. E mi è sembrato di vedere in rete un'iniziativa che arriva dal Giappone, magari ora la ripeto e ve la racconto meglio, che potrebbe aiutare tutti quanti noi, e che si tratta del frigorifero umano. Cioè dal Giappone arriva uno strumento che è come un frigorifero, però non ci si mettono gli alimenti, ti ci metti direttamente te dentro, ecco. E questa può essere forse una delle tante soluzioni.

Uploader Dancing in the Moonlight su Radio 2, dove abbiamo un po' voltato pagina, abbiamo parlato delle parole giovanili, stiamo parlando però anche delle parole che magari si utilizzano in incontri che sono un po' diversi da quelli dove così ci si tiene un po' compagnia, ma magari si vuole conoscere, si vuole iniziare una relazione un po' diversa, magari più d'amore, più intima. E allora il metodo di Dua Lipa è quello che insomma vi abbiamo condiviso per riuscire a individuare, a capire bene se la persona che si ha di fronte può essere quella giusta per un amore più duraturo. Ma si parla tanto in questa estate di una nuova tendenza di dating che nasce in vacanza e mette alla prova sentimenti e distanze, che è Wonder Love. Nasce ovviamente questa parola dall'unione tra la voglia di viaggiare, Wanderlust, e la dimensione delle relazioni, cioè indica gli amori che nascono durante le vacanze, spesso in modo molto rapido, molto inatteso. E non si tratta ovviamente di una novità assoluta, ma di un fenomeno che trova nuova visibilità grazie alle app di incontri, alla mobilità estiva sempre più frequente. Ovviamente alla base di questa app che cosa c'è? Il fatto che gli amori estivi si muovono velocemente, sono situazioni fuori dalla routine quotidiana, ma questo insomma lo sappiamo tutti, vabbè, lo ricordiamo in questa serata d'estate. E ovviamente il punto centrale di questa Wanderlove riguarda la questione delle aspettative, perché è questo quello che succede in estate, cioè prima di lasciarsi coinvolgere è sempre importante capire cosa si sta cercando, quanto si è disposti a investire emotivamente. Le vacanze possono, cosa fanno? Amplificano le emozioni, però non sempre garantiscono la continuità nel tempo, quella famosa che Dua Lipa ci diceva come fare per riconoscerla. Allora i rischi principali sono due: da un lato la possibilità di costruire questa relazione a distanza che poi è veramente complessa da mantenere, dall'altra la delusione quando questo coinvolgimento in qualche modo si spegne perché non è reciproco, perché è stato in qualche modo confinato in questa stagione estiva. Tutte cose che sappiamo benissimissimissimo, ma siccome siamo nella sfera amorosa, che è un tema che riguarda l'estate, tra poco vi parlerò di una applicazione, un fenomeno dove praticamente si recensiscono gli ex, e che questo è un modo per non sbagliare nell'andare a conoscere una nuova persona.

Quando sentiamo il sound di Lionel Richie All Night Long, anche il nostro regista Luca Cucchetti, gli si illuminano gli occhi, gli brillano gli occhi, ma brillano anche le nostre orecchie, perché insomma è sempre buono ascoltare musica di questo tipo. Radio 2 Lounge, del resto abbiamo detto che la lounge è una sala d'attesa dove ci si rilassa. Questo è quello che stiamo cercando di fare, cioè di tenervi compagnia in maniera rilassata con qualche curiosità. Ed essendo un orario serale, le 21:43, io vorrei andare incontro un po' a tutte quelle persone che magari sono alla ricerca di un amore. Lo so, sono in questa versione romantica per pochi minuti, poi cambierò e racconterò altro. Ma perché? Perché mi ha colpito un'applicazione che in realtà non è un'applicazione, ma è un metodo fatto di recensione, che si chiama Date Me. Probabilmente qualcuno di voi lo conosce, perché poi insomma se ne è parlato molto, ma è una specie di memoir relazionale, cioè che mira proprio a salvaguardare il primo appuntamento del prossimo. Cioè, che cosa succede? Che ognuno può recensire il proprio ex fidanzato, in modo che tu, quando guardi la scheda di questa persona che sta, o fidanzata, che stai per andare a conoscere, andrai a vedere anche le recensioni di chi effettivamente ha frequentato quella persona. E le recensioni, non si tratta delle recensioni, noi siamo abituati a leggere quelle 2-3 righe, in alcuni casi 5, che riguardano, non lo so, un oggetto comprato online oppure una vacanza, un albergo. No, qui sono un PowerPoint da 67 slide con tutti i dettagli di questa persona, quindi non puoi sfuggire. Allora, la pagina Date Me di solito si collega a Google Forms, dove riceve le richieste dei candidati, e poi insomma questo profilo viene in qualche modo riempito da insomma tutti questi dettagli che vengono forniti appunto dagli ex compagni o compagne, in modo che insomma tu vai lì, ti scorri queste 67 slide, ti fai un'idea un pochino più ampia del personaggio che stai per andare a conoscere, e poi decidi. Oh, comunque, se vi siete comportati bene, le recensioni saranno con un punteggio alto, per cui ognuno di noi dovrebbe comportarsi bene nella vita, poi al di là delle relazioni che possono continuare o terminare. Questo insomma non dipende da nessuno di noi, no? Certe storie finiscono per tanti motivi, questo non vuol dire che il proprio partner, ex partner, non sia stato un partner modello.

La città degli angeli, Achille Lauro, dopo aver chiuso il progetto Comuni Immortali davanti a decine di migliaia di spettatori, sta guardando al futuro, perché il successo dei concerti negli stadi, che è culminato con un sold out a San Siro, rappresenta solamente un nuovo punto di partenza, perché nel 2027 arriverà Per Sempre Noi, una tournée che prenderà il via il 3 giugno al Blue Energy Stadium di Udine. E però, mentre la sua carriera continua a crescere, il lato più personale di Achille Lauro è emerso in un'intervista che ha rilasciato recentemente, dove ha dichiarato di fare una vita in realtà semplice, esce poco, tende a proteggere chi ama e quindi è un po' lontano dalla movida e dagli eccessi che molti, insomma, continuano ad associargli in qualche modo. È una persona invece completamente così un po' più intima e rilassata, appunto, si rilassa almeno questa seconda parte dell'estate con le persone a lui più care. Allora, con questo rispondo anche perché nel fuori onda giustamente Luca Cucchetti teneva a sottolineare, rispetto all'applicazione di cui abbiamo parlato poco fa, dove tu puoi recensire un tuo ex, se tu ti trovi una scheda di una persona che si è comportata bene, insomma una scheda modello, dice, per quale motivo quella persona avrebbe dovuto lasciarlo o lasciarla? Perché comunque gli amori possono finire per tanti motivi. Cioè, Achille Lauro, per esempio, avrà avuto più compagne, eppure insomma non è che è un tipino che non mi dispiacerebbe a me conoscerlo. Ecco, non vuol dire che se una relazione è terminata quella persona non sia comunque magari con un incastro migliore con qualcun'altra. Con questo vorrei rispondere anche invece a chi dice: e se scrivono tante falsità, cioè per vendicarsi, un ex per vendicarsi invece magari descrive questo personaggio, questo uomo, questa donna peggiore di com'è, questo è un po' il rischio delle recensioni. Del resto, quando leggiamo le recensioni, più ne hai e più riesci a farti un quadro della situazione, perché se ce n'è una profondamente falsa e dovrà spiccare, dovrà emergere invece in mezzo ad altre recensioni che magari invece portano a una visione completamente diversa. Comunque, quando si parla di amore, si parla anche di amore per gli animali. Allora lasciatemi lanciare questo appello, perché so che in questo momento ci sta ascoltando anche una collega che saluto, che è Alessandra Zavoli, che conosciamo con il programma Colpo di Coda, ma approfitto per ricordare che proprio in questi giorni c'è una campagna social di Radio 2 proprio contro l'abbandono degli animali, perché se è vero che è estate per tutti, anche per i nostri amici a quattro zampe, che non devono essere assolutamente mai abbandonati.

la bellissima voce di Alicia Keys, You Don't Know My Name, su Radio 2, le 21:56 minuti di questa domenica 2 agosto. Io sono Giodia Rivernini, questa è Radio 2 Lounge. Al 348-7300-200 arriva la fotografia di un giardino bellissimo, annaffiato, e in questa notte calda, ci scrive Valentino, sto proprio bagnando il giardino ascoltandovi in cuffia. Che bella compagnia mi state facendo, ma che bella lounge la tua, perché vi ho chiesto qual è la sala, qual è la situazione in realtà, da dove ci state ascoltando, e devo dire che la tua location non è niente male, Valentino. Continuate a raccontarci un po' da dove ci state ascoltando al 348-7300-200, ma anche quale sarà il vostro prossimo appuntamento, perché di solito la lounge è anche una sala d'attesa, prima di arrivare dove, di andare dove.

I Rolling Stone, Jealous Lover su Radio 2, le 22 in punto. Quando alla parte tecnica salutiamo il cambio, ringraziamo Cristina Santi, è arrivata Marina Baglivo, ben trovata anche a te in questa lounge di Radio 2 con Giodia Rivernini fino alle 23, dove si è parlato tanto del caldo ed era inevitabile anche attraverso i vostri messaggi. Per esempio c'è Giacomo che scrive che è seduto in poltrona al buio con la finestra aperta a Faenza, è stato un caldo infernale e quindi gode un po' dell'aria fresca mentre ci ascolta. E poi grazie per le belle parole che mi scrivi. E poi ci sono amici che ci ascoltano in macchina in viaggio, ed è il caso di Fabio e di Lucia. Ma per combattere il caldo, visto che l'avevo citato, a questo punto sono andata a recuperarlo, anche se devo dire che secondo me è stato raccontato e detto un po' da tutti, però bene ricordarlo questo frigorifero per umani, perché hai visto mai potesse essere una soluzione per tutti quanti noi. Si tratta di una cabina refrigerante che è stata progettata per in realtà abbassare rapidamente la temperatura corporea delle persone che sono esposte a condizioni climatiche particolarmente estreme, ed è una tecnologia che è nata da un'esigenza concreta che però potrebbe diventare anche più diffusa, insomma, anche in altri paesi. Ma nonostante il soprannome curioso, cioè frigorifero per umani, non è un elettrodomestico gigante, è una piccola cabina climatizzata che è progettata per ospitare una persona alla volta. L'obiettivo non è quello di creare un ambiente gelido, cioè non pensate di rinchiudervi dentro a un vero frigorifero, ma di offrire un raffreddamento controllato e sicuro dopo un'esposizione prolungata al caldo. Quindi insomma ha tutta un'altra tecnica. All'interno la temperatura viene mantenuta a livelli molto inferiori rispetto all'ambiente esterno e permette poi al corpo quindi di recuperare rapidamente e ridurre il rischio anche di colpi di calore o affaticamento da calore. E vabbè, insomma, comunque esiste, hai visto mai dovesse arrivare in Italia. Intanto quello che posso fare io questa sera, grazie alla programmazione musicale di Radio 2, grazie al nostro regista Luca Cucchetti, è portarvi in costiera amalfitana.

Ci ho provato a portarvi in Costiera Amalfitana con il trio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, che ci accompagnano in questa estate con questa canzone inedita che ci mette decisamente tanta allegria. E quando arriva anche il messaggio di Maria Grazia da Genova, che sta letteralmente abbracciando il ventilatore mentre ci ascolta, e sono cose che facciamo in questi giorni, c'è poco da fare, ma insomma questo è per combattere il caldo. Un'estate ricca di tormentoni estivi, di caldo, ma anche di un film che sta facendo parlare tantissimo, che è Odissea. Io non mi pronuncerò oltre su questo film, perché lascio a ognuno insomma recensire e farsi la propria opinione, quindi me la terrò per me, anche se in alcune circostanze un pochino mi sono lasciata andare su quello che penso di questo film, ma ve lo racconto da un altro punto di vista, dai bicipiti di Matt Damon in una scena chiave dell'Odissea, che non appartengono all'attore americano ma ha una mini donna che si chiama Devin Dalton, ed è una stunt woman alta 1,40 m, quindi bassina, però insomma con dei bicipiti che valgono la pena, perché ha proprio lei ha sostituito l'Ulisse di Hollywood nella battaglia contro i Lestrigoni, questi giganti che violano le sacre leggi dell'ospitalità. E insomma Damon è sicuramente candidato agli Oscar 2027 per questa interpretazione del sovrano di Ithaca. Però se Nolan avesse rimandato di pochi mesi l'uscita del Colossal, anche la 34enne Dalton avrebbe potuto fargli compagnia sul palcoscenico degli Academy Awards come stuntwoman candidata alla prima statuetta nella inedita categoria miglior stunt design, il premio annunciato nel 2025. Comunque insomma, di fatto, se vi capiterà di andare a vedere il film o se l'avete visto, sapete di che cosa sto parlando. A un certo punto i bicipiti in quella battaglia contro gli Lestrigoni non sono di Damon, ma sono di questa ragazzetta di 34 anni, alta 1,40 m, però insomma di palestra ne ha fatta evidentemente per riuscire a regalare i bicipiti a Ulisse, che insomma deve tornare alla sua Itaca. Vabbè, la storia la conosciamo tutti, sicuramente il film di Nolan è insomma un colossal, anche perché insomma ci sono stati spesi parecchi soldi. Per il resto, a voi il giudizio quando andrete a vederlo.

Cocoon, questa Ciupi, che voglio entrare a parlare di una notizia che è diventata virale in questi giorni, quantomeno un'immagine che è diventata abbastanza virale e a me è piaciuta tantissimo, quella di sette amiche, sette signore, insomma, con un'età importante, ecco, diciamo, e tutto è iniziato con una battuta tra queste donne che sono cinesi: quando avremo 60 anni troveremo un posto dove andare in pensione insieme. E questa cosa è diventata realtà perché una di loro ha scoperto una casa di 700 metri quadrati nella periferia di Guangzhou e da quel momento i loro piani hanno preso proprio vita. Quindi con 4 milioni di yuan, cioè 580 mila dollari, però sono in sette, queste donnine hanno acquistato una vecchia casa in mattoni rossi, l'hanno trasformata in una villa moderna immersa tra le colline, le foreste e dei giardini incantevoli. Ognuna la sua stanza, ma quello che l'unisce ovviamente sono gli spazi comuni dove condivideranno le risate, un padiglione del tè, poi hanno un barbecue nei campi, insomma una cucina immensa, tutto quello che c'è in una villa veramente grande per trascorrere la loro vecchiaia insieme. Quante volte vi è capitato di dire tra amici: ma ragazzi, ma perché non pensiamo di trascorrere la vecchiaia tutti insieme, di, non so, riunirci in un luogo, di prendere delle case vicini, qualcosa del genere, ecco. E queste signorine, questi signore lo hanno fatto con questa foto che, insomma, sta facendo il giro in rete, è diventata abbastanza virale, super cliccata, super amata, perché immaginate sette amiche, le migliori amiche, che possono trascorrere il resto della loro vita, cioè la parte, diciamo, della vecchiaia insieme. Io la trovo un sogno che si realizza, è qualcosa di meraviglioso. Complimenti alle donnine cinesi.

Simply Red Stars su Radio 2, Radio 2 Lounge, domenica 3 agosto, che giorno è oggi? 2, 3, io ho perso il conto, è 3, 2, chi offre di più? Domenica 2 agosto, in compagnia di Giulia Rivernini, in regia Luca Cucchetti, alla parte tecnica abbiamo Marina Baglivo, e parliamo di amicizia in questa ultima ora insieme. Siamo arrivati a parlare delle 7 migliori amiche che dopo 20 anni di amicizia hanno comprato una casa da sogno in cui trascorrere il resto della vecchiaia insieme, che è un sogno che molti amici fanno e che poi pochi realizzano. C'è poco da dire, perché poi ognuno prende la propria strada. Dai, parliamoci chiaramente. Se qualcuno l'ha fatto o lo vorrebbe fare, magari scrivetecelo al 348 7 300 200. Non tutte le amiche però, come dire, vengono col buco, nel senso che di qualcuno bisogna stare molto molto attenti. Lo sa bene il padre di Amy Winehouse, perché è notizia proprio di questi giorni. Amy Winehouse, scomparsa nel 2011 a soli 27 anni, adesso il papà dovrà pagare 950.000 sterline, quindi parliamo di oltre 1 milione di euro, a due amiche, definite così, della figlia, dopo aver perso all'alta corte di Londra una causa in cui le accusava di aver messo all'asta indebitamente dei vestiti, delle borse, altri oggetti della star internazionale in seguito proprio alla sua morte. Quindi diciamo, questa causa è andata avanti per diversi anni, una causa che ora il padre ha perso, e ha inoltre accumulato quasi 1 milione di sterline appunto in spese legali, e quindi ha trasformato deliberatamente questo caso in un contenzioso su larga scala e costoso, in circostanze studiate per esercitare pressione commerciale affinché le parti si accordassero alle sue condizioni. Questo è quello che insomma dicono. Le due amiche comunque di Amy Winehouse avevano venduto decine di articoli, ricavando $1.4 million senza avvertire il padre delle loro attività. E allora quest'ultimo aveva in qualche modo rivendicato una parte del denaro a nome della fondazione dedicata alla figlia, che aiuta i giovani in difficoltà. E allora qui, insomma, uno si fa due domande: sei amica o non sei amica? Sì, certo, magari qualcosa, se ti ha regalato un vestito lo puoi mettere all'asta. Quando si tratta di soldi non c'è amicizia, mi dicono. Sì, succede, spesso capita questo, che quando in mezzo c'è il denaro non solo non c'è amicizia, a volte non c'è più neanche parentela.

Emma e Fabri Fibra antidroga su Radio 2. Emma Marrone che ha deciso di fermarsi ancora un po' a Napoli dopo il concerto all'Arena Flegrea e terminati gli impegni sul palco si è concessa alcuni giorni giustamente di relax tra mare, amici e passeggiate nella città partenopea e diciamo che ha raccolto ha attirato diciamo maggiormente l'attenzione dei fan per un video in cui prova la celebre limonata a cosce aperte. Adesso non iniziate subito a pensare male, ho già visto il regista Luca Cucchetti che mi ha guardato, che stai dicendo? No, è così, lei la chiama così ed è diventata virale così, cioè ovvero la bevanda preparata con acqua, succo di limone, bicarbonato deve essere consumata rapidamente perché la reazione di questi tre ingredienti produce questa schiuma abbondante. Allora da qua questo nome è ironico, dove devi aprire le gambe e sporgerti in avanti per evitare che insomma tutto il liquido finisca sui vestiti. Questa situazione è diventata virale ed Emma adesso insomma è diventata ancora più amata e con ironia racconta come bere una limonata, fondamentalmente di questo stiamo parlando, che però con questo mix di ingredienti crea insomma questo effetto dal punto di vista scientifico, ovvero gli ingredienti, la schiuma sale e quindi bisogna fare attenzione perché ti sporchi gli abiti. Ecco, questo è, insomma, non ho detto niente di sconveniente, state tutti tranquilli che mi guardate con degli occhi spalancati. Saluto Marina che mi scrive un saluto carissimo, grazie della compagnia e della musica, ciao Jody, ciao Marina, un abbraccio anche a te. Raccontatemi da dove ci state ascoltando, qual è la vostra lounge, 3487 300 200. You so precious.

Mine di Bazzi, incluso nell'album Cosmic, ritrovato nella programmazione musicale di Radio 2. Torniamo a parlare di cinema, perché a 35 anni dal debutto, Terminator 2, il giorno del giudizio di Cameron, torna in sala, e sono due le giornate, gli eventi dal 28 al 30 di agosto. Praticamente il protagonista Arnold Schwarzenegger, in uno dei suoi ruoli più iconici, affiancato da Linda Hamilton, per celebrare il giorno del giudizio di Terminator 2, il

0: Infatti dico 29 agosto nella trama, il classico della fantascienza torna, considerato insomma uno dei migliori sequel della storia del cinema, tornerà appunto nei cinema di tutto il mondo. E Terminator 2 è stato concepito per essere visto al cinema, perché è il modo migliore in assoluto per rivedere questo film, lo spiega anche Cameron, e credo che dopo 35 anni si possa parlare liberamente della trama, perché insomma non è paura a fare spoiler, tutti lo conosciamo. Comunque i buoni sconfiggono la superintelligenza artificiale, forse è proprio un messaggio anche di speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno anche in questa estate. Quindi ricordatevi, in questo fine agosto ci sarà la possibilità nelle sale in versione restaurata in 4K in Italia, esce proprio il 28 agosto Terminator 2. Radio 2 invece, Lounge, è il programma che state ascoltando in compagnia di Giodia Livernini. Poi tra poco avremo la possibilità anche di avere un intervento di Antonella Boralevi, e che ci permetterà di riflettere su quello che è l'intelligenza emotiva, che sicuramente va ascoltata molto spesso proprio quando si scelgono certe situazioni, che siano di amicizia, che siano di amore, che siano le parole giuste da scegliere, che è un po' stato, no, il filo conduttore di tutta questa serata. Tutto questo accadrà su Radio 2.
1: Con gli occhi

0: su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini, e vi avevo anticipato che ci sarebbe stato un momento di intelligenza emotiva, che è quel pensiero sulla capacità un po' di utilizzare, di riconoscere, di comprendere, di gestire in modo consapevole le proprie emozioni e quelle altrui. Va allenata l'intelligenza emotiva e quindi con grande piacere rifletteremo sulle parole di Antonella Boralevi con diversi temi. La ritroveremo all'interno di Radio 2 Lounge, e il tema di questa sera, che ci potrebbe essere d'aiuto anche un po' così per uscire dalle situazioni di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, è quello del perdono. E allora sentiamo Antonella Boralevi sul perdono.
1: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi.
2: Sei sicuro che chi ti perdona è buono e generoso? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. Siamo abituati a pensare che chi perdona sia buono. La parola è chiara, perdono. Perdono vuol dire dono completo. Più di così non posso fare. Ma eccolo il bug, il punto dove si apre una crepa sottile che tu non vedi a prima vista, ma adesso io te la mostro. Sì, sì, il perdono è più grande di tutti i doni che gli umani si possano fare tra loro. Sì, libera prima di tutto chi è capace di darlo, lo libera dal rancore, dalla rabbia. Ma c'è un aspetto del perdono che viene tenuto coperto. E è qualcosa che non ti aspetti, non te lo dicono, perché cambia le carte in tavola. Anzi, fa di più. Lo rovescia il tavolo, perché fa una cosa che non riesci neanche a prevedere. Sposta i buoni dalla parte dei cattivi, e questo è veramente molto spiazzante. Se ci pensi, cosa succede quando qualcuno ti perdona? Succede che tu ti emozioni, ti commuovi, il cuore ti trabocca di gratitudine. Ma che cos'è la gratitudine? La gratitudine, fai attenzione, perché questo non te lo dicono, è una leva di potere. Tu sei così riconoscente che ti senti in obbligo, gli sei debitore. Se chi ti ha perdonato ti chiederà di fare o non fare qualunque cosa, tu sentirai il dovere di obbedirgli. Ecco fatto, ti ha perdonato e sei diventato una pedina nelle sue mani. Chi perdona non è quello che ha perso, è quello che ha vinto. Lo dico senza giri di parole, perché appunto non lo dice nessuno. Perdonare è un esercizio di potere. Una moglie, pensaci, che perdona il marito traditore, resterà la sua padrona per sempre. Allora che si fa? Non si perdona più? È una buona domanda. No, semplicemente si agisce il perdono come dice la parola. Si concede insieme al perdono l'oblio. Io ti perdono e cancello la tua colpa, me la strappo dalle mani e dal cuore la tua colpa e la butto via, non esiste più. Il perdono dei veri buoni dimentica.

napoletano significa cadere, no? Torna alla caduta, al meglio alla paura di cadere, che ruota un po' questo brano. Prima abbiamo parlato di perdono con Antonella Boralevi, e però insomma anche cadere non è un momento di malinconia, cioè tutto poi si riesce a risolvere con il movimento, almeno secondo Inugenea, insomma basta muoversi, si cade ma poi ci si rialza, e questo è un po' il mood di questa canzone, che è contenuta all'interno di People of the Moon, dove napoletano, arabo, inglese, spagnolo, portoghese convivono tra queste influenze afrocubane e insomma queste chitarre. Care è il momento in cui il duo torna alla lingua di casa, ovviamente è la cosa più universale del disco, e l'abbiamo ritrovati con molto piacere, come ritrovo con molto piacere dei fedelissimi della sera, che sono Giacomo 73, un abbraccio carissimo Giacomo, è un piacere tutto mio ritrovarti, e salutiamo anche Mario da Prato che ci scrive un saluto a tutti dalla pasticceria d'Italia, che con questi 40 gradi dentro il laboratorio stiamo preparando le colazioni per la mattina. Allora, abbiamo parlato del caldo, però certo che il caldo affrontato da chi è lì di fronte al forno, di fronte a voi, noi possiamo solo fare un passo indietro.

Walker Faded su Radio 2, dove torniamo a parlare di attese, nel senso che dobbiamo attendere il 2028 quando uscirà il terzo capitolo sul motociclista con la testa di teschio infuocata, così tanto per aggiungere calore. Sto ovviamente parlando di Ryan Gosling, che entra nell'universo Marvel e vestirà i panni da supereroe come protagonista del nuovo Ghost Rider. È un annuncio che è stato fatto al Comic Con di San Diego in California, e lui stesso, l'attore, ha dichiarato che insomma era tanto tempo che desiderava interpretare questo personaggio. Un film diretto da Sean Levy che appunto arriverà nelle sale nel 2028, ed è il terzo capitolo su Johnny Blaze alias Ghost Rider, il motociclista appunto con la testa di teschio infuocata, che segue il primo film dal titolo omonimo del 2007 e Ghost Rider Spirito di Vendetta del 2011, entrambi con protagonista Nicolas Cage. E il personaggio di Ghost Rider è stato ovviamente creato dallo scrittore Gary Frederick e dall'artista Mike Plug, ed è apparso per la prima volta nel 72, insomma ne è passato di tempo. Quest'anno comunque Ryan Gosling è stato protagonista di Project Hail Mary, mentre l'anno prossimo sarà nel cast di Star Wars Starfighter. Per quanto riguarda Ghost Rider, segnatevelo in agenda, dobbiamo attendere il 2028 e insomma lì sarà l'anno in cui uscirà il terzo capitolo della saga.

E abbiamo ritrovato anche Harry Styles, un'estate spettacolare per lui, che ha battuto il record con i suoi 12 live, maggior numero per un artista in uno degli stadi più rinomati al mondo. Ha superato anche Coldplay e Taylor Swift. Ma visto che questa sera si è parlato tanto di amore, lui insieme a Zoe Kravitz sono verso le doppie nozze a Londra e a New York, starebbero programmando due date per il loro matrimonio per poter stare vicino alle rispettive famiglie, e quindi sarebbero pronti comunque a dirsi sì, vogliono farlo ovviamente in grande e con ben due matrimoni. Il fidanzamento ufficiale arriva dopo 8 mesi dal primo avvistamento di loro due a braccetto per le strade tra l'altro di Roma, con un diamante all'anulare di lei del valore di appena $500,000. Ma insomma, la decisione di organizzare le nozze al quadrato deriverebbe dal desiderio della coppia di rendere felici le rispettive famiglie, e lei vorrebbe fare qualcosa a New York per via di suo padre, quindi semmai ci saranno due matrimoni. Lenny Kravitz vive ancora nel centro di Manhattan, per cui le nozze potrebbero essere al Fouquet Hotel. Se farà due matrimoni, uno sarà a Londra, uno a New York, insomma così riferiscono, e questo insomma è quello che succederà, perché lei appunto, ricordiamo, la figlia di Lenny Kravitz. I preparativi per questo matrimonio in grande sarebbero in corso. Intanto ovviamente lui è stato super impegnato con tutti questi live, con il tour mondiale Together, dopo 3 anni di lontananza dalle scene, che gli sta dando ovviamente grandi soddisfazioni, e grande soddisfazione darà anche la preparazione di un doppio matrimonio, insomma molto molto impegnativo. Ma visto che si è parlato in quest'ultima ora, siamo partiti da Dua Lipa che dava i consigli su come concentrarsi, su come riconoscere l'uomo giusto, l'uomo ideale. La scienza lo dice, che la relazione, le persone migliori che ti sanno indicare chi sarà la persona accanto a te, di solito sono i coinquilini, gli amici più stretti e i genitori, perché loro prevedono la durata di una relazione meglio dei diretti interessati. E questo insomma si sa, anche questa cosa scontata, cosa ovvia, però quando avete dei dubbi su una relazione che avete intrapreso, la cosa migliore è scegliere una persona a voi più cara tra amici, parenti e coinquilini, una di cui vi fidate particolarmente, e chiedete un parere, però poi dovete essere anche pronti ad accettare il loro punto di vista.

0: Salve.
1: Malcolm Todd e Rings ad accompagnarci quindi ai titoli di coda di questo appuntamento di Radio 2 Lounge serale, ma dal prossimo weekend pomeridiano, quindi ve lo dico, ci ritroveremo sabato e domenica prossima a partire dalle 16, dalle 16 alle 19 con Giodia Di Vernini. E però il mood sarà sempre quello di una lounge, di una sala dove ci si rilassa, dove si ascolta musica, dove si raccontano delle curiosità. Ma per realizzare tutto questo non sono sola, in regia tutto il tempo pronto lì, inattaccabile e inespugnabile, il nostro Luca Cucchetti, che ringrazio. La parte tecnica saluto Marina Baglivo, i nostri curatori che sono Linda Critelli e Pietro Lucchetti, che ci hanno seguito. Quindi l'appuntamento con Radio 2 Lounge è per il weekend prossimo, ovviamente sempre e solo qui su Rai Radio 2 con Giodia Di Vernini. Buona serata, ciao.

Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.